0: giovane era mica giovane, cioè giovane
1: di quindi passi, tedesco farà meglio di italiano? Tedesco farà meglio di italiano?
0: Bologna è probabile.
1: Vediamo, questa me la segno.
0: Sì,
1: questa è l'aspetto, io, dai. Sì. Viene da un po' d'esoneri,
2: attenzione, la puntata dura tre settimane.
1: Viene da un po' d'esoneri il signor Tedesco, vediamo.
0: Cominciare il gufo.
1: No, io faccio il gufo, insomma, adesso dici che tedesco è meglio, fa meglio di italiano, vediamo.
2: No, non ha detto questo, ha detto che ha un'altra storia. Vabbè, un'altra storia.
0: Vabbè, comunque come al solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul 3 sono i gufi.
1: No. Tu mi hai detto che fa meglio di italiano, vediamo, insomma.
0: Vabbè, può fare meglio di italiano.
1: Vabbè, vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai. Paolo
3: ammazza come danno contestato su Tedesco, Dio buono, però reagisci, reagisci come una libra proprio.
1: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
2: sono io che ho creato un po' di confusione.
1: Sono tre nuovi che vanno.
2: Ci ho messo questo in mezzo a Badalani e
3: è sconvolto.
1: Vabbè,
3: comunque io dico, no, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me sta un'esperienza interessante per il Cagliari in assoluto, mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare e che secondo me può fare, attenzione che comunque ragazzi, a volte si costruiscono anche dei miti di torno, dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito Marino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici, perché Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo a Marotta, non dico plusvalenza perché poi sono dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo. Quindi mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
1: Massimo, prima di salutarti posso chiedere una cosa, sulla questione Antonioni-Fiorentina, tu come vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
4: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passare.
1: Ok, però sono i 100 anni da Fiorentina.
4: No, ma infatti io gli ho detto, Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente, esatto, che ti vuole bene, che ti ricompora. Però lui con Comiso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 3.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè, lo amano qui e io ci vivo. La gente parla ancora di Antonioni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe uno sforzo.
1: Non so, io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi fiorentini.
2: Secondo me Massimo ha aperto un taglio che voglio dire Paolo, che diciamo che è più saggio e più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto a un'età di mettere da parte anche ancora,
1: sono d'accordo, recuperare
2: se no non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è rivolta in generale a ognuno di noi, devi lavorare su qualcuno, è difficile smussare il carattere, però che cosa si dice? La maturità, che cos'è? Anche questo, cioè, se ne deve infischiare, deve raccogliere l'invito di Massimo, anda lì, perché si chiama Giancarlo Antonioni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antonioni, che parte da questo presupposto. Cioè, Giancarlo Antonioni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, per la Fiorentina e per il Polo Viola.

0: cioè poi su a sedere, capisci, una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari se la leghi al dito,
1: sono d'accordo,
0: cioè, come
1: cioè...
0: quelli che aspettano la vendetta, ma ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo

0: quello, a quell'altro. Carlo Antonioni rimane Carlo Antonioni.
1: Paolo, tu altri... per chiudere un po'. Non so.
2: No, guarda, sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo a volte sia un po' l'ambiente fiorentino, sempre, come dire, un po' che attizza gli animi, no? Antonioni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia, un club nella quale Antonioni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo garbo a se stesso oltre che ai propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attito e considerare quella che è una celebrazione di una storia, diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
1: Sì.
3: Bravo Paolo.
1: Simone, vuoi aggiungere anche tu, così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché
4: è la vita d'Antonioni la Fiorentina.
1: Sì.
4: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, la vita di Antonioni, la Fiorentina è Antonioni, per cui secondo me
0: dovrebbe, no, ma io infatti, cioè lui ha detto bene Massimo, lo ricordo giusto, cioè lui quando va a Firenze gli ha una pacca sulle spalle, è quello, lui dovrebbe essere orgoglioso di questo,
1: esatto.
0: Se questo rimane per tutta la vita, esatto. Il vitalizio,
1: esatto.
0: Ma che gli frega se va magari con il ponte andato, cioè con le varie esigenze,
1: no, la festa della Fiorentina, non della società.
0: La Fiorentina è un'entità, la comunità resta là. Antonioni,
1: esatto.
0: Chi lo tocca? Basta, esatto. Finita,
1: no,
0: la storia.
1: No,
0: andasse che vada questo scenario e
1: esatto.
0: Chi se ne frega.
1: Se lo goda,
0: sì.
1: Perché
0: duri il naso, le orecchie, come diceva il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato,
0: no,
1: un
0: Paolo?
1: Bel saggio, Massimo.
0: Che poi andato lì a Durlassi, a Fucecchio. Quindi prenda questo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così,
1: sì.
0: Cioè, lui è la Fiorentina,
1: è la Fiorentina, sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché mi è piaciuto anche il messaggio che mi hai dato tu a una certa età.
0: Poi magari capisco cosa ho trattato male, e questa cosa l'ha ferito, è una persona tutto d'un pezzo, una persona che ha dei valori, però se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola,
1: certo, assolutamente.
0: Cioè non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo, dai. Vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paolo, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo. A lunedì editoriale. Ciao Orlando, a presto.
3: Ciao,
1: Massimo, a lunedì.
3: Weekend.
1: Un abbraccio, ciao, buon weekend.
0: Ciao Simone.
1: Ciao Simone. Ciao, a presto.
3: Ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, breve, ritorniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Wage viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma, non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara. Volevo chiedere, ma secondo me adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic lì, ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a questo Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, ma c'è, cioè, che poi non si sa neanche quello che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente arrosta, che è la fine della fiera, che Ibrahimovic conta un caso. Un saluto.

0: Alla fine ci ha salutato senza perifrasi.
1: Sì, va bene, ma...
0: bene,
1: andiamo avanti, dai.
2: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso, non si sente.
1: Noi veniamo
2: dal sala poco.
0: Adesso mi sento.
2: Dovrei alzare un momentino.
1: Glielo chiediamo. No, beh, magari era primo un po' più basso, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del.
0: Grazie per il. Va...
1: carina, si è fatto pure la voce, ci dicono. Allora dai, va bene. Allora, qualche messaggio sono di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, che quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scuse. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti, mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
0: Dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore e poi il resto.
1: Allora, vai ancora con un altro audio.
3: Ciao Marco, sono Lucio, Robertino a Torino, ma voglio chiedervi un dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io ho i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano, che militano in Italia, per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato, al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche non italiani, il campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
1: Faccio rispondere a Stefano, vai tu.
0: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto un campionato, quello nostro, non molto competitivo, non abbiamo fatto male, però bisogna avere la speranza, almeno la speranza di poter essere migliori un altro domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo. Cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani, e quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo tennis, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i calciatori, Marco, andare all'estero e tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal,
1: così
0: e però gli altri fanno fatica.
1: Sì.
0: Quindi questo sta, fanno dei giri e poi...
1: È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma che è un portiere fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere se sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato dove Donnarumma si è fermato all'estero perché è un grande portiere.
0: Poi io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità. Lascia perdere poi i sistemi di gioco che poi a noi piace, poi vedere anche delle novità. Speriamo che poi qualcuno porti le novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato, elogiato Fabregas, non solo per il corpo,
1: ma per quello saputo come Fabregas, che già
0: si poi acchisce sempre il dibattito. Però mi aspetto l'intensità, la velocità, quello che sto vedendo ai mondiali, c'è gente che va 100 all'ora, Marco. Poi ci sono state anche mediocre
1: sì.
0: e in questo mondiale dai, ci poteva stare tranquillamente.
1: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti
0: però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui diciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di paura. Questo non va più bene, Marco, e poi te lo ritrovi in Europa, lo ritrovi a livello internazionale con le

0: nazionali, e che dobbiamo fare un passo in avanti, che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto ad avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
1: Allora, altro audio c'è, ma invece prendo gli iscritti, ma quale maestro Sarri, Giampaolo maestro Sarri, maestro ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori, vabbè, su questo siamo d'accordo, però ci vuole pure allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non c'è un anno al centenario della Roma?
0: Che
1: è il centenario di Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire.
0: Bravo,
1: il centenario
0: come facciamo, il discorso della Cognoni?
1: O il centenario della Fiorentina?
0: Fiorentina, bravo.
1: Cognoni, poi ognuno fa quello che vuole.
0: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa persona. Ma non voglio dire, tu non hai avuto problemi però la Fiorentina. Io sono d'accordo perché poi non chi inviderà.
1: Lui,
0: però c'è 100 anni di storia, io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare il centenario, ma anche se ci dovessero essere delle elezioni, la proprietà attuale dovrebbe secondo me andare oltre, e chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzi con qualche dirigente, spiegare questa cosa qua, perché centenario no.
1: Assolutamente. Allora, due messaggi, quello Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera. Non voglio essere rispettista, ma credo, ma non vedo il progetto. Avrei iniziato un ciclo prendendo italiano. Sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti. Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore, Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio, vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Iba è smisurato, potrebbe fare danni a Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito, c'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, no Tagnone, no parti. Poi la società dovrebbe fare tutto per Antonioni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto, vai con l'audio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao. Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore degli Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi. Grazie. Un abbraccio, Alberto da Roma.
1: Alberto da Roma si chiedeva, capito?
0: Sembrava serio,
1: Sembrava serio, ma era partito pure altro giorno, mi ha telefonato, mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso il numero del telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
0: Vai con le prime.
1: Vai Luigi, con Luigi che sta lì col bandierone. Sì. Ci abbiamo un altro audio, chiedo il regista.
3: Buongiorno Stefano. Alza la voce Stefano,
0: Vuole
3: dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
1: Vabbè,
3: fanno bene a mettere allenatori giovani. Avanti così.
0: Bravo Sal.
1: Va bene, allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio fare il gufo, ma tedesco c'ha 4 toneri, cioè non è che
0: già la puntata.
1: Io direi restamento, insomma, è vero che ha fatto esperienza all'estero.
0: Però insomma, sono
1: italiano, ha fatto delle finali di coppa, insomma, qualche esperienza pure
0: lui ha fatto, vinto due super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
1: Sì, per carità, però insomma, vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo, insomma, l'ho seguito poco, quindi non riesco a un giudizio complessivo su di lui, vediamo, me ne hanno parlato.
0: Però
1: bene,
0: non è un giorno che questo tanto
1: no. Però quello è dell'85, non è vecchio, insomma, pure lui.
0: Beh, giovane,
1: quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora
0: pure noi siamo giovani,
1: giovanissimi proprio, non lottiamo fino all'ultimo. Allora ci fermiamo, arriviamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro Stefano.
1: Ciao.
0: Allora, l'avevo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Ora c'è Sandro Tovaglieri, che ringrazio tantissimo in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione. Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo qui un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali, umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: È una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie, di dolori, ma perdo fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava a dire poi anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli, molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati le strade, sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando c'è stata la possibilità, siamo tornati a Bari perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci davano le feste. Quindi una gioia, perdo un amico, ma il mondo d'Italia, secondo me, perde una persona, chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io, perde una persona straordinaria, umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tanta che tutte le tifoserie che ha giocato, gli hanno portato un grande rispetto,
0: è vero.
2: Un grande dispiacere. Quindi,
0: sì, sì, stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social, sì.
2: Quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente ha fatto sicuramente qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, allora io in questo momento mi dovevo dare, perché avevo detto avevo portato mia figlia al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncio due giorni di ragazzo e me ne vado a salutarlo, perché mi avevo fermato, perché lui il funerale non lo fa, e ci dicevano che la barra sarebbe stata chiusa, quasi come il venerdì, perché lui sarà chiamato con il giro dello stadio a Livorno, con il giro dello stadio a Parigi, poi sarà chiamato poi il venerdì prossimo, verrà le sue ceneri, verrà qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto, molto toccante.
0: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi e collegamento.
3: Ciao Sandro.
0: Ciao Carmine, ben trovato. In studio anche Stefano Impallomecchi con me.
3: Ciao Stefano, ciao.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se

0: voler anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
1: Ma se devo raccontare Igor, ragazzo straordinario, no? Abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual è la sua qualità più bella che aveva?
1: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti pronava, voleva sempre ottenere il massimo dei risultati, cioè un ragazzo straordinario sotto tutti gli aspetti, è stato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia, è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire, io l'ho sentito, ci messaggiavamo metà di aprile, e quello di Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah beh, sto facendo, chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però c'è
2: come ha detto Carmine, lui la sua vita calcistica è stato combattente, lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti, cioè lui trasmetteva le sensazioni così, si trasmetteva la forza di andare in campo, di dire se il giorno contro la Juve e la davvero non dobbiamo aver paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché ormai nella vita io ho fatto tutto. L'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata di storia, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero, questa poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, la sua moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più i messaggi perché non ce la faceva più. Magari gli mandavo un messaggio e rispondeva dopo 10 giorni, e cercavamo insomma lasciarlo molto semplice,
0: assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anno 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: è una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto il mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno, ciò che diceva Rotti a Livorno era Vangelo, quindi questa dimostrazione di quanto...
3: Beh, io non ho conosciuto le parole di Sandro, di Carmine, non di raggiungere altro, ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che è stato, che è, diciamo così, un autentico genuino, dei valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione di Livorno, che era 2004, allenato da Mazzari con Livorno, Pinelli confondì con il suo inconfondibile e impermeabile giallo, te lo ricordi?
0: Sempre? Come no?

0: Quindi una famiglia, una comunità, Livorno in festa per questa promozione conquistata con, grazie anche ai suoi gol, quelli di Barelli, una squadra per Chiellini, Chiellini giocava sulla fascia, spingeva, esatto, esatto.
1: Vuoto,
0: Vigiani, Vanizzo.
2: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, Stefano, credimi, è lutto la città.
1: Ah no, ma ci crediamo.
0: Certo, questo avete fatto poi a Bari.
1: A Bari, sì.
2: La gente a me mi prende, non lascio, io muovo le sette, gli ultras fanno una circolata a Poggio Franco, e quindi andrò, sarà un'emozione, cioè, la gente mi ferma, piange come i bambini. C'è bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, hai capito?
1: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno nel campo.
0: Ricordiamolo, secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore.
1: Come no?
0: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità, lucidità, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava il partner d'attacco, cioè Lucarelli, il cavaliere della situazione,
1: come
0: era
1: no?
0: Un giocatore molto intelligente, tecnico.
2: A me
0: si muoveva tipo Zamorano e Ugo Sanchez, mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica, quadrava la porta, era generoso anche gli assist, e poi, come diceva Carmine, un lottatore, e quindi un giocatore straordinario, molto forte.
1: Come no, veramente,
0: che tra l'altro quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato una spessa.
1: No, guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi, sì, ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser. Con noi. Ciao Diego,
3: Diego.
1: Ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
1: No, lei una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani di Protti, che diceva che tempo fa Rigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto, Protti, questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C. E Rigo Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa via quando mi ha incrociato in quel momento. Mi sono dovuto mettere a lavorare tanto, in maniera tosta, per poter scalare poi le categorie, modi, cioè ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare, e mi ha colpito perché ha preso questo, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare, cioè dice, ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Raudi, c'era, mi sembra, era Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
3: Sì, hai detto bene, ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo, ma mi vengono i brividi perché solo a pensare che penso che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia pensare magari che sono le persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo, beh, oltre ad essere un grande giocatore, beh, è stato capocannoniere, però una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, ognuno di noi faceva un pezzo, te la ricordi quella lì? Ah sì, la ricordo, facevo così. Quindi lo ricordo bellissimo.
1: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che era rallegrato.
3: Sì, ma poi prima cosa era veramente, era proprio una brava persona, era. Mm-hmm. E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
1: lo so,
3: non ci sia più, ecco.
1: Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata anche un po' alla storia, no? L'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia di Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila, come nasce, la vogliamo raccontare?
4: Il trenino nasce a Bari, no?
1: Sì.
4: Anche a Sandro, poi c'è una cosa preparata, c'erano dei piegamenti in cui si facevano, c'era anche mi ricordo

0: Guerrero.
1: Sì.
0: E ce ne avevamo tanto quel famoso trenino, che poi fu qualcosa di straordinario, anche se poi i primi diciamo della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui o Sandro, no? Poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, il discorso tale. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io dicevo prima, quando dicevo il discorso della forza di questo campione, era ossessionato della voce, lì era uno che veramente non voleva mai cercare di migliorare, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, e lì la prima sprona, no?
1: Esatto.
0: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte, era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Sandro si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, spogliava mezz'ora prima del regolamento, metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera. Comunque si concentrava anche su quel campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove abbiamo vissuto anche in un momento delicato in questo periodo, dove spesso vivevamo fino a 20 giorni fa, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
1: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica ai Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come perché ha caratteristiche, no, c'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
2: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via, io è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure tu fai i gol. Credo che adesso insomma, qualche giocatore c'è, grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di cuore, era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista, e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
1: certo,
2: che ti può fare tanto e quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine
1: è retrocesso, è vero,
2: con Peppe Signori che raggiunge, mi ricordo,
1: 24 gol, pure Peppe Signori furono capocannonieri con gli stessi gol,
2: 24 gol, sì. Sì. Poi fece un gol alla penultima giornata a Bari Cremonese, che il Bari ha già retrocesso con una ferocia, il portiere gli fa tre tiri, lui gli prese una palla nell'aria con una pioggia battente, tirò una sassata nell'aria, andata sotto l'incrocio, tanto che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio, un Bari retrocesso, per omaggiare proprio lui,
1: certo,
2: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
1: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero, giusto?
2: 17. Prima, quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché tutti quei campioni, quando uscivamo in campo che ti trovavi Varese, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Modero, cioè quasi non voglio giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
1: 17,
2: e invece lui ne fa, sì, ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
1: Voglio, Diego, sai una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
2: Marco, io vi devo,
1: sì, cioè,
3: ciao Sandro,
1: no, grazie Sandro, no, grazie del pensiero, prima di tutto, e della disponibilità.
4: Ciao Sandro.
1: Un abbraccio.
4: Ciao.
1: Per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito a Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare

0: quello che lui realmente voleva, venendo dalla stagione precedente che è stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
1: Guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un giocatore, per un attaccante, fare dei gol diciamo è un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai, a Roma, tu sei benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi
0: poi aveva anche una concorrenza importante.
1: Esatto, quindi sai, non era la stessa cosa. Poi le qualità erano sempre grandi, perché come a Bari c'era, anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
0: certo, assolutamente.
1: È un po' così, ecco.
0: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché luto, c'è un grave luto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, ricorderete sicuramente, attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma fra le altre, insomma ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo, era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Nuovamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa, a tutti i telespettatori, radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, ricorderai anche tu, sui sostenitori ha scritto questo splendido viaggio, come ogni partita è arrivato al fischio finale e sperando sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione, comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, sì. Però ecco, sì. Ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare, di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto del popolo,

0: che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata un'evoluzione. Sì, certo. Io sono uno stadio, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come ai gol Totti, che gol ne ha fatti anche Grappoli, si faceva del bene perché aveva un contatto diretto con la gente. Oggi sì, invece sui social, i giocatori si dicono delle cose sui social, invece la vita privata di un calciatore prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più, ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato tutto un grande uomo, e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Proti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, cui Igor Proti ovviamente non gioca più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima, che si è fermata, è entrata con noi. Giornalisti, nonostante fossimo tanti, lì presente, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, cioè ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, sono tante, perché
0: Sì.
1: sono stati riscatti oggi, anzi oggi 19 sono i contro gli scatti, dal 18 fino al 20.
0: Sì.
1: Chiaramente la notizia del giorno è la che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto. Tant'è
0: Sì.
1: che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notizia del giorno, come dicevo prima, ma ci saranno anche altre, chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, calcio mercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente la situazione, cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene.
1: e non ci siano colpi
0: Speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Caserta, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavere e al suo posto, ne abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni, ma un allenatore giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Massito, l'ex Campo
0: Immagino,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore, come lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani, ricordo il suo palmarès, ha vinto 3 playoff in Serie D, un salto importante, una scommessa, sono sicuro che il bravo direttore sportivo dei Liguori saprà comunque rivalutare, soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa fare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese è un po'

0: la cultura del club mediterraneo è quella di puntare sui giovani, quindi secondo me è stata una scelta, perché ripeto, come dicevo prima, pregresso di mister Masitto e nel settore giovane della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
1: Voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notizia del giorno, arrivata poi tarda serata ieri sera, ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni, in campo ha sempre risposto bene. Da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e da seguire.
0: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva: Luca, c'era anche l'idea Pagliuca, la verità, accostato al Catanzaro. Sì. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori. Aquilani è un periodo non facile, e quindi si è diciamo rivalutato, si è diciamo ha riscritto nuova storia a Catanzaro. Tanzaro sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Pulito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, che ha iniziato anche la crisi di Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quel discorso in gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riesce a mettere in difficoltà, vince contro la Salernitana, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato esonerato, quindi aprì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse, soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno, che posso testimoniare, e disse: questo allenatore vedremo in alto, un po' come dissi per l'italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono l'allenatore un amico più che un allenatore. Questo è, secondo me, una componente da non trascurare.
1: No, senza dubbio, un allenatore giovane, nominavi tu poi italiano, lui ha preso tanto da italiano, perché prima di andare a Siracusa era con la Fiorentina, con lo Spezia Turati, quindi ha seguito italiano durante le sue ultime due avventure del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
0: Tutto tace, perché non è stato ancora ufficializzato, anche se si va verso quella direzione. Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato, mi riferisco a Cabianca, Eddi che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara e di Federico Brancolini.

0: in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luggio,
1: Certo.
0: quando Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo mai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, dalla fine da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia, ricordiamo il 26 di maggio. Oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Serana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare sull'arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, c'erano ex calciatori della Salernitana, anche di Vaio, di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, e quotidianamente diciamo
1: Beato
0: che
1: lui, mi va a
0: eh sì,
1: dire.
0: tra cibo, quindi una vita cadente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la Salernitanità, e quindi sarà lui a fare il fischio, a dare il calcio inizio di questo triangolare. Una Salernitana, i tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio. Lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale off, si aspetta sempre qualcosa in più, perché un girone di è una B2, così ha piace anche un
1: Il
0: Cervari, che ha
1: basket,
0: dato il
1: certo.
0: mercato un esperto come per Paolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto ciò, tutto il mercato web, e chi ne più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di mercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Totti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto il Mercato Web e TM Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi in questo momento, stanno ricordando Igor Totti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Rani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio, ben ritrovato qui su A Tutta C, mister Emanuele Pesoli. Ciao mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle condoglianze, sì, per la scomparsa di Igor Totti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, molto molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque

quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo, non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un

0: doppio confronto nei playoff con l'Union Brescia. Intanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per il momento credo sì. Ascoli ha avuto un ruolo di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, è un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento, perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo, quindi giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Duffizzi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno secondo lei per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per categoria già da adesso. Vanno fatti dei va un po' così puntellata, no, ma non va stravolta, perché poi ecco l'errore, certo, che si fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no, sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera, e ce ne sono tanti diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata, ma non va stavolta.
0: Mister, io torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, che ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente, nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, è una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente sì. venendo da una retrocessione come è stata quella di due stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio, e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito insomma per alla finale, è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene, mister, cosa si aspetta da questo girone, perché sarà veramente spesso sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara due anni fa.
1: Sì, un girone forte dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre che sono scese

0: dalla Serie B è una B2, no? Quindi stiamo parlando di un campionato veramente di alto livello. Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra, all'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, penso proprio pure a livello fisico, che comunque rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio di giro contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto in qualche modo e qui ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito riorganizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
1: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di Ferroma, questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre ai vari Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, ha annunciato che il presidente Luigi Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina, però una piazza come Bari, se trova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
0: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una piazza ferita, e di questo ecco sì, i tifosi fanno la differenza, spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione, quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente, magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma ecco questo tranne sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca insomma dalla Serie B, è una piazza che ha voglia, è una piazza che poi ecco si è attaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziare ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quelli della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito, ovviamente la Carrarese che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che manca

0: giocava in Serie B da più di 70 anni, il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova, insomma, quanto si è avvicinata alla Serie C e alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate, prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla disputare. Invece certo, l'organizzazione è proprio stata le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra, cioè se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore, no, va confermato il blocco, va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo, cioè in B si torna, 8-11 restano e poi si puntella, quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averlo qua in diretta.
1: Grazie per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento, di una fase interlocutoria, no? Del mercato in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza, sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Viene in mente la Provercelli che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. E fra le squadre, dicevo che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore, è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con occasione presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Cusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziamo dal presidente Mauro Cusano, che già conosciamo. Il direttore generale qui presente è Anthony Ernest Alano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Luca, anche lui qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abbate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione di mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, del centro direzionale del MAVIS, il presidente Mauro Cusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni,

0: sicuramente molto importanti. Qual sarà l'obiettivo per questa stagione?
1: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto per dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
0: Ovviamente poi lasceremo altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche a parte del mister Manny Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà di Donia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
2: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero la Pino Lefe, ho fatto cose buone, per cui si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese ci siamo risentiti. C'è stato un contatto di
1: fidanzamento, insomma, abbiamo messo l'anelli,
2: adesso speriamo di sposarci anche
1: soprattutto
2: c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
0: Benissimo mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, ripartiamo da Filippo Minichino.
3: Salve, domanda il Presidente o per il Mister?
0: Come vuole, normalmente specifica prima anche
3: il Ok, allora per il Presidente, ovviamente ecco, Presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti mesi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo, quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez. Cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare gli off.
1: Assolutamente, cercheremo di alzare l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono a crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
3: Grazie Presidente, invece che Mr. Giovanni Lopez, ben arrivato insomma, al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, insomma, il governatore della Luciani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma, ecco, che una società completamente diversa, però con un Presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello, qua nel panorama spaziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
2: Sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, sarà quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente di uno stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché poi io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro né il Presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui e sono sono 25 anni da te, per cui è un'ottima cosa.
3: Allora, in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie mille. Grazie,
0: grazie mille a Minidino di Rete Oro. Procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte di testa giornalista, e a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo Chiesi, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Galli, come sappiamo qui da Montecelio si è sempre contento.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino che segue da vicino le vicende di casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora, Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vir sarà Andrea Zennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria. Subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già
0: Sì.
1: qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Menga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Zennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
0: Perfetto.
1: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Zennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? Negli ultimi anni.

0: arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa vi spesero è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la vis Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la vis si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
0: esatto,
1: e le infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale nell'epoca Bosco,
0: sì, certo,
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Pennino Benelli, da farlo diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Detto, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici, esatto, della Serie C. E anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone, si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone, sì, e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando

0: quello della precedente annata, vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato, la Virtus dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, Pozzi in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
1: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
0: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti, abbiamo fatto un po' il punto sulla Vispesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda A Tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta C, ma la programmazione su TMV Radio e su Il 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, soprattutto in quell'ultima sorgente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri, cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A, quindi insomma solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
1: Assolutamente. Tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il
2: gradino? No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve. E sai qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
2: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
2: beh, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché
1: 2-2 con Livorno, insomma, l'ultimo gol in Serie A.
2: Alla Juve non è male, non è male, dai, in generale.
1: No, è un intreccio che sai, quando
2: adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
1: sì,
2: però
1: vabbè,
2: allora
1: adesso segna chiunque, quindi prima invece.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. turisti, e il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Sì, credo di sì. Se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga, con una, credo, presenza di alcol. Quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
8: No, perché solitamente io non bevo mai, però okay. Diciamo che stasera ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David dal mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
8: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
8: Nel senso che
1: mandava messaggi che adesso sì, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
8: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Beh, ora è
8: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia. Cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi, da questo punto di vista, chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa. È tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmosica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung. Ibra che si sta a fare il commentatore lì al mondiale, insomma la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
2: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo Piazza Pulita, ma magari Tare lo teniamo. Magari Tare lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
1: Sì.
2: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan, e fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista.

0: vista, però fa male perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso. Guarda, cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa, chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi hai raccontato. Curioso.
0: Triste, però, vabbè.
1: Prendevi, vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così, o ti prendevi la fissa
0: il
1: per una
0: fili, esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale. Un bel ragazzo, guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai quest'estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non sono
1: più. Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora va benissimo, ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.
0: Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine.
1: Sì.
0: Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io, guarda, ho tanti amici milanisti. Ci credi che forse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni,
0: tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Più. non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
0: peggio
1: che,
0: è, certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Paz no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, esatto. Il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio d'élite non ci appartiene, non ci appartiene più, ma da tanto, eh. E poi Real Madrid io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della Stake Club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè non è un bel segno per il calcio, eh?
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. In che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Esatto. Giganteggia. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti: la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno.
1: No, no.
0: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio da lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede, a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è al Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint-Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
0: Beh, stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé secondo me è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare.

Cioè io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì, sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un

0: no, è il caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire sono stato comprato dal Real Madrid. Cioè, il Real Madrid è più forte.
0: Esatto.
1: Di
0: no, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire, ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende due lire.
1: No, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante.
1: Sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto "Bah, a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino". Quanto lo può aggiustare già adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi, in Italia e alla Juve. Non è paradossale, adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici mamma mia, mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro?
1: Cioè,
0: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè, il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Cioè, nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, no, bravo.
0: Fino a quando
1: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
0: no, beh, ma ormai siamo arrivati. Ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto,
1: generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto

0: lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
1: no?
0: Cadono un po' le braccia.
1: Sì, cadono un po' le braccia, forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi, e poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà. Ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma, tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far toccare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
0: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio. Vai,
1: vai, vai.
0: Nel frattempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
0: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina, e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente, anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo, perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
0: Allora, sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio, ringrazio il nostro ascoltatore, perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5, che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo, mi viene sempre più la sensazione quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
1: ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, o qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro reel. Quindi siamo noi gli ultimi, siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più. E quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più. Non è come Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
0: benissimo,
1: male.
0: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
1: A voi, ciao.
0: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale con il Rotocalcio tra poco con Mancardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno,
1: ah, no,
2: ecco buongiorno,
1: ti. Ecco. Le hai vissute anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo.
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Sicuramente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no? Dei voti sono, no, se li teniamo per noi, io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi, ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario. Poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato. Ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale, all'epoca allenata da Citti Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'europeo. Unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché... i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato ai Igor Protti, le prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio, e poi quando segnavo mi facevo il trenino, come facevo il trenino, sì. Quel Bari, cioè la prima coppia di attaccare. Per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovaglieri, quella che mi è rimasta più nella

0: E ricordavamo che quindi... proprio in quella bar lui era diventato capocannoniere insieme a signori in un bar che retrocesse. Unico bomber.
1: L'unico che c'è riuscito, esatto. L'unico che c'è riuscito è stato un calciatore fortissimo, Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella, anche molto, poi ti fa anche pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè non, a parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Materese, l'era sì, di Fascetti, sì, non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma è un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
0: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus.
1: Sì.
0: L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa cioè gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì purtroppo drammatico che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale lunedì, le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, o sia che fosse stato Malagò a Bete la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
1: Allora sì, secondo me la decisione, sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo, diciamo certo, che finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà, secondo me, preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario, poi Conte è uno che tra l'altro Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dicono è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono abbastanza d'accordo con lui su questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente la federazione non fa i contratti dei club,
0: no.
1: E quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi. Io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, giustamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo, poi li vinci o li perdi, non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi e punti ai mondiali. E Conte, secondo me anche onestamente, è uno che se gli dici va, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa, perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023, quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente, secondo me al netto della fuga araba, quella ripeto resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui, nel far giocare, diciamo, dal punto di vista tecnico, ce ne sono tanti, secondo me più

0: bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte che è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi e quindi ha già una sua missione in partite, a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia, sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto. Certo. Quindi io mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà, cioè insomma se non lunedì, se non annuncerà lunedì Malagolo, annuncerà poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
1: E vediamo insomma se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra, come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se diciamo fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita martedì alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
0: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale è a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve secondo me se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorloth, io ci metto anche Colomoni, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
0: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore. Chiaramente
1: deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore,
0: esatto, cioè perché non puoi venderlo perché altrimenti fai in svalenza. Certo. Tra l'altro considerando il riscatto, il suo cartellino cioè non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro, e se lo vendi a 10 fai meno 30. Quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur, insomma la Juve ne ha avuto un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Finiscono in prestito, non sanno mai davvero bene o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori che poi restano un problema a bilancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
0: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà il 29 giugno.
1: Beh certo, anche perché però poi bisogna sì, andrà più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda bianca c'è stata.
0: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per l'Atalanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, è quello il punto, col giocatore c'è già l'accordo,

0: secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva, quando dici è fatta. E poi vabbè, si cerca, insomma, magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno, così c'è l'apertura del mercato, insomma, è un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rovedel è fatto tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci, diciamo, più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter, l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Cobb Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici, che ad oggi, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto, vabbè, altra storia.
0: C'è il dubbio.
1: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
0: Ci comincio chissà, ma il sorprendimento può essere. Sì, la palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui aveva, non so quale valutazione avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove andare a giocare.
1: Certo, è vero, è vero, è vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnica, tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca, non oggi... è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonato anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salutare un po' tutti e di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, a chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi penso che la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdo una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che visto tante volte, intervistato tante volte, si è parlato tante volte, era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco, un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli, pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini dopo la vittoria all'Europeo, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio, sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria ma per un saluto. Quello era un saluto tra due grandi amici ed era un ultimo lavoro tra virgolette fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, è l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano che fino all'ultimo può restare in piedi e guardare la vita in faccia.
1: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore... non si vergognava del suo dolore, questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura perché non gli va a dimostrarsi e ne ha pieno diritto, per carità, lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso, guarda, sono queste situazioni in cui poi fai fatica, no?
0: Sì.
1: Perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione, perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi che sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi puoi essere un campione senza cuore, di quelli che vincono da soli le partite, benissimo. Ecco, Protti Messi non ha vinto mondiali, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo,
0: un grandissimo uomo. Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate dal Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia la realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Galli e Protti per un certo verso.
1: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe le parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale che è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce io ho il piacere e l'onore di far parte della consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
0: Sì.
1: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà non c'è la consapevolezza del danno, prima di tutto morale, che è stato fatto
0: generazionale anche,
1: perché è una roba, ecco. E cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se ti dovessi ricordare cosa lascia Gravina?
0: Nulla, nulla. Niente. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire, lascia l'europeo, ma di quello europeo io ricordo Vialli, e lo ricordi anche tu.
1: E l'abbraccio con Mancini,
0: sì,
1: ha vinto un gruppo in quel momento, non ha vinto la federazione,
0: bravissimo,
1: ha vinto un gruppo, no?
0: Bravissimo.
1: Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani? Lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su che cosa? Sul calcio femminile, lascia un progetto. Di che? Ma che cosa ha fatto? Lascia un supercorso Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora, cioè, ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari lo crede davvero, questo è impressionante.
0: È quello che ci tiene lontani dall'uscita.
1: Oggi ti devo dire la verità. Il pensiero di Gravina è l'ultimo del nostro
0: assolutamente pensiero. Assolutamente.
1: Scusami il gioco di parole, ma
0: assolutamente.
1: Noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
0: sì.
1: Se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra. Ma non è,
0: sarebbe, guarda, il primo errore.
1: Non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento. È stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia. Dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, la situazione grande difficoltà. Ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia? Allora, se Malagò fa questa cosa, parte male, non male, malissimo. Ma se anche Mancini ci, se anche Mancini in sé fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più, se mai più. Sì. Se vuoi Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare? E te la do, l'Under 15, vai a allenare l'Under 15.
0: Sì.
1: Ti riparte dall'Under 15, se hai, se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo, alleni per il ciclo l'Under 15 e poi stiamo a vedere.
0: Sì, sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente, cioè, c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla, anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, cioè abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore TED generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
1: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti, e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta, che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora sta ridimensionando vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare molti stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi il Milan non dovrebbero parlare, mi sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non può fare la Champions. Noi siamo questi, e ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi noi abbiamo l'Inter che mi sembra comunque avviata a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi vediamo cosa sta a fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri totali commessi anche da Giuntoli, che era considerato certo numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole, e quindi vediamo. Quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché guarda, te lo devo dire, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due favoritissime, no, per vincere
0: la vittoria dell'Europa League.
1: L'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference, in realtà lì le vittorie valgono la stessa posta, sia vinci il Champions che vinci il Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo, speriamo bene.
0: Quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
1: Dio
0: squadre.
1: Ci aiuti.
0: Assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi, mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale. Qual è l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente su Radio Firenze Viola? Ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici. al Viola Park.
1: Allora, non mi aspettavo niente di più, lo dico subito, perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti: ho 10 lire da spendere, sono pieno di debiti, voglio Vincenzo Marangio, no, mi piace più Marco Piccari. Non è sarebbe così. Allora prendo due aspetti che mi hanno colpito. Il primo aspetto è che io, a mia memoria, Vincenzo, non ricordo l'ultima volta che una figura importante del club Viola abbia parlato di terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo, non lo so, bisogna torni molto molto molto molto indietro nel tempo. E questo mi è piaciuto, perché come ho scritto su tutto mercato, su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ha capito, quando dice: io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il 7º e l'8º corso, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina. Beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito, e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che se possiamo, non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto: qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare i comparti, non è... ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto,
0: esatto, mi ha detto in faccia,
1: direttore generale, questo ti devo dire è stato molto divertente, e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie, è arrivato un uomo di calcio e ha detto: qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto, esatto. Lo dice lui e l'ha detto a chi l'ha fatto questo risultato.
0: Direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
1: Ciao,
0: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale con Fabio Bisaglia, Allen Valnegra, tra poco.

0: spazio mondiale qui su TMV Radio come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen, Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo, Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio!
1: Ciao, buongia!
0: E Alen Valnegri da Barcellona, Andrea, Alen, ci vediamo anche!
2: Ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno!
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Igor Protti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno la stessa, siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione Igor Protti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé, insomma ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Sono immagini scolpite, ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine...
0: Sì, sì.
1: Bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica caposcannoniere dalla Serie C, e questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia, era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto, molto bene. E con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
0: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il mondiale, il Messico che fa 2-2, credo che si tocchi a Fabio, Messico, Corea del Sud,
1: sì.
0: 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto.
1: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita, 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro. Dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante, e quindi Messico prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo che segna

0: il suo primo gol, peraltro, con la nazionale.
1: La cosa
0: mi è piaciuto,
1: cosa ti è piaciuto di più, sì, e cosa di meno?
0: Il finale, mi è piaciuto molto il finale, perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa, e dove poi il portiere messicano, Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva emozionato, e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più, e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo, veramente da sbadigli il soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle tribune.
1: E spesso abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
0: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante, che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che, insomma, per quelle che erano le attese, ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri, invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più, che ha permesso alla squadra di terminare la partita rettinviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
1: Allen, veniamo da te. Svizzera, Bosnia, Erzegovina, anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
2: Sì, primo tempo noiosissimo, con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano, perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro sinistro, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra, Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Endoy, che corre tanto ma spesso volentieri è impreciso. Embolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
1: MVP dato della partita, chi vogliamo evidenziare?
2: L'MVP è Iachin, che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi, che ha cambiato il ritmo, ha cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto, e sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Iachin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
1: No.
0: Con cittadino di Alain, peraltro.
1: Attenzione,
0: dice.
1: Visto? Tuo concittadino,
0: sì,
1: Alain.
0: Sì, ginevrino.
2: Ah. Sì, siamo cugini, ah. Non si vede fisicamente, siamo simili. Wow,
1: sì, è la stessa prestanza, la stessa atletismo proprio, devo dire. Ma molto bene, lo vorrei vedere in casa. Una partitella con voi me la vorrei fare, Fabio ha visto me giocare purtroppo, quindi. Allora, vediamo, io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, appunto Canada-Qatar la deve fare Alain, giusto? Quindi noi adesso
0: Repubblica Ceca Sudafrica
1: è stata la prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP della partita, cioè pomeriggio in Italia.
0: Guarda, l'MVP lo diamo a Mokoena, che calcia il rigore che permette a Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio. Però insomma, ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo, e quindi gli va riconosciuto questo merito. e mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione,

0: sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato
1: Assolutamente.
0: può rivelarsi decisivo.
1: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
0: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza. E quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto. E quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece diciamo, i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare. Cosa che, ripeto, anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato, guarda. Dico 20 a 16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica e strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area. E quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto
1: Molto
0: preoccupante.
1: raccomandato all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi perché noi andiamo a parlare adesso, niente proprio di meno che di Canada a Qatar. Allen ha assistito a un evento epocale. Non uno, non due, tre gol di Jonathan David. Allen, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregorio, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar? Che
0: No, no,
1: Jonathan
0: non mi
1: David
0: sono emozionato,
1: ne ha
0: non mi
1: fatti
0: sono
1: tre.
0: emozionato perché ho sempre creduto in Davide, con la nazionale, ho sempre detto che la Juve farebbe comunque
1: Senti,
0: una
1: un
0: bella
1: amico ha detto
0: plusvalenza.
1: notte prima degli esami, ha superato l'esame maturità, ci vuole ancora un po' di tempo.
0: E ieri comunque, beh, vabbè, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
1: Più o meno, sì.
0: E il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente, è una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. E se il Canada riesce a farti 6 gol, significa che comunque c'erano non solo le finestre, ma anche le porte aperte
1: Sì.
0: della difesa qatarì. E è cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato. Perché comunque ha preso due gol su due errori individuali di posizione a livello difensivo e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente, il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su tre per finire prima. Contro la Svizzera comunque un pareggio finirebbe prima. E niente, queste sono buone notizie per i nordamericani.
1: Naturalmente, Coné
0: L'MVP.
1: è stato il momento, sì, no, parlavo di Coné, dell'infortunio, Coné è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, dai 4 ai 5 mesi di stop, mondiale
0: Beh, sì.
1: ovviamente finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Beh, se non glielo dai oggi, l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo più?
0: Beh, vabbè, triplette in un mondiale comunque entri nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno Enzo vedranno che David ha fatto una tripletta.
1: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
0: Ormai col mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate,
2: ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità.

è successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra

0: inizieranno a suonare, secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
1: Quanto potrebbe valere adesso?
0: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesci a trovare una squadra che ti... ma anche di più, sappiamo in Premier comunque il valore del denaro.
1: Certo.
0: E lui è un attaccante, il gol vale tanto.
1: Certo.
0: Poi David non è mai stato super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
1: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, no, noi ci puntiamo su questo giocatore, devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa di più, noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso. Poi come scivola lui.
2: C'è un dato particolarmente
1: Vai.
2: Significativo che sono i suoi gol totali nazionale,
1: questo
2: 42 gol.
1: Questo è vero.
2: Sì.
1: Ma, ragazzi, ma adesso, ironia a parte, ma che è successo a David alla Juve quest'anno? Che non si teneva in piedi? Ma non si teneva in piedi, Fabio?
2: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, in una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapevano già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche, dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata una combinazione. La combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi, ripeto, un calcio forse italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso. E poi, come diceva Len, lui non è un centravanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati e credo che la Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
1: No, Alen, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai risposto, è un
0: Alla
1: mistero.
0: fine errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che si sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, la Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David non ha
1: Bravo, bravo,
0: quell'aggressività, è
1: bravo.
0: forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti, alla fine quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille campione di Francia con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz e li facevano i due esterni, Bamba da una parte e Ikoné dall'altra, grazie anche ai movimenti di David. Dunque, sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolli, chiarissimo.
1: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi torniamo, andiamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, e c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire e approfondire, insomma faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può assolutamente fallire, ma su tutti i punti di vista.
2: Esatto, Ancelotti fa il pompiere, giustamente, la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante, perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere, prima di tutto, contro Haiti. Il Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco, dove secondo me si può salvare solo il risultato. Servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico, ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri, dimostrazione che la partita è stata preparata in un modo.

0: poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Hendrik. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il menino del Palmeiras viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù, la sfrontatezza di Hendrik potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche dalle conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Mateus Cunha, quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetà e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola parentesi. Ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato, perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato, anche perché ha le casse vuote, costretto a cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest di un paio d'anni, è tornato in Brasile e ha praticamente fatto affetto il Brasile Round con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di un centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me riproporrà Paquetà, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà, ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar, che citavi, insomma, Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un calcio diverso, un calcio... Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questo è un po' la triste storia. Chiudo anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini. Cioè, il Brasile non ha più terzini,
1: c'era Roberto Carlos,
0: dai generazionali Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
1: Bella riflessione, Alen. Che succede al Brasile? Anche lì difficoltà a tirar fuori un Aristoteles da Copacabana.
2: Mandami a Copacabana, poi ti facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un Aristotela.
1: È più facile che ci va Fabio.
2: Un Aristotela.
1: Mi costa di meno Fabio a Copacabana.
2: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiaro. Ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro, è lontano anni luce di quel tipo di calciatore. E si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
1: Falcao, che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
0: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a entrambi.
1: Sono curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcelona. Alen, ciao.
2: Ciao, ciao, presto. Ciao.
1: A proposito di Brasile, parte Maracanà. Piqué è già pronto, c'è tutta la squadra. Io vedo Maiocca aggressivo davanti al mixer. Che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno, no. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarai a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao Susi, ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
2: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
2: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gialli ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo

0: controllo del potere è l'unica forma di denuncia che abbiamo.
1: L'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano, giusto quello che dice Beppe.
2: Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io la Gazzetta, lui la Repubblica, e quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse il lunedì perché
1: adesso ci arriviamo,
2: non ne occupava, cosa, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io, Peppe Smorto, e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questa attestata di stima che sento.
0: Grazie,
2: anche
0: non lo conosco di per...
2: penso che tu sappia di chi parli a Roma.
0: grazie.
1: Sorride,
0: grazie.
1: Beppe. Sorride, grazie. Quindi lo sa.
2: Voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. E da, secondo me ha centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci sta talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è stabilita a trovare in un giornale, in riferimento, verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei 2-4 gianni in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
0: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E, io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. E parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissima indipendenza e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca e come dire, il

0: dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi come che tu hai citato possano condizionare il nostro lavoro, ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese?
0: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché detto come diceva Gaetano, molto... Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
0: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo considerava un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica, pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca, per cui Scalfari in realtà abbastanza in fretta si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori, e lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo, di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
0: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita. Di persone che gestiscono una squadra, la grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma, e allora dice ma perché fumi? E Platini risponde: l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
0: Portarsi... Sì, non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias, se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli.

0: che ci riescono. Allora, portarsi 15.000-20.000 lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni, che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe, quindi avevano una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. Quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano.
2: La cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione e un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso, di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque avanti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo la situazione, l'argomento. Perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato, un business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok. Ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi della Olisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri giornali a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzetta e in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo sfumatura, facciamolo alla Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma, e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. Cioè, la qualità, la notizia attorniata dalla qualità. Invece oggi si fa sulla notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti legge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o se dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Onise, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
0: No, no, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì, quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza, non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di Repubblica.it, quindi ho una certa esperienza anche sull'online, e devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva la smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beppe, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
0: Sì, questa la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, ma il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, per settimane e per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più giocando così, la Roma non vincerà più con lo scudetto. Si scatena all'inferno, Brera è costretto ad andar via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, era posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera, tranquillo, esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei castelli. Dice: non voglio il vino dei castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che, a raccontarla, è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato.
1: Beppe,
0: naturalmente
1: c'è...
0: No, diciamo, no, noi non era in questione, non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il concetto,
0: che Brera pensava, certo. Il concetto, sì, e con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici: ma anche questo è passato?
0: Sì, ce ne sono tante, diciamo,

0: Molte non sono nel libro relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un
0: Io ho
1: libro,
0: lavorato
1: aspetta,
0: tanto anche
1: Beppe,
0: con
1: un libro che noi no, non vogliamo spoilerare tutto perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete, ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, ci
0: Sì.
1: sono quattro personaggi, c'è la storia, di Repubblica. C'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma, in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come
0: No,
1: tutti i
0: ti
1: Traballo so, sotto
0: ringrazio.
1: l'ombrellone è buono perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
0: Sì. Ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente. Racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione. E io lo dico senza presunzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Eh sì.
0: E diciamo, ognuno di loro è legato a un ricordo, comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i Teologi della Liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto Ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè,
1: Impensabile.
0: impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, ci abbiamo finalmente, non so, Canè. Nei quarti di finale faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner. E insomma, Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive. Proprio in tre parole dice: Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato. Mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo, no? Allora, Brera era uno che diceva: io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da sola al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice: certe notti la macchina mi porta
1: Sì.
0: dove decide lei, no? Allora, con Brera e con Mura e con Clegg e con Minà c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, e momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra. Perché se, diciamo, se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno

0: queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo, appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: No, io ti dico questo, è vero, e la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare le storie e non cercare di essere l'ultimo di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che come diceva prima Peppe, dicevo prima io, pur di inventare una balla, pur di fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi. Ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie e quindi a calappiare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti, e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui Giochi Olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva: "Ma che scrivi? Qua stai esagerando, ma cosa hai messo? Qui è così, qui è così, diamo questo taglio", nel senso professionale, non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quali sono i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di redacapi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E qui
2: Ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro in generale, uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani. Però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, da poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente, direttamente bene, a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale. Non mi stupire di questo, non mi sono stupito di uscire.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
3: Sì, questo mi fa molto piacere. Igor era un amico, morto giovane, anzi io ne approfitterei per chiedervi anche voi se avete un ricordo, ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto la cosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, e invece per Silvio Berlusconi in Milan nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
4: Ma il Milan è, come si dice, le fatti notte insieme alla barca ammuinata, la barca piena di ammuine, cioè tanto caos. Come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri firma del contratto, non Napoli non può farlo perché non c'è stata la firma del Milan, che non può fare una situazione molto incasinata. Penso che se si sono andati di Protti e di altri, penso che non avrebbe ricordato la morte Berlusconi, non dico che sia stata una specifica, ma insomma, come fosse prendere distanza da quella che era la proprietà precedente. Però sinceramente su Berlusconi ho onorato molta partecipazione sul web, vario titolo.
3: Certo.
4: Quindi beh, effettivamente lui col Milan, al Milan ha dato tanto, cioè Berlusconi ha lanciato il Milan alla grande, non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente, sono cambiate due, mi pare, come proprietà da allora, quindi figurati americani ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico che era d'accordo, grande è quello che, insomma, resta una figura che sia nella politica, sia nella storia, che nel calcio ha lasciato impronte di digitalità importanti. Secondo me il Milan poteva fare un gesto almeno simbolico a ricordare che come la figura di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa. Nel mondo, tra l'altro.
3: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un pochino la storia di questo Milan, no? E gli americani, ho notato, ma non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
5: No, ma dai, quella memoria, il presidente li rappresenta perfettamente, vedete che non si ricorda più niente Trump, no? E quindi gli americani sono un popolo senza memoria. In realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché è una cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo. E quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande la una delle società importanti al mondo e non viene neppure usato da chi adesso detiene che c'è una maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo andati. Il Milan non esiste, secondo me. Berlusconi è stato anche di onore, tra le altre cose, e quindi ho avuto anche occasione di conoscerlo personalmente. E poi non parlo del politico, quello è un altro discorso.
3: No, noi adesso stiamo parlando dell'imprenditore del calcio.
5: E quindi io ricordo splendido di come mi ha trattato, di come sono stato accolto in azienda, di come lui era a tutto, lui conosceva tutti. Quindi per me Berlusconi è ancora un ricordo indelebile, insomma, ecco.
3: Sì, per molti, insomma, diceva bene Gaetano quando diceva sui social, ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato. Invece chi di voi ha potuto conoscere, comunque seguire Igor Proti? Perché, insomma, io ne ho fatto ricordo, ma per me era un amico, una persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete? Vai Daniele.
4: Vai Daniele.
5: Scusami Gaetano, io l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente, e ho il ricordo di un ragazzo molto per bene, educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, però è stato sempre umile, sempre un ragazzo educato, per bene, cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che io di Igor Proti.
3: Sì, in effetti tu hai detto che è stato capocannoniere in ABC, nella storia soltanto ancora lui e Hubner sono stati, esatto, capocannonieri in tutte e tre le serie. Gaetano?
4: Sì, no, io sono curato a Bari, con la Lazio, adesso a Roma, ma seguo la collega Lazio. Qualcosa quando facevo il turno, che naturalmente ci girava anche lui, no, come dice Daniele, mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, gol, ma aveva questo equilibrio del ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua, da casa a fianco c'è un ragazzo che studia fuori sede universitario, che sta là disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io ricordo una volta l'intervista per la Gazzetta, però il periodo di Bari, non più tempo a parlare di altre cose, della baresità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, come era calda, come era razionale, come si mangia bene. Disse che spesso e volentieri doveva lottare con se stesso, perché se fosse una briglia sciolta a Bari tra frutti di mare, la particolarità che mi ricordo questa cosa, mi ha sempre impressa, era una gran lotta, non solo gli lamenti e i difensori. Gli sforzi miei nemici sono più gli ossi e i cuori qui che si sta benissimo. Ma quindi c'è uno con cui potevi parlare tutto e di più, una persona molto umana, e mi dispiace che abbia avuto questo epilogo. Un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
3: la figlia
4: all'altare. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, perché sono quei momenti in cui per la famiglia, per lui, la figlia, vi scorrendo, insomma, è stato un ricordo importante. Io mi auguro che prima o poi si riesca a sellare questa malattia, perché ogni tanto escono le notizie, ecco, abbiamo trovato questo, è finalmente uscito di me per questo, ormai non ci sarà più paura questo e quell'altro, e però in invece succedono ancora queste cose, mi auguro che a più presto possa davvero finirla con questa malattia che non lascia scampo.
5: Posso aggiungere una cosa alla
3: pista? Vai, Miele.
5: Mi hanno colpito due cose. Il pianto di Sandro Valieri, che ho visto disperato.
4: Certo, faceva una coppia, bravo, bravo.
5: Esatto, mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Alex, di Cristiano Lucarelli. Andatevelo a leggere se non l'avete fatto, è una cosa che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché lui spiega l'ultima volta che si sono visti, lui l'ha chiamato, insomma, vi consiglio di andarvelo a leggere, lo ricordo davvero commovente.
3: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè conoscevo Igor già prima, ma poi facendo scrivendo la biografia di Sandro, abbiamo approfondito, loro addirittura quando erano a Bari abitavano insieme, c'era un'amicizia molto profonda fra di loro. Una persona veramente veramente speciale, che forse forse niente, lui ha fatto l'ultima partita con l'azionale, no, quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto cioè questa partita era come l'ultimo viaggio che faceva e che è arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che stava succedendo, e come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
5: Sì, sì, assolutamente. Questo dà la cifra del personaggio, della persona che è Igor Protti, ma accompagnare la figlia all'altare un mese fa è stato l'ultimo di vita veramente che ha fatto, perché poi purtroppo è stata una rapida discesa verso il fischio finale, come ha detto lui.
3: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
5: Sì.
3: Poi magari torniamo.
5: Non tutto, ma insomma.
3: Messi, io volevo sapere cosa pensavate di Messi, perché in questi giorni hanno riempito le pagine dicendo, dopo la prestazione, Messi viene subito dopo Maradona.
5: Qualcuno ha detto che è davanti a Maradona.
3: Io ho letto.
5: Ha detto che è il più grande di sempre, ha detto.
3: Che ne pensate voi? Perché è un po' come dire, no? Vi ricordate, Maradona o Pelé, no?
5: Sì.
3: È un po' come dire, uno rimane un po' indeciso.
5: Guarda, il dubbio mi viene. Io ho sempre pensato che Maradona fosse più grande di sempre, anche più grande di Pelé. Però vedendo questi 39 anni esce ancora a essere protagonista, devo dire che qualche dubbio mi viene. Ecco. E io credo sia difficile, forse non è pure corretto fare confronti fra atleti, non solo di calcio, di epoche diverse, perché cambiano magari i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, cambiano i sistemi tattici e così via. Però sicuramente quello che sta facendo Messi è una cosa straordinaria, insomma, ecco. Maradona rimane nel cuore di tutti, e io ho ancora dubbio che sia più forte di tutti, però quando Ronaldo Fenomeno mi dice che Messi è il più grande di tutti di sempre, qualche dubbio mi viene
3: a chiederci. Allora aspettate, prima di chiederlo a Gaetano, perché tu lo hai nominato, hai detto nel ricordo di Igor, quello che mi è rimasto impresso sono le lacrime di Sandro, e noi l'abbiamo al telefono. Ciao Sandro.
6: Buongiorno, ciao a tutti.
3: Non dire che ti chiedo come stai, ciao. Perché immagino che stai male oggi, no? Prima Daniele ha detto, tra tutti i ricordi, quello che mi è rimasto sono le lacrime di Sandro, e voi veramente
6: poi tra l'altro mi trovo anche a Bari, quindi quando guardo il mio figlio al concerto di Vasco è giusto questa notizia che stavo qui, quindi ti lascio immaginare che la città praticamente da ieri mattina è lutto. Chiunque, certo, mi incontra, mi ferma, sono lacrime. Poi ieri sera alle 7 sono andati al morale, una fiaccolata, lo volevo ricordare, quindi sapevano che stavo qui e mi hanno invitato, quindi quello è stato un momento molto importante. Io purtroppo ho perso solo un compagno questo bello in generale, perché oggi va benissimo le gare.
3: Lo so, sì.
6: Se ciò erano lui, entra oltre il scatto.

0: saranno sparse ceneri al mare di Rimini dopo che ripasa da Bari. E quindi salute, insomma, ecco, è Rimini perché è la città natale, Livorno perché è Livorno per lui è casa, e poi l'ultima tappa giustamente ha deciso di farla lì perché il legame, guarda, ieri veramente vedevo, cioè, bambini di 10 anni che non ho visto giocare, che giocavano come i grandi che hanno visto giocare, dico, è un'emozione particolare.
1: Eh sì, poi oggi per esempio sulla Gazzetta vediamo la foto del fatico trenino, quello che noi quando presentavamo i libri tu raccontavi sempre, abbiamo raccontato anche con lui.
0: Eh sì, quello è stato la scintilla sulla carta, quindi Baresi, che poi ancora va di moda, ogni domenica quando magari in Baresi fanno sempre di fare il trenino, perché quello è diventata un'icona. Quando noi scendevamo in campo, il primo era di fare i gol, di vedere la curva che si divideva a metà, faceva il trenino a destra e a sinistra. Sarà un'esperienza particolare, lui è stato uno dei motori, dei protagonisti principali. Ma oltre al calcio, credo che perdiamo una bella figura umana.
1: Sì,
0: una bellissima figura umana, un rapporto, una persona fantastica. Non è solamente un uomo spogliatoio che, nonostante ieri un giornalista mi ha detto, ma tu, vabbè, io sono Cavaliere, però tutti erano pronti, io sto sotto ai, perché per quanto noi eravamo relativamente pochi, avevamo una certa esperienza, quindi eravamo giocatori importanti anche noi, però quando parlava lui eravamo quasi sulla terra, cioè lui ti trasmette la positività, ti trasmetterà la voglia di andare in campo a giocare con la Juve, Roma, Milano, i grandi campioni degli anni 90, e ti dice, senza paura, diciamo noi, e qualche volta abbiamo vinto. Attaccatissimo al suo lavoro, cioè, secondo me quando arrivò che gli disse che poteva fare la Serie C, lui ha preso come uno strono per dimostrare che poteva giocare anche male, che sicuramente avrebbe meritato. Per campionato straordinario che fece l'anno della professione, insomma.
1: Eh sì, prima ricordavamo proprio con Daniele e Gaetano che solo lui e Unner sono stati capocannonieri in A, B e C.
0: Sì. Credo che sarà difficile, tante persone fanno quello che hanno fatto loro, ma poi fa 24 gol Serie A con una squadra che retrocede, a quei tempi era una cosa straordinaria, quindi lui aveva tutte queste caratteristiche. Si è meritato la carriera, si è meritato tutti gli applausi di tutta l'Italia, bello vedere tante tifoserie, nemmeno sportivamente, anche che non ha creato, che gli hanno dato il giusto tributo, il giusto cordoglio. E credo che quando sono tutta l'Italia il testimonio è così, uno ha fatto qualche cosa di indelebile, no? Che rimarrà la storia.
1: Eh sì. Daniele, Gaetano.
2: Sono tutti brividi per parlare, Sandro, quindi ho poco da aggiungere.
1: Sì.
2: Il suo ricordo è quello migliore che potete fare, ovviamente, per lui è Tartavello, e quindi immagino stia vivendo questo momento, ecco, che non era molto inatteso purtroppo, perché sapevamo che stava male.
0: Sì, però sai che magari te lo aspetti, ma no? Poi quando arriva rimane io, stamattina mi sono svegliato a vedere foto e dico, io ancora non ci credo, capito?
2: È vero.
0: Poi è meglio che adesso riposa, che ha smesso di soffrire, perché tanto non c'è una speranza nel tuo discorso, però il punto che te l'aspetti, ma dopo arriva è una domanda che è difficile da superare.
1: Sì. È la prima volta che sento Sandro senza un sorriso, Gaetano.
3: Sì, ma c'è poco da aggiungere. No, io penso solo, faccio una riflessione sul popolo barese, che a me è stato sempre molto molto simpatico, anche perché professionalmente, Sandro lo sai, entra in Gazzetta nel 91, le prime pagine, spostato poi dalle pagine della Campania, andai in Puglia, spesso andavo a fare il Bari Sandro, il Bari lì, poi proprio via discorrendo. Quindi Bari, la Baresità, l'Est Barese mi è rimasto dentro, e penso che

0: baresi ci hanno Sabatossa, perché i paesi sono come noi tutti del sud, sono carnali, sono carnaloni, timore proprio, retrocessi in C, ci hanno un punto che è tutto da capire, la squadra deve, è stata promesso che la De Laurenti verrà venduta, cioè non deve essere proprio nel mondo della paresità calcistica, perché sta vivendo una pagina triste e io gli auguro di tenere duro, perché si rialzeranno e torneranno come prima, secondo me.
1: Guarda, ieri facendo un po' di appari erano c'era più tristezza per quella di partita di Nicola che la retrocessione è pari, l'ho detto tutto. Capito? Non l'hanno abbinato per niente, proprio, diciamo. Cioè, praticamente la retrocessione prima o poi ritorneremo dove meritiamo. Morti, ma io ieri sono al morale, dico, il morale è bellissimo, un po' Gio Franco, che lui con le rovesciate di gente, sciarpe, fiori, penso che venerdì ci sarà tanta gente come merita. Sarebbe bello vedere 60.000 persone con una gara di Cagliari. So che sarà difficile perché la gente lavora, però io credo che almeno la Cura Nord tutta sarà presente.
2: Sì, lo crediamo anche noi. Sandro, grazie.
1: Oh, grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao Daniele, ciao.
2: Ci sono pagine della storia del calcio che vanno ricordate, no Daniele?
3: Sì, assolutamente sì. Poi dipende sempre dalla qualità della persona con cui hai a che fare, no? E allora come abbiamo detto, come ha detto soprattutto Sandro, Igor Plotti è una persona speciale, lo ha dimostrato nel modo in cui ha affrontato la malattia, nel modo in cui se n'è andato, ed è ancora vivo, mi ricordo chi l'ha conosciuto bene come Sandro, quindi in realtà queste persone muoiono sì, ma non muoiono mai, rimangono sempre vive nel ricordo di chi conosciute.
2: Sì. E vabbè, allora siamo arrivati alle 10, alle 11:32, io sempre l'orario qui non metto, non posso l'orologio. Siamo arrivati alle 11:32 e sono arrivati anche tanti messaggi, questo mi fa molto piacere, perché evidentemente sono calciatori di un'altra epoca che però lasciano qualcosa anche ai nostri di oggi, che magari, come diceva Sandro, non li ha neanche visti giocare, no? Però magari nel racconto, quella storia di cui parlavamo all'inizio che gli americani non hanno, noi ne abbiamo tanta. Ed è giusto così, perché come diceva Alberto Sordi, tanto per dirne uno, le persone muoiono davvero solo quando si finisce di ricordarle. Esatto. E quindi è anche bello fare queste cose. Quello che succederà venerdì prossimo a Bari, insomma, sono cose belle che faranno sicuramente bene anche alla famiglia. Daniele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Gaetano, ci fermiamo un attimo e torniamo. Andiamo a parlare anche con Ravezzani.
4: Ciao.

eccoci tornati. 3182-0213. Credo che l'intervento di Sandro faccia il giro del web, perché i messaggi che arrivano sono tanti. Gaetano, proviamo a fare una carambata. Passiamo oggi un compleanno di una persona che da noi interviene, un amico. Vediamo se risponde. Vediamo se risponde, magari non conosce il numero, non lo so. Vediamo se ci risponde e gli facciamo gli auguri. Che dice? Altrimenti gli dobbiamo mandare un messaggio. Io volevo fare, in realtà te lo dico a te, Gaetano, è il compleanno di Roberto Scarnecchia e gli volevo

0: fare niente. Adesso gli manderò un messaggio e andiamo avanti con la scaletta. Sai quando ti arrivano quei numeri che non conosci, dici no, vabbè, ma è spam. Ecco, e quindi è così. Andiamo avanti perché volevo chiedere a colui che è a Milano e colui che mi ha fatto pensare al Milan, cosa pensa proprio di tutto questo. Vediamo se almeno lui risponde. Oggi è una scaletta un po' improvvisata. Ma il Napoli invece, Gaetano?
1: No, il Napoli da un momento l'ha ufficializzato Allegri perché hanno risolto il problema al Milan, avendo preso l'allenatore e quindi avendo trovato tempo e modo per riaprire gli uffici e fare gli adempimenti che devono fare. Quindi tra poco ci sarà l'ufficializzazione di Allegri, che ha modificato anche il contratto con Napoli, erano previsti 2 anni più un terzo opzione per il Napoli, invece sono andati direttamente a 3 anni. Quindi Allegri ha fatto un triennale con il Napoli e a menti ci sarà l'ufficializzazione, ma comunque con Mann sta parlando da tempo su quelle che possono essere le scelte. Molto dipende da Dimaro e da quello che vedrai dire. Comunque sta andando tutto normale, il mercato Napoli è abbastanza intenso sia per le uscite, perché c'è un surplus di giocatori che rientrano e poi quelli che comunque non fa parte più del progetto, aggiustare un po' di cose e poi rinforzi che ha chiesto Allegri. Lui dovrebbe essere Rabiot e via correndo. Pare che sia ufficioso ma vicino l'addio da chissà, visto che ha disdetto l'appartamento a Napoli, ha fatto sapere alla collaboratrice domestica di trovarsi un nuovo lavoro per l'anno 21, perché molto probabilmente se ne va in Turchia, dove c'è il Galatasaray e il Fenerbahce che lo stanno marcando stretto da tempo. Queste sono le ultimissime di questi giorni, e poi sono i vari tour, i vari altri di nomi sui siti, in parte sono delle cose veramente sarebbe da strappare il tesserino a qualcuno, ma ormai col web basta una persona pagina e posso
0: cercare. Infatti, aspetta però, perché voglio chiederlo a lui, al mio direttore preferito, Fabio Avezzani. Direttore, benvenuto. Prima di andare su un episodio che tu hai fatto notare, di cui abbiamo parlato in apertura, dopo ti dico qual è. Sì, Allegri al Napoli.
2: Ma è una scelta di buon senso, cioè se il Napoli è il Bologna, se il Napoli è la Fiorentina, allora ci sta di rischiare, no? Prendere un allenatore che potrebbe andare molto bene, ma potrebbe anche fallire. Se il Napoli è una squadra invece con delle ambizioni, una grande squadra, deve prendere un allenatore di un suo tipo incapace di avere rapporti con l'ambiente, una galassia, lei fa una galassia, e poi siamo seguiti per la parte di qualche stagione, però la Juventus con la Coppa Italia dell'ultimo capitale di Juventus, Milan è arrivato quinto in una situazione societaria delirante e ha mancato l'obiettivo di un punto, quindi non è che dice Milan è andato ottavo come l'anno prima. E quindi tutto sommato è una scelta controcorrente per certi versi, non dimenticare che Allegri, quello che ha preso la Juve di fronte, è portato alla sua massima espressione, perché non pensare che sia
0: stato. Certo, certo, ovviamente. Fabio, invece ti volevo chiedere una cosa, no? Perché io ti seguo, leggo, è una cosa che è balzata agli occhi di tutti da qualche giorno. Tu su X hai anche scritto, giusto ricordare Igor, riferendoti al Milan, no? Però insomma c'è stata una persona che ha fatto un po' la storia del Milan, che invece io sono andato indietro, si ricordano tante persone, compleanni, no? Anche persone che io non avevo mai sentito nominare, eppure di Silvio Berlusconi nulla. Prima con Daniele Gaetano diceva, ma gli americani forse non hanno la cultura, non hanno il senso della storia.
2: Allora, nel senso della storia dovrebbe avere gli italiani che collaborano con gli americani, cioè io non ho nessuna simpatia, solo dire stima, ma sarebbe esagerato, simpatia per la responsabile della comunicazione del Milan, di come non ricordo mai, non so se si chiama Montini o cose del genere. che in carica da un anno e mezzo, due anni,

0: e che l'unica cosa che ho potuto fare è creare un rapporto diretto con la Gazzetta del Corriere della Sera e con Sky, ignorando tutto il resto del mondo.
1: Che è molto facile fare quello, insomma, te lo dico, certo, da persona che ha fatto questo lavoro.
0: No, anche perché se tu devi comunicare, devi rappresentare la comunicazione della società, non puoi pensare che lo fai solo con i due grandi giornaloni e con la TV, ignorando tutti gli altri perché non ti abbassi ai loro organi. Questo ha creato uno tsunami, cioè la situazione del Milan stanca tutto l'unico mondo, ecco. E a parte questi qui, che poi tutto, io li ho chiamati gli amanuensi, no? Sono quelli che mettono in bella copia i pensieri che vengono gentilmente concessi, pensieri più delle volte anche banali, perché non essersi mai in confronto con qualcuno che faccia domande a vedere, soltanto una comunicazione diretta, succede che alla fine tu hai delle dichiarazioni sentate che fanno anche un po' ridere, no? Che non sono anche un'esclusiva. No, quindi perché c'è stato questo cortocircuito? Oggi il Milan nuovamente per mandare ai ripari, perché quello che sul sito mette che 26 anni fa, 30 anni fa, questo giorno iniziava la presidenza Berlusconi, ma è fatto una vez che era il terzo anno la morte di Berlusconi, che la famiglia Berlusconi sta facendo delle iniziative per ricordare Silvio Berlusconi, e il Milan se ne è completamente dimenticato. Era una delle tante brutte figure che ha fatto la comunicazione del Milan.
2: Ma no, vabbè, questi sono autoculta grata ai nomi, perché come giustamente diceva Vittani, cioè tu fai il tuo riferimento alle due testatone, come ha detto lui, e poi comunque ti trovi in una situazione di una società che è proprio impeccabile, cioè se uno già di per sé fa il suo lavoro alla grande, affrontando poi quelle che sono le discrasie di una società che è caratterizzata da tante sfaccettature, da biasimo, e tu non sai, manco l'intelligenza di farti buoni tutti, cercando di attutire i colpi che ti arriveranno. Cioè tu sai che c'hai una dirigenza che è criticabile, poi hai sacerdotale il rapporto anche con altre testate, con altre cose, mentre badi solo alle due importanti. Vuol dire che sei, cioè, proprio una cabinetta della professione, ma ce ne sono tanti così. Io non conosco il nome, non so, perché posso usare da fuori, quindi non è da un po' di anni. Ma è italiano o è una figura italiana? La questa, scusa, mi sono curioso.
0: Allora, è una figura che poi adesso, caro Gaetano, noi siamo dei dinosauri, no?
2: Quindi, bravo,
0: diciamo ancora, ecco, ragioniamo però come la maggior parte degli italiani, l'ha detto Star. In realtà è Head of Communications, quindi è quella che si occupa del, diciamo così, dell'immagine del Milan attraverso i canali social, dei canali giornalistici, e che viene dalla Ferrari, quindi in realtà in fallimenti sportivi, diciamo così.
1: Sì, sì, però Francesca Montini è italianissima.
0: È italiana, italiana. No, ma vedi quel punto. È chiaro che tu devi rappresentare un tizio che è un Trump del calcio, no? Perché lo vedi questo atteggiamento molto personalistico, fenomeno, che non parla con nessuno, che si non ritiene di doversi, anzi, tra l'altro nell'intervista risponde a tutti, no? Questo invece non risponde a nessuno, quindi è chiaro che non è facile, però è tanto bello che se tu ti occupi del marchio di Milano non puoi permettersi, vi dico questo, per darvi la misura, parte con noi, non si è mai nemmeno presentata questa signora, signorina, non lo so, ma nell'intervista che ha, se non è un'intervista, nell'incontro che ha avuto Cardinale, la stampa erano stati scelti 5 eletti, giornalista dello sport, del Corriere della Sera, uno di Repubblica, uno di Rai e il mio amico Franco Ordine. Nella comunicazione successiva sono stati eliminati Franco Ordine, perché era permesso di dire che dopo aver visto Cardinale temeva che Leggio dovesse ancora arrivare, ed è stata esclusa Repubblica perché pare che sia stata accusata di aver fatto un articolo troppo critico e quindi non erano degni di essere invocati. Ho capito che non ha in questo modo.
1: Pazzesco.
0: non può pensare anche a livello di comunicazione di avere un certo

0: poi sai, se spendi, se vici, se sei brillante, la gente si dimentica. Ma se perdi, è questo un aggravante.
1: La gente ricorda tutto, anche il peggio, soprattutto certo. Il peggio, certo. Sì.
2: Fabio! Vabbè, ma poi si divertirà comunque, Si divertirà perché il buon amico mio, Savezzani, con l'arrivo di Amorim, secondo me ne era da scrivere, non voglio anticipare nulla, per l'amor di Dio, però che ha seguito Amorim al Manchester United, le dinamiche che hanno caratterizzato la sua gestione, la sua classifica, i suoi rapporti con la società, con alcuni giocatori, il divorzio e tutto il resto, ed ora che ha prodato al Milan, cioè come se Diavolo e l'Acqua Santa si fossero andati a unire, cioè questo è uno che ha vinto in Portogallo, ha fatto bene, ha fatto uscire l'interesse del Manchester United, appena arrivato là ne ha imbroccata una e alla fine c'è stato un torcio veramente doloroso, perché questo in sala stampa al culmine di un, diciamo, una sorta di stress suo, perché le cose non andavano bene, ha fatto una marea di cavolate anche tattiche, raccontare ai colleghi che la seguono, testo da me, è arrivato lì per un pareggio con l'Inter, iniziare a sbroccare in sala stampa, vedendosela con la dirigenza che dava gli spifferi alla stampa, lui si ritrova tutte le cose che o in allenamento, nello spogliatoio o in società parlava, diceva e progettava, le ritrovava se non proprio pari pari insinuate i pezzi sui giornali, e poi contava: io sono venuto qui a fare il manager, non l'allenatore solo, erano i casini di gennaio del mercato, non erano d'accordo su questo, e ha detto: è vero, io non sono un grande manager a livello dei vari Mourinho, Conte e Klopp, se pure Conte è da sua, però qui non sanno fare niente, non hanno fatto niente, alla fine l'hanno spedito al mittente. Se vai a vedere cosa ha combinato in campo con una squadra lenta, un 4-3 particolare, non mi addentro molto, ma comunque in Inghilterra sembrava una squadra italiana lenta, moscia, pressing poco, non ritmi poco intensi, che subiva molto discorrendo, con Casimiro che non sapeva dove piazzarlo, l'ha piazzato in due o tre posizioni, ha fatto un po' come è successo a Celotti nella prima partita con il Brasile. Ci sta che secondo me a Milano, quanto, non dico quanto dura, per l'amor di Dio, non mi metto, perché questa espressione non è da me, non è il mio stile, però sono curioso di andare a vedere questo Peperino come si incastona in una società dove i Peperini ne ha già per poco.
1: Insomma, ci stai dicendo che ne leggeremo di belle su sui social di Fabio, ma anche ne sentiremo di belle in televisione.
2: No, Fabio è un collega, non lo dico perché è stato tra il telefono, siamo usciti, eravamo ragazzi a Cernobbio, lontano 91-92, poi vabbè, Fabio è uno che sente proprio il problema generale di uno che si approccia a un ambiente come Milano. Fabio non farà mai scontri a nessuno, come non ha mai fatto, questo è giusto,
1: è quello che ci piace,
2: come non l'ho fatto io. Però uno che va lì è come che tu metti un accendino vicino a un servo di benzina. Sono curioso di vedere
1: fuochi
2: se l'accendio funziona.
1: Fuochi d'artificio. Fabio, ma sei al lago? Sei al lago?
0: Sì, mi vergogno a dirlo, ma sono al lago, sono vicino a una piscina.
1: Ma non ti vergognare, perché oggi ho tutti collegati dal mare, quindi vi invidio a tutti un po'.
0: Io sono la Puse, sono la Puse.
1: Quindi vi invidio a tutti un po'.
0: No, lui, guarda, Gaetano lo sa quanto me, nel calcio tra le previsioni è sempre rischioso, nel bene come nel male, no? Perché ci sono delle società, delle situazioni che tu dici: ma dove vanno questi, no? Falliranno. E poi una tanto, un cara che invece a dispetto di ogni logica faccio la super stagione, quindi giustamente Gaetano dice: non ci permettiamo di dire come andrà a finire. Io ricordo sempre una frase che disse Perinetti, che è stato un grande direttore sportivo.
1: Giorgio, come no?
0: Ecco, eravamo a cena insieme, si parlava lui alla Juventus, parlava del Torino, no? E il Torino era un po' una situazione tipo quella del Milan di adesso, anche se quella del Milan di adesso non ha eguali per confusione, no? Neanche il peggior squadra di sera si è mai presentato all'inizio della stagione in queste condizioni. E lui mi dice: guarda Fabio, io ho fatto tante squadre, uno cerca sempre le cose con buon senso, cioè prende il giocatore che ti sembra giusto, sei un attaccante molto potente, rendi uno finale più piccolo e tecnico, cerchi di completare la squadra con buon senso, con un allenatore di buon senso. Dice poi, capita che per quanto tu abbia operato bene, l'attaccante che tu prendi magari ha dei problemi sentimentali, esce di testa. Il centrocampista che dovesse fomentare si infortuna,

0: non hai una soluzione. E diceva, ma come fa il Torino di quest'anno, in maniera così raffazzonata, le scelte del mercato e che non puoi che andare male. Questo ti viene a dire del Milan, no? È chiaro che una società che parte in maniera così sconclusionata, con un presidente che da 4 anni azzera tutti i vertici e comincia, dice, no, adesso ho capito, cambio tutto, parte nel appunto questo Amorino, anche quello che in realtà non sta più attento di me al calcio internazionale, io non ho testa per seguire molto, anch'io ho letto un po' di queste cose, e Mina si affida a un allenatore che è andato molto bene in Portogallo, ma perfino in Portogallo è andato benissimo, a una società che siamo ormai a fine giugno e nel consiglio di direttore sportivo, a una serie di calciatori che vogliono andare via e che non hanno un interlocutore, per la Gazzetta dello Sport ci fa sapere tramite ovviamente l'ufficio stampa del Milan, la fai ogni tanto dandogli un dono, così che Amorino ha chiamato i giocatori del Milan per assicurarli, ma a me sono un concetto che sia così, che lui abbia parlato in inglese con Pavlovic, con Rabiot e con Menan, ma perché qualcuno vuole credere che questi qui che stanno giocando i mondiali non abbiano detto domani sì, vabbè, poi ne abbiamo, ciao. Cioè, non che Rabiot e Menan, perché ricevono una telefonata da uno che non conoscono, portoghese, che ha letto 2 anni in Inghilterra, dico, ah, adesso si è accesa la luce, è rimasta la vita al Milan, che bello, sono contento. La situazione è complicatissima, non c'è un allenatore al mondo che potrebbe stare tranquillo nella situazione in cui sta vivendo Amorino adesso, non hanno un direttore sportivo, non hanno nessuna strategia di mercato, non sanno chi si ferma, chi va, basta tanto che dovranno fare un mercato che chiuderà ancora una volta in attivo, ma che sfida in questa situazione. E è chiaro che anche lui sarà preoccupatissimo, come sono preoccupati giustamente di poter agire.
1: Sì. Vedremo, tanto soltanto alla fine del mondiale si capirà qualcosa. Fabio, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Gaetano, ciao, grazie ciao, anche a te, buon mare.
2: Ciao ragazzi, buona ciao. Settimana.
1: Ciao. E invece io voglio andare di corsa da Massimo Paravani, perché oggi c'è una cosa speciale che ci riguarda tutti e due. Massimo.
3: Ciao, buongiorno Susanna, io non ti chiamo dal mare.
1: Tu non mi chiami dal mare, lo so, tu mi chiami al massimo da Fiano Romano.
3: Fra poco da lì.
1: Ecco, perché vai, cosa si svolge oggi?
3: Oggi si svolge, dopo 3 anni dall'uscita del libro L'anno Magico, una presentazione molto molto particolare, perché saremo nel Castello Ducale Osini di Fiano Romano, nella sala conferenze, dove Roma Club Romano ci ha invitato a presentare il nostro libro. E sarà un evento molto particolare, come sempre molto, siamo stati alla parte emozionale, no? Quindi ci saranno dei video, dei ricordi, delle interviste, insomma tante cose, il tutto sarà moderato da Fede Afflitto, ci saranno diversi ospiti, tra cui Enrico Minozzi, Max Leggeri, ci saranno 2 attori che leggeranno dei brani, Claudio Germanò, dei brani del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà delle imitazioni di personaggi di quel periodo, insomma sarà una cosa molto particolare, non classica presentazione di un libro,
1: una sorta di spettacolo. Quindi noi vi aspettiamo alle 17:30 al Castello Ducale di Fiano Romano.
3: Sì.
1: Ci arrivate, basta che mettete Google, ci arrivate facile, noi saremo tutti lì
3: vicino. E poi diciamo che dopo la presentazione ci sarà un momento in cui faremo un brindisi, insomma,
1: certo,
3: un po' insieme.
1: E quindi siete tutti invitati.
3: Poi sarà anche una piccolissima mostra dei dipinti.
1: No, una piccolissima, no, anzi, andate, guardate, fate una cosa, andate sul sito massimoparavani.it, guardateli, perché magari quello può anche essere, dice, vabbè, ma io del libro, no? No, però quadri mi piacciono, quindi venite per i quadri, cioè qualunque cosa sia la scusa per venire oggi a Fiano Romano, se siete insomma all'intorno, se siete di Rieti, se, anche se partite da Roma, perché noi partiamo da Roma, non è che
3: ci vuole pochissimo, ecco, pochissimo con l'autostrada,
1: ecco, e quindi venite perché noi vi aspettiamo anche con dei altri omaggi, se venite, proprio l'AS Roma ufficiali. E quindi, certo, che dire, noi siamo lì, noi vi aspettiamo,

0: e magari dentro al castello farà anche un po' più fresco, perché...
1: Guarda, io sono stato ieri alla stessa ora ed era freddo.
0: Ecco, benissimo, questa sarà la più bella notizia che potevi darci. Allora Massimo, a oggi pomeriggio.
1: Cioè,
0: grazie,
1: fra poco.
0: Noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo con Alberto Sordi.

0: dallo zio mio, che è anche il fratello di mamma mia. Ma chi è? Non vedi sti sbollati!
1: Ma bravo chi? A tanti piani! Chi è peccato per questo? Mandannato, no, mandannato!
0: Ma dove?
1: Che ore? Che ore? C'è la partita! Non ha fatto la partita! Donne, c'è la partita! Ha fatto tardi, presto!
2: È
1: tardi, ma quando vado? C'è la partita, le mutande! Preparatevi i pedalini!
2: Ma non mangi!
1: Ma come mangio? Mangio qualche cosa! Preparatevi un panino, lo mangio per strada!
2: Le mie amiche a pranzo, lo invitate per te!
1: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito una volta! Ma come manca questa partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena! Roma-Lazio!
2: La partita, così io farò figuraccia con le mie amiche.
1: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevi invitarmi.
2: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
1: Allora che faccio, non vado alla partita?
2: No, Alberto, non voglio che tu...
1: Oh, meno male, grazie, non ce vado.
2: Una volta che ti chiedo favore, potevi...
1: Allora che faccio, ce vado o non ce vado? Roma, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vaccino, forza Roma, Elena!
3: Ecco, allora voi direte, perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua decima edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere immagini di cinematografiche di questo frammento di un film che Alberto Sordi ha voluto dedicare al derby Roma-Lazio. Una di quelle scene che Alberto Sordi ha saputo trasformare da semplice episodio sportivo al racconto dell'anima popolare romana italiana, e chi più di lui. E perché ve lo fa ascoltare? Da quando l'ho detto questa mattina sono fioccati i messaggi 331-8200213 e mi fa molto piacere, ma perché io vorrei dare il benvenuto, e sono contenta che oggi sia qui con noi, a Igor Righetti, giornalista, scrittore, autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo Alberto, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti.
4: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
3: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
5: Ciao Susanna, buongiorno Igor, ciao.
4: Buongiorno Alessandro.
5: Ciao.
3: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Mi sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista. Aveva, noi qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no, però la radio appassiona. Aveva, c'è qualcosa che ci puoi raccontare, insomma, chi meglio di te?
4: Lui la domenica era sacra, ascoltava proprio Radio 1, perché sai che uno è quello del canale partite, dello sport, del calcio, eccetera.
3: Poi dopo veniamo anche a Igora.
4: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera, al piano di sopra, tra l'altro la camera spartana. Io, devi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte a chiave. Lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura il bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a sbarcare, no? E io invece l'ho fatto.
3: Il bambino fa, giustamente.
4: Certo, e quindi sono andato su, e rimasi molto male, perché era una stanza spoglia, spartana, un letto francescano, veramente, rimasi colpito una cosa, non c'era il televisore, ma c'era la radio, una radio, vecchia radio, dove appunto, come diceva, domenica si chiedeva in stanza, si ascoltava ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera, alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche, ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film, e molti dicono, ma allora storia di un italiano, che non è in onda per coalizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film, che lui aveva assemblato e commentava, ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV televisivo come format, era spezzone dei suoi film, e lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clyde, io lo chiamai. Non sentii un grande entusiasmo, io ero molto contento, avevo 16 anni, facciai per 18 anni, figurati, era la prima televisione musica europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente. Mi disse invece, quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grande, grandissimo successo Alberto Sordi, il segreto di Alberto Sordi era la voce, che era, poteva essere alta, bassa, acuta, strida, è sempre stata la voce, e tant'è che poi insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Olio, Oliver Hardy appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Stroianni nel film Domenica d'Agosto, perché era un'addizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, prendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano più. Comunque, mettiamo 223, immaginatevi i personaggi che ha interpretato. Quindi alcuni li faceva appunto Romanesco perché lo divertì molto, e altri invece alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche film drammatici incredibili, pensiamo a Un Borghese piccolo, sì. Guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La Grande Guerra, ma ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
3: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse, quando sperimenterai la radio capirai la differenza, tu conduci almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci ora su Radio Rai 1, hai sperimentato questa differenza?
4: Beh, sostanziale, perché io ero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione. Però poi nel fine anni 90 cominciai con Rai, per quanto riguardava proprio Rai Radio 1, un programma che ricorderai si chiamava Il Comunicativo. Il primo programma sui linguaggi della comunicazione, io ero un docente della Sapienza, comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Roberta Bruzzese,

0: poi Morcelline, Mario Morcelline e poi Domenico De Masi, ho fatto tanti anni di comunicazione, insieme per tanti anni a Sapienza. E praticamente mi aprimmo questi corsi di laurea in scienza, che ebbero un successo clamoroso, parlavo di 10 migliaia di iscritti, insomma era veramente una grande... Si comincia a capire l'importanza per comunicare, che tutti noi parliamo, ma se parliamo e non ci capiamo, che cosa parliamo a fare? Nel senso che la comunicazione, no, siamo bombardati, no, da messaggi comunicativi su tutti i nostri device, penso al cellulare, al computer, a qualunque mezzo, no? Però poi il problema è che l'era dell'informazione, l'era della disinformazione, perché quando tu sei bombardato da ogni parte di informazione che poi mischia con le fake news, col gossip, quindi tu non sai neanche più bene, o l'intelligenza artificiale, no? I deepfake, non sai neanche più bene esattamente quale sia la reale, la vera informazione in questo mare magnum di bombardamento adesso che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi fu questo esperimento, nacque per 3 mesi estivi, per capire, per vedere come... in effetti la RAI, devo dirti, anche vi faccio una confidenza, RAI ci mise 2 anni per accettare il titolo, perché il comunicativo era visto come, a livello di percezione, mi dissero al marketing, aveva una percezione secondo loro eccessivamente negativa, che avrebbe allontanato sia il pubblico sia gli sponsor. Ecco, l'effetto fu proprio il contrario, nel senso che anche all'epoca, negli anni 90, insomma, questo è il paese del libro cuore, no? Ma non scritto di Amicis, cioè questo è il libro cuore scritto al dottor Jekyll, perché è un paese dove ne accadono di tutti i colori, è un paese molto buonista, lo sappiamo bene, guardiamo anche la nostra giustizia, no? Ultra garantista, soprattutto con chi delinque, quindi è un paese buonista, non buono, attenzione, non facciamo la differenza.
1: La differenza è abissale.
0: No, è abissale, noi siamo un paese buonista, quindi io penso, allora pensiamo a cattivismo, no? Cattivismo, attenzione, che non è crudeltà, è semplicemente, all'epoca non si utilizzava come termine, adesso, ecco, un po' come per Alberto Sordi, secondo me, è stato l'attore più politicamente scorretto che abbiamo avuto, perché Alberto Sordi ci metteva nudo, ci faceva vedere tutti i nostri difetti, l'ipocrisia italica, appunto, finché c'è guerra e speranza, no? Ce lo insegna quel film, il marito, vi ricordate, che svegliatevi 5 minuti prima se volete che continui a vendere le armi, no? La famigliola, che era tutta molto viziata, con ville, piscina, cose, auto di lusso, ovviamente svegliarono 5 minuti prima, anzi lo svegliarono 10 minuti prima, perché non volevano perdere lo status che avevano acquisito, e lui ci ha proprio rappresentati per quello che siamo, che magari molti pensavano che non fossero, no? Magari dicevano, no, non sono io, è un altro, no, era proprio noi. Lui con la chiave della denuncia, con la chiave della satira, ci ha messi a nudo. E questo io ho fatto questo in radio, cioè ho riportato il cattivismo, diciamo, no? Ho messo in luce la tanta ipocrisia italiana su tantissimi argomenti, e questo mi portò molta fortuna. Andiamo avanti per 40 anni di quotidiana, tu sai, Susanna, cosa vuol dire? Poi resistere 20 anni in Rai è veramente un'intesa biblica. Perché sono programmi che, insomma, oggi quando già duri 2 stagioni è già tanto. Questo invece per 20 anni, 11 mesi, a volte i primi anni eravamo in onda 12 su 12, poi 11 su 12, però ecco, e veramente diventò anche il programma televisivo, no? Il comunicativo TV su Rai 2, chiudevo il TG1 di mezzanotte la domenica con l'aforisma del comunicativo, diventò una collana, una serie di libri, il comunicativo, Sane Cattiverie, diventò tutta una linea di magliette, di cappellini, spint, perché appunto è preso talmente tanto, da lì poi è nato Cattivissimo Me, Le Cattive Ragazze, cioè da lì poi sono nati La Zara, un programma, ecco, che è politicamente scorretto,
1: certo,
0: però utilizza il linguaggio della volgarità, cosa che a me non è mai interessata, perché come dice Alberto Sordi, poi ognuno ha il pubblico che si merita, e quindi lui aveva quelle, anche quelle, io non siete

0: cazzo, quello lì è un sonetto della Elli, e i soprani del mondo antico, quindi è un sonetto del Giuseppe Gioacchino Belli. Lui era un grande autore degli aforismi del Belli, e quindi era una rase. Tra l'altro Mario Mocelli mi raccontò che qua non era prevista, non c'era inceggiatura, lui doveva salire sulla carrozza e salutare con la mano. Ma Alberto ovviamente era prima di tutto un grande autore, e quindi gli venne in mente questo sonetto del Belli, che poi ha detto in modo suo, come faceva lui, in modo maestrale, grande artista quale era, e è venuta fuori quella frase. E io adesso l'ho trovata in un film, devi sapere, qualche mese fa, Bipata. Quando lui sale sulla carrozza si sente bip, ma direi il volto. Ma questo che paese è diventato? Ma è di altro che, cioè Alberto già ci aveva già detto, no, che siamo degli ipocriti, eccetera. Ma che siamo diventati adesso con la culture, cancer culture, e tutta la woke, tutto il macello che sta succedendo del politicamente corretto? Adesso andiamo a bippare i film degli anni Ottanta, rendiamoci conto.
1: Tra
0: l'altro, ripeto, è un aforisma del Belli, quindi stiamo parlando di letteratura, di cultura, cioè non è che... Ecco, questa non è la volgarità, come ti dicevo, no? La cifra di certi programmi, che è una volgarità bieca, becera, perché questo è quello che...
1: No, poi permettimi, no? Igor, poi dopo ci sono dei programmi che tu hai anche nominato, dove...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110

0: diritto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Devi studiare tutti gli argomenti. Io ho quattro ospiti diversi ogni puntata, quindi sono quattro settori totalmente diversi. E tu devi studiare, perché non puoi fare come purtroppo succede, come sentiamo, i nostri colleghi non si preparano e poi non c'è anche più la domanda. Fateci caso, ormai non c'è più un interrogativo alla fine dell'ASE. Perché non si sono preparati? Dici un po', raccontaci. Ma che cos'è questa? Una domanda? Questo poi ti accorgi anche, no, della qualità del prodotto, dell'opera che stai rendendo, perché è chiaro, ormai la gente è abituata, è sgamata, non è più come una volta che queste cose non le nota. Lo sente, il conduttore non è preparato, se il conduttore vuole soltanto buttare la caciara con la volgarità per fare ascolto e basta, ma senza farti pensare, tanto per, no, tipo sfogo. Ma sei comunque una flatulenza a quel punto, no? Non sei non sei un'opera, non sei un programma, diventi una cozzaglia semplicemente per fare ascolto, ma non certo non rimarrai, non rimane nulla.
8: Alessandro, Igor mi sta riportando indietro di 25 anni al quotidiano Sconcerti Quotidiani con il lettore che comunque voleva 5 ospiti al giorno di un certo livello. E io mi ricordo che anche quando ero fuori da radio, non so, facevi altre cose, andavi dal parrucchiere per dire le cose, tu eri sempre con il cervello, cercavi di leggere, di informarti, di trovare, avevi sempre il cervello che lavorava. E credo che questo succeda anche a Igor, che avrà poi dietro anche persone che lavorano per lui, però poi il conduttore è quello che è il frontman di una situazione, quindi se non è preparato poi lì non vai avanti. E come ha detto lui, fare 20 anni vuol dire che tu hai una garanzia davanti al microfono.
9: Ma la preparazione è fondamentale, cioè io ne ho due di programmi settimanali, Susanna, ti assicuro che comunque c'è un grande lavoro. Ecco, io oggi sabato, domenica sto già preparando i programmi di giovedì, per forza, certo. Perché comunque io devo conoscere i personaggi che parteciperanno alla mia trasmissione, devo un po' entrare in
8: la loro, preparazione, no? Quindi, è la base, sì, di tutto, devo, come tu, Igor, perché la gente poi lo capisce se non sei preparata.
9: Ma sai, noi che facciamo comunque comunicazione, noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi facciamo tramite tra la conoscenza e il pubblico, noi dobbiamo trasferire la conoscenza, dobbiamo trasferire tutto questo a chi magari ne sa di meno su un personaggio, su un fatto, su un argomento, su qualsiasi cosa. Quindi è una grandissima responsabilità e dobbiamo farlo veramente nei migliori modi e in maniera, diciamo, più altamente qualitativa possibile.
8: Igor, tu non sei soltanto un familiare di Alberto Sordi, ma sei uno dei principali custodi della sua memoria culturale.
7: Sì, mi fa piacere questa cosa che hai detto, perché molti, capito, ma sai quanti che mi hanno detto, ti ha raccomandato Alberto? No, io ho cominciato in televisione, quindi proprio, e poi ho cominciato con la televisione musicale europea, che per carità, Alessandro, lo conoscete tutti quanti, che sono di musica, la storia, no?

0: Siamo.
1: Sì, con tutti gli inglesi, perché oltre a Rick e Clive ce n'erano veramente, arrivavano tutti quanti da Londra, dall'America, quindi fu veramente la cosa, quindi non, io, sì, ho fatto cinema come attore, con Pupi Avati, eccetera, ma è stato un dismount, come si dice, nel senso che io amo la diretta, no? La radio, e il fatto di dover interrompere continuamente per... che come si fa nel cinema, tu sapete, ma ti blocchi ogni battuta, ti devi fermare, e quindi a me mi dà un fastidio edificante, mi annoia mortalmente.
2: La radio è l'opposto praticamente, non ma ci devi avere tempi morti.
1: Quella che stai facendo tu e quella che fa anche Alessandro, cioè quella che facciamo, perché attenzione, ormai, io anche da noi, la radio in diretta, tutti paura di farla, come anche la televisione.
2: Invece la cosa più bella che c'è.
1: Stefano Martino è tutto registrato, infatti io lo voglio vedere poi a Remo, perché attenzione, a Remo in diretta. Allora, quando si fa, voi lo sapete bene, ma lo spieghiamo anche agli ascoltatori e agli spettatori in questo momento, quando si fa un programma registrato, tu interrompi di continuo, ogni errore viene poi tolto nel montaggio, nella post-produzione, come si dice, quindi praticamente sei con una rete enorme. Quando sei in commesso tra di noi, che può accadere di tutto, io potrei anche cadere, ora sono con le telefoni, può accadere tutto, e Susanna deve poi saper dire la situazione,
2: certo,
1: perché deve andare avanti, deve informarsi. Cioè, quando sei registrato, quella è una passeggiata di salute, ma capite bene che si perde la spontaneità, la naturalezza.
2: Ecco, infatti ti stavo dicendo proprio una cosa, Igor, io personalmente credo, almeno la mia esperienza, io trovo più difficile la registrata perché mi toglie qualcosa. Perché cioè la diretta la so affrontare meglio della registrata.
1: Attenta però, tu l'hai detto però, perché tu sei abituata a fare la diretta. Sei abituata a fare la diretta, la registrata, la detesta.
3: Assolutamente.
1: Ti toglie quell'adrenalina, ti toglie quei momenti, no? Che fanno parte del nostro registro e ci servono perché alimentano il programma. Quando sa che è tutto finto, perché questo è un registrato radiofonico televisivo, è tutto finto, è tutto coperto, è tutto risolvibile, tutto non c'è imprevisto, perché tanto quando c'è viene subito tolto in montaggio, e addirittura te, conduttore, neanche lo vedi il prodotto finale. Dovete sapere che poi viene montato dai montatori, dove il conduttore neanche vede più, quindi veramente un prodotto artefatto, artificiale, e purtroppo una enorme parte di ciò che va in onda, televisione in generale, su tutte le televisioni e in radio, è tutto già precotto. È come mangiare un piatto precotto, un surgelato, e mangiarti una bella lasagna appena fatta. Che appunto può accadere di tutto a quella povera lasagna, no?
2: Allora Igor, tra i tanti messaggi voglio rispondere proprio per spiegarlo. Paolo che mi scrive: ma perché non hai presentato Igor all'inizio come il cugino di Alberto Sordi? Allora, caro Paolo, io non l'ho presentato come il cugino perché Igor è tanto altro, poi è anche il cugino di Alberto Sordi. Perché io l'ho presentato come il professionista che è. Lui è un giornalista, è uno scrittore, è un autore di docufilm, anzi io, ecco, perché questa è una cosa importante, il docufilm Alberto Sordi Secret, che è arrivato, dobbiamo sottolineare, a quota 35 premi.
1: È stato preso, ecco. È acquistato da Amazon Prime, da Prime Video, quindi è in Cina, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, dove Alberto ha avuto 2 cittadinanze onorarie, Kansas City e in Georgia, Plains, che è la città di Carter, tra l'altro, e la cittadinanza onoraria gli è stata dalla moglie di Carter, che erano originari di Plains, e Gran Bretagna, adesso stiamo chiudendo con il Brasile, quindi abbiamo fatto l'edizione anche in portoghese, perché attualmente noi avevamo fatto la casa di produzione, che è la Camera Works di Max Filippini e Gianni Mammolotti, che insomma è il grande direttore della fotografia, Mammolotti, avevamo fatto l'edizione solo in spagnolo e in inglese, invece abbiamo adesso fatto anche in portoghese. E in Italia è stato in 150 rai cinematografiche, UCI Cinema, The State e una quarantina indipendenti, e poi ovviamente alla Festival del Cinema di Roma, dove è stato inaugurato proprio il è stato un omaggio alla Camera dei Deputati e al Senato Repubblicano.

0: ma la casa del demanio. Quindi quando morì gli fu tolta la casa. Mio no, per fortuna Primo Righetti, cioè suo zio, fratello di Maria Righetti, la mamma, Alberto, si occupò, perché a benestante beato lui, appunto si occupò di tutti e cinque. Ecco perché io poi ho dato questo bellissimo rapporto. Però giustamente, ecco, sai, quando sei familiare di Alberto Sordi è talmente grande a livello intercontinentale che ovviamente è una bella responsabilità. Io capisco il tuo ascoltatore, che ovviamente magari molti, non è la mia professione, non è professione fino Alberto Sordi.
1: No, che oggi va molto di moda fare come professione il parente di, e invece quando non hai altro diventi parente di, e invece in questo caso partiamo da quello che è Igor Righetti, poi è anche
0: sì, perché proprio quando sei in questo paese morti di fama basta che io la parentela la erediti, te la trovi, certo. Quello che ti costruisci, cioè il fatto di essere docente universitario quando avevo 27 anni, quindi sono 30 anni che insegno Sapienza, Tor Vergata, Luis, ecco, quelle cose, quello è il tuo curriculum, no? Fa parte della tua storia, e quella è la mia professione, no? Il giornalista professionista, cioè, quella è il conduttore radio televisivo, quella è la professione, certo. Io non lo voglio utilizzare. Poi sono, certo, è ovvio, uno dei pochissimi rimasti, una manciata di familiari di Alberto Sordi, sapete tutti che non ha avuto figli, e neanche le sue sorelle, e neanche il fratello, non sono neanche sposati, anzi nessuno, per cui purtroppo Alberto Sordi è finito di noi, di tutto, nel senso che si rischia di dimenticarlo. Allora l'ho appena ricordato in tutto il mondo, perché il 15 giugno avrebbe festeggiato i 106 anni, quindi ecco, io facendo questo di professione, ecco perché sono diventato il suo biografo, avendolo vissuto appunto direttamente con mio padre, con mio nonno, eccetera, da quando ero bambino che andavo in villa con mia nonna, che lei faceva lavori di maglia insieme alle due sorelle, quindi quando ero bambino che stavo sulle gambe, finché non è morto, insomma, ecco, io l'ho vissuto, certo non come lo so della domenica, perché ricordo che Alberto Sordi ha fatto anche 12 film in un anno, il che ci raccontava, si cambiava, tu pensi Susanna, si cambiava in auto, perché tra un set e l'altro lui la mattina girava per un film, il pomeriggio andava da un'altra parte, quindi si cambiava in auto, e la sera faceva le riprese notturne. Praticamente tu lo vedevi proprio Alberto Sordi, quindi non era, diciamo, lo zio della domenica. Ma tutte le volte che ci siamo visti, che veniva l'inaugurazione per delle mostre di mio padre, dove lui è venuto a Firenze, a Milano, eccetera, ecco, è sempre stato veramente affettuoso e molto presente.
1: E noi adesso in televisione abbiamo visto anche le immagini del premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026, che quest'anno, no, la decima edizione dal 2017, un prestigioso merito. Riconoscimento
0: al merito, all'eccellenza. Alberto ha dimostrato a tutti noi che di avere il merito, di avere talento è innegabile, e io ho voluto riportare, perché qui oggi in Italia se parli di merito è una querela, no? In questo paese dove si perdona tutto tranne il successo, quindi c'è questa invidia, no? questa gente schina, rosicona, come direbbe Alberto, ecco, che è invidiosa del successo dell'altro, tanto da vantarsi se c'è qualcuno che ha avuto successo perché è capace, perché è capace, attenzione però, perché c'è dietro del talento, quindi c'è lo studio, c'è del talento naturale, o comunque c'è tutto, ci sono tutti e due, e ben vengano. Qui purtroppo c'è sempre più invece, appunto, l'amico dell'amico, l'amichettino, il raccomandato di turno, però sai che c'è? Che questi alla fine non durano. Cioè, Alberto Sordi è durato 60 anni. Ah. Ecco, questi che non hanno talento, alla fine tu li vedi,
1: sono delle meteore, sono delle meteore,
0: dura qualche stagione, ma poi spariscono, perché tutto non hanno mai nulla da

0: hanno mai avuto nulla da dire. Poi magari se per i tuoi autori, perché diciamolo, spesso sono anche costruite a tavolino da autori, agenti, sappiamo bene noi come funziona questo ambiente, no?
1: Sì.
0: Io l'ho raccontato anche nel libro da cui è tratto il docufilm internazionale Alberto Sordi, che ora con il presidente Mollicone presenteremo i vari progetti internazionali con la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. E appunto nel libro Alberto Sordi Segreti, pubblicato da Rupert Editore, che è la 12ª ristampa con la prefazione del critico cinematografico di Canova, racconto, da cui poi è tratto il docufilm, racconto anche questo, ed è quello che dico sempre agli studenti universitari: ragazzi, attenzione, perché voi potete pure avere una raccomandazione politica piuttosto che, ma se non c'è il talento, se non c'è l'impegno, il sacrificio, alla fine, tanto dopo qualche anno, voi siete già bruciati. E poi purtroppo succedono cose brutte, perché c'è gente che va in depressione, no?
1: Perché
0: si perde tutto. E oppure ti sei costretto a cercarti altro a 50 anni, a 40 anni, e cercarti altro perché appunto quello non era il tuo vero lavoro. È stata semplicemente una... ti sei trovato, no? In una situazione senza studio, senza applicazione, senza... Noi sentiamo continuamente gente che fa il nostro mestiere con un'addizione che non si può neanche definire addizione. Buongiorno, oggi è stata la notte. Ma che cosa è possibile? Io ho avuto una studentessa che mi diceva, che mi ha detto, pensate, professore, io non è vero che ho bisogno della dedona, perché io l'ho già fatta. Cioè, io dico, tu ti rendi conto, povera ragazza, che cosa stai dicendo? Cioè, tu non è che hai bisogno di un corso di dizione, tu devi proprio tornare all'alfabeto. E questa ragazza voleva, e già faceva TV e radio locali, ed era convinta. Cioè, questo egocentrismo, no? E lei era convinta che non le servisse fare il corso di dizione a cui era iscritta, tra l'altro, perché lei era già capace, era eccezionale.
1: Perché qualcuno probabilmente ha acceso una telecamera davanti, e quello è stato il male.
0: Hanno distrutto quei ragazzi,
1: sì.
0: Perché sentono tutti i contori, perché accendono il cellulare e tutti pensano che quando poi vengono da me, e Alessandro lo sa, quando vengono poi negli studi veri, davanti a telecamere,
1: gli fermano le gambe poi dopo,
0: certo, tartagliano, mi sono perso, oddio non so più che dire, in diretta fanno le figure di M che tu non puoi dire, perché questi appunto loro sono convinti di fare televisione perché in effetti vede la loro immagine, vengono dannati, idolatrati dai ragazzini come loro, ma quando li porti nel professionismo,
1: è
0: cioè
1: un'altra cosa.
0: Il sonico vero, questi balbeano, ecco che cosa sono, no? Perché c'è dietro una preparazione, cioè soltanto accendo il telefonino e mi faccio il video, la challenge con i miei amici, ma quella è la merenda, no? Gli amici così che fai, lo puoi fare come divertissement, ma non è professionismo.
1: Purtroppo sì, ragazzi, la preparazione, come sta dicendo Igor, lo studio, l'approfondimento, e forse anche Igor, ti dirò, oggi hanno perso un po' di bravi maestri, no? Ce ne sono di meno. Forse qualcuno è anche sfortunato in questo periodo storico, perché io ricordo quando ho iniziato, insomma, Eugenio Scalfari, Gianni Minà, Mario Sconcerti, e ti sentì proprio veramente piccolo.
0: Certo.
1: Invece adesso
0: anche nel giornalismo, perché io ho cominciato con Ezio Mauro alla Stampa, dove ho fatto,
1: ecco, tanto per dirne uno.
0: Anzi, prima c'era La Nazione con Aldo Petacco, grande scrittore, che l'italiano per lui era la base. Se ti azzardavi a sbagliare anche l'accento, no, anche nella scrittura, perché o perché, la vocale chiusa, aperta, si mangiava faccia, perché era veramente all'accento lui era. Io nasco da lì, no? Da Firenze, quindi la culla dell'italiano, con un maestro, poi vado alla Stampa a Torino, c'era Ezio Mauro, anche lì poi passa all'indipendente con Vittorio Feltri. Aveva una sensibilità della notizia, ti parlo di un Feltri giovane, ovviamente era veramente battagliero, e poi appunto entro in Rai con il Dipartimento Scuola ed Educazione, il DSE, con Antonio Spinosa. Io entro lì dalla sezione cultura, dai, sono entrato così io da Torino, e quindi ti puoi immaginare, no? Ecco, i grandi maestri, è vero quello che ho detto, oggi chi c'è?
1: Purtroppo sono latitanti.
0: Chi c'è oggi? Rendiamoci conto, ci sono dei induttori che hanno vocabolari che entrano in un portatile da quanto sono alti, per cui quali sono questi? Sono i maestri? Questo è il grosso problema.
1: In un portapillole è bellissimo. In un portapillole è bellissimo.
0: Purtroppo è così, però sai, il nostro mestiere è con i leggings, non mettono mai. Il nostro mestiere è chi? Cioè, tu alla fine, no? E tu se c'hai 100 kg in più, ti metti i leggings, si vede. Cioè, appunto, io dico sempre, ragazzi, dico sempre ai miei studenti, ragazzi, se non vi preparate, ma si vede. Sì, se sei over, se sei comunque...
1: Non li puoi mettere, diciamo, non li puoi mettere.
0: Non è che sembri più magra, capito? O mago, in questo caso magra. Ma no, li fa vedere. E stessa cosa è per quanto riguarda il nostro mestiere. Se poi non sei in grado di ecco perché li mandano registrati. C'è anche un motivo, no? Perché tutta questa registrazione e non diretta? Perché come fa?
1: Perché succederebbe un disastro.
0: Sarebbe la catastrofe, ti immagini?
1: Chiuderebbero un sacco di trasmissioni.
0: A piangere. Sì, lascia lo studio. Immagino che cosa potrebbe accadere. Perché io ecco perché spesso li mettono anche in coppia. Cioè, dobbiamo dirlo a questa persona.
1: Io Alessandro stai ore a parlare con Igor.
2: No, ma Igor, guarda, Igor è un grande, Igor è, ecco, hai detto bene, Igor è tanta roba e poi è anche il cugino, Igor è un maestro, Igor è, io credo che tutti gli studenti che hanno la fortuna di avere Igor come docente devono essere fortunati perché Igor...
1: Perché escono da quelle lezioni con... qualcosa, no? Mario mi diceva sempre, Mario Sconcerti, mi diceva, io quando faccio una lezione spero che i miei studenti escano da quella lezione portandosi a casa una riflessione, una domanda, un dubbio, un qualcosa che possa far ragionare. E questa è una grande lezione di vita, qualcosa, mettete in dubbio tutto, però ragionate e studiate.
0: Mi ha detto Susanna, uno studente di recente, ma prof, tanto... quando io avevo fatto questo discorso dell'importanza, intanto oggi c'è l'intelligenza artificiale, io ho fatto GPT che mi scrive gli articoli, e questo ragazzo, devi sapere, collabora per un giornale, non faccio il nome, ma lui si fa fare gli articoli da ChatGPT. Tu capisci che ChatGPT, per quanto possa essere preparato come ti pare, io parlo soprattutto ancora adesso, insomma ora, non è in grado, innanzitutto non ha la creatività. Ti scordi la creatività, no? Cioè, io ti posso dire che sono felice come una mosca in un paese di stitici, per dire che non sono per niente contento, ChatGPT col cavolo che ce la fa a superarmi, perché questa me la sono creata io. Certo. Quindi non esiste creatività.
2: Un giornalista quando scrive un pezzo, perché quell'aspetto lì ce lo devi mettere, perché se altrimenti fai Google, non fai un articolo, ma fai soltanto un Google.
0: Purtroppo Alessandro, noi lo sappiamo, ma io ti parlo dei ventenni,
1: ragazzi,
0: io sono molto preoccupato, perché capisci, io ho questi ventenni e ogni sei mesi, forse ogni sei mesi ne faccio, quindi ogni sei mesi ne vedo altri di ventenni, e io sono molto preoccupato, che questi vogliono fare il nostro mestiere, no? Cioè il giornalista, il conduttore, l'autore, come fa l'autore? Lo vedete che non ci sono più autori, non ci sono più gli autori, ecco perché i programmi fanno schifo, sono tutti uguali, o addirittura ripeschiamo, avete notato che le visioni si ripeschia, richia tutto, i karaoke, no? Gli cambiano il nome, super karaoke anziché karaoke, sì, ma è sarà Ori Fiorello degli anni 80.
1: Sì.
2: Sì,

0: Beh, ma anche questa ruota della fortuna comunque è una
1: la ruota di... della fortuna. Ora poi c'è qualcosa che magari gli funziona, certo. No? Qualche cosa.
0: Certo.
1: Ma la maggior parte fa schifo, è guardabile, anche perché i conduttori non sono più i conduttori di una volta. Volete mettere Corrado con la corrida quando lo fa Corrado?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma io... Un Amadeus che conduce? Vogliamo mettere Amadeus e Corrado?
0: Ma io
1: Amadeus è anche uno dei meno peggio, devo dire. È uno dei meno peggio.
0: Però io ho cresciuto ricordi tandem su Rai 2.
1: Tandem con Fabrizio Frizzi, come no? Io sono stato su Rai 1 una serata per diverse puntate con Fabrizio.
0: Sì, sì. Quello è un programma che comunque sia dava tanto.
1: No, da mi ha dato molto. Semplice.
0: Sì, sì.
2: Sì, ragazzi, ma purtroppo la radio la fate, quindi capirete, dovevo mandare la pubblicità a 30, abbiamo concluso la trasmissione, di questo sono molto felice perché chi ci ascolta è rimasto entusiasta e quindi di questo io sono felice, però purtroppo abbiamo concluso il tempo. Io voglio ringraziare Igor Ghetti, spero che tu ti sia trovato bene, Igor.
1: Benissimo.
2: Spero di averti...
1: voi, la sorpresa di Alessandro che stimo tantissimo, che è ovviamente con te è sempre un grande piacere.
2: Spero di poterti avere altre volte in attesa che ricominci Igor A su Radio Rai 1. Grazie Igor.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend.
0: Ciao, Igor. Ciao,
2: Alessandro.
0: Ciao.
2: Alessandro, ho sforato tutto perché mi stanno aspettando a Fiera Romano, quindi io devo scappare. Grazie per questa bella intervista, perché è stato meritevole il collegamento di Igor, è stato merito tuo. Grazie anche Alessandro Cerreoni. Noi siamo arrivati alla fine, io vi devo salutare, vi do appuntamento a Fiano Mano alle 17:30. Grazie a tutti.
3: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Il calcio ci fa impazzire. Atta C, il podcast più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio della Serie C. Partiamo però dovere cronaca con notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Proti, lo ricorderete sicuramente, attaccante che ha fatto tantissimi gol della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia, e la famiglia ha annunciato minuti fa che Igor Proti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente, a nome di Mercato Web, di TMV Radio e tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze

0: alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tocì, con Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno a te, buonanotte a questa, a tutti i telespettatori e ascoltatori. Abbiamo davvero, come dice, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio, Napoli, Bari. È morto a soli 58 anni, mi spiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Brotti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo e aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, e sui sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fisco finale, sperando che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città, ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione, comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, sì. Però ecco, sì. Ci sono dei ricordi legati alla Igor, e noi veramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo, che è giusto fare, lecito fare, di Igor Proti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hubner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono uno stallo, sono diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80-90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Proti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva bene perché aveva un contatto diretto con la gente. Oggi invece sui social, i giocatori si dicono della cosa sui social. Invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Proti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermavano i tifosi. Quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. Quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legarmi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Proti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno. Igor Proti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima, che si è fermata, è entrato con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi. Quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più, tra altre, sono tante, perché inizia,
0: Sì.
1: sono stati gli scatti, oggi, anzi, oggi 19 ci sono i controlli scatti, dal 8 fino al 20.
0: Sì.
1: Chiaramente la notizia del giorno è la che Turati fa passo notevole in avanti.

0: quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però abbiamo detto più volte, più ripresa, che un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare alto, tant'è che Catanzaro, ci dopo dito, dopo l'addio italiano al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati, quindi facciamo gli auguri a Turati, quindi sicuramente questa è la notizia del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche le altre, chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione, cioè, speriamo,
1: sì.
0: io mi auguro che la situazione sia
1: Speriamo
0: limpida
1: bene.
0: e non ci siano più di
1: Speriamo,
0: cui, no?
1: esatto.
0: Verità. Questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Casertana che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Rospedi che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri a Cava dei Tirreni, ma un allenatore giovane, no, giovane, nel senso giovane, neofita, per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex
1: Masitto,
0: Camporsego,
1: certo.
0: che è un allenatore, come lo ricordo, anche nel settore giovanile della Fiorentina, quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo il suo palmarès, ha vinto 3 playoff in Serie D, un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo dei Liguori saprà comunque rivalutare, soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese è un po' la cultura del club metterne anche quella di puntare sui giovani, quindi secondo me è stata una scelta, anche perché ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masi è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
1: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, è arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto quanto bene ha fatto, perché il Siracusa si è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni, in campo sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, che punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta Sturati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
0: Diciamo che io ne parlavo con Ciro Poli, direttore sportivo, che mi dice Luca, c'era anche l'idea Paiuco, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, perché Aquilani mi dice da un periodo non facile, e quindi si è diciamo rivalutato, si è diciamo riscritto una nuova storia a Catanzaro, sperando la Serie A, e quindi giustamente Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Pulito, bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, la lì è iniziata anche la crisi di Granata, quando la Serie A perse 3-1 in quei di
1: Tre a
0: Siracusa, era
1: uno, certo.
0: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riesce a mettere in difficoltà a vincere contro la crisi con Raffaele, che dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi superato, poi ha un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che a Salerno convinse, le prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre completata, per cui quando arrivò a Salerno ad inizio, a fine agosto, convinse soprattutto sul bel gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che possono testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore, e questa è secondo me una componente da non trascurare.
1: No, senza dubbio, poi l'allenatore giovane, nominavi tu poi Italiano, e lui ha preso tanto da Italiano, perché prima di andare a Siracusa era con Fiorentina e con lo Spezia Turà, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
0: Tutto tace, perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte dei mani di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernità nel prossimo anno. Le ultime novità sono di mercato, quello che possiamo parlare, c'erano dei riscatti che la Salernitana non ha esercitato, mi riferisco a Calianga e di che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di scatto, 800.000 era il conto di scatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque come dicevo esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai giorni di luglio, quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo che la Salernitana deve cercare di, che se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del calendario, anzi dalla fine da quando la Salernitana è uscita nella semifinale playoff contro l'Union Brescia, ricordiamo il 27 di maggio, oggi abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'arenile, sull'arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno anche i calciatori della Salernitana, anche di Vario, di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà un altro, sì, il calcio d'inizio sarà fissato da Cosi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, e quotidianamente diciamo
1: lui mi viene da dire.
0: Sì, tra cibo, quindi è una vita cadente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la Salernitanità, e quindi sarà lui a fare il fischio il calcio d'inizio di questo triangolare, una età dei tifosi, spero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che scorso anno sicuramente è appena terminato con la semifinale playoff, si aspetta sempre qualcosa in più, perché un girone di è una B2, pensate che c'è anche un certo Bari che ha affidato il mercato un esperto come Paolo Marino, vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie a te Dario, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di più di tutto tutto Mercato Web, e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavo un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Ma partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevali alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo, credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
2: Di fronte ai fatti, di fronte

0: i fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello con Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultim'ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corsa e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato. Vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretto, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. è passato direttamente da una piccola

0: alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta viene dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi
1: con
2: ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, Tornini che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato diciamo a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano. Come mi confondo col commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. E beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnica che ti dice sì però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnick, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso

0: come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto è l'allenatore del Napoli e già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot che è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Lofe?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una

0: dato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una duttilità, fa meno sparate assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cario è passata a un ruolo di medio, non va bene.

0: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
1: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
0: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
2: Magari no.
0: Ti abbiamo perso,
2: direttore. Non la riassumi.
0: Ecco, adesso ti sento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
2: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
0: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ciao. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte. Un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni. E per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora diciamo questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa è ovviamente un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene dato appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo è attualmente lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. sono tutte innamorate di Ultherapy, perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
0: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
1: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Fare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
9: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
10: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti e oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficienze, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
11: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni, il modo come esprime al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
5: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
12: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
13: Ci state preparando?
14: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
15: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
16: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia è anche stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente a Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevali alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, no, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso ammettendo appunto un errore.

0: come quello con Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Il mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato. Vai.
7: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretto, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
0: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no, quindi ecco, probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano. Confondo col commissario. Su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali. Identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo, per esempio, al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendone le competenze.

perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. E Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere

0: un progetto, guarda, diciamo ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto è l'allenatore del Napoli e già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot che è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che in Premio ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti. non hanno dato risultati, e anche per un

0: vincente come lui, beh, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di sì, 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo.
1: Non si rende conto,
0: ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima o perlomeno proprio l'essenza di un club si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore.

0: giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
2: Dale, no.
1: Ti abbiamo perso,
2: direttore. No, riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto, non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
2: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, ah, tu stai dicendo Zelensky.
1: Zelensky, forse.
2: È vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutto le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto vabbè guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici, poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano, comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so, comunque ho detto se dovesse capitare ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani, Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato e mi ha detto ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico madonna l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo ho detto ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico mi metto in lista per l'adozione. Ora i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo veg, di qualsiasi cosa, grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine, lei è una ragazza di 32 anni,
quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane, pane, vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa. Ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non ha un problema un cane con difficoltà, non ha un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se pensi, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete.

Vedete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco. Questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno, primi 2 giorni. Terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi. Però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Cioè, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto: vabbè, ma scusami, è la mia.
È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agatha ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali. Dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi, quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario. Io mi fido ciecamente. Perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo. Prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agatha può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto.
E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa no, è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. E invece magari ti salvi delle cose che non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Il fatto di quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api.
E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che

fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva, ma il panettone col mascarpone era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre sta molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta,
che avanzasse

base del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo. Scusate, no, un passaggio fondamentale. Una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Davvero a 35 non ci arrivi, quindi complimenti.
3: Grazie. Beh, comunque, tornando a cose serie, se leggo che comunque il principale candidato per la panchina dell'Italia è Roberto Mancini, mi viene da pensare che forse non cambierà granché, anche indipendentemente da chi succederà a Gravina sul trono della federazione.
2: Mancini ha detto però che vuole chiudere il cerchio, vuole vincere il prossimo mondiale, e magari fra 4 anni dovremo dire però ci eravamo sbagliati perché tu hai cambiato, abbiamo vinto il mondiale. Intanto
3: sì, però l'aveva detto anche l'altra volta, eh? Ricordiamoci che l'aveva detto anche dopo il pareggio in Bulgaria, ha detto tanto ci qualifica e vinceremo il mondiale, poi abbiamo preso gol alla Macedonia e il mondiale non ci siamo andati.
2: Vabbè, polezze queste, guardiamo sì, avanti, sì. Guardiamo oltre. Intanto il 9 luglio ci riguarderemo la finale del mondiale 2006 e chissà, magari prenderemo spunto.
3: Sì, sì. No, io me lo auguro di rivedere l'Italia mondiale, anche perché ero giovane l'ultima volta ho visto l'Italia al mondiale, quindi
2: piacerebbe di effettivamente vedere. Pensare che ragazzi che ora hanno 20 anni non hanno visto quel rigore di Fabio Grosso, boh, vabbè.
3: Matteo, no, non sono ragazzi di 20 anni, perché cioè, io quest'anno ho insegnato alla scuola elementare, nessuno dei ragazzi a cui ho fatto lezione ha mai visto un mondiale, non è che non ha messo il rigore di Grosso, non ho mai visto un mondiale. Io quando parlavo dei mondiali loro non sapevano proprio neanche di cosa si parlasse esattamente, l'Italia ai mondiali.
2: E vedremo un po' però appunto se tra 4 anni qualcosa diverso ci sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi Matteo, una buona giornata.
3: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
2: E allora noi intanto ringraziando di nuovo la redazione di TuttoCi.com e Matteo Ferri ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte a TuttoCi.

0: Buongiorno e bentrovati alla redazione sportiva e dai campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, il Giardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa è certamente inusuale dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. Ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo, ottenendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. E in sorpresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto che 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon e Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniel Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria regionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha tirato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato e disturbato verso il traguardo, il suo quinto centro overno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche senza pre-squalifica di Marco Bezzecchi. Per Nibale Spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo che nel podio per Ayogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio di Gian Antonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri, il fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026 sulla pedana francese nell'ultimo giorno di gara, e la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Irene Rigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i palloni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tutmercatoweb.com è realtà. Punto di riferimento per informazione calcistica nazionale, news, anteprime. Tutmercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tutmercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della C è solo su TV Radio. Dal lunedì venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi, ci faremo in quattro per risponderti.

0: in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV interamente dedicato al mondo della serie C. Chiaramente, insomma, quest'oggi abbiamo allargato un po' il discorso, parleremo un po' meno di terza serie e ci concentreremo di più su quello che sta succedendo quest'oggi a Roma, dove verrà eletto il nuovo presidente della Federazione Italiana, il nuovo presidente della FIGC. Ovviamente Malagò è il principale candidato, ma manca ormai solo la nomina ufficiale. Ci sono residue le possibilità che avete possa battere il rivale. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri di quanto magari questa elezione, questo nuovo presidente, potrebbe far cambiare qualcosa anche in relazione ai campionati di, appunto, Serie C, ma anche ai campionati dilettantistici. Poi sono quei campionati che nel calcio vengono sempre penalizzati maggiormente un po' da tanti aspetti. E ne abbiamo parlato dal punto di vista giornalistico, ma io di questo ho il grande piacere di parlarne con un occhio un po' diverso dal nostro, con l'occhio di chi questi campionati ha vissuti anche recentemente. Va quindi a dare il buongiorno a Mister Ciro Ginestra. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non mancheranno le domande cattivelle, anche se ormai so che è molto bravo da attaccante a dribblare in sore, insomma, ricordo già l'altra volta quando mi anticipa tutte le risposte, ma arriveranno anche quelle mattine. Intanto, mister, la volta appunto su queste elezioni federali, cosa c'è da aspettarci per il calcio italiano?
1: Beh, intanto bisogna essere come sempre curiosi, perché dai, è un po' che le cose nel calcio non stanno andando verso il giusto, ma io credo sia un po' colpa di tutti, un po' colpa di tutto il sistema. Io credo che con l'avvento di Malagò, se dovesse essere lui il presidente, ci possono essere, secondo me, tanti momenti e possiamo finalmente indirizzare quello che è il calcio italiano, che poi è sempre stato, insomma, un pro, sempre al top del mondo. Quindi dobbiamo restare fiduciosi, dobbiamo far lavorare le persone in maniera giusta. Non bisogna attaccarla, perché qua c'è la brutta abitudine che quando una cosa non viene si pensa sempre di dover cambiare o che sia qualcuno di migliore. Poi fondamentalmente bisogna avere fiducia, bisogna dare continuità alle persone che sanno lavorare e poi magari i risultati e tutte le altre cose vengono di conseguenza.
0: Effettivamente il lavoro di Malagò e Coni è stato di tutto rispetto, questo c'è da dirlo, ne parlavamo anche prima, insomma, un po' lo sport italiano in generale sotto la sua gestione era migliorato, questo è vero?
1: Sì, era migliorato, c'erano stati anche risultati, parlo naturalmente per quanto riguarda tutti gli sport, non solo per il calcio. Poi però c'è questo momento di blackout che purtroppo nel calcio italiano, tra virgolette, un po' ci eravamo anche abituati, no? Perché poi fondamentalmente parliamo di calcio, un uomo di calcio, per tre volte fila che non vai al mondiale, vediamo giocare il mondiale che veramente non c'entrano nulla, con tutto rispetto, però poi c'è da farsi delle domande, e quando c'è da farsi le domande vuol dire che cosa è stato sbagliato da parte di tutti, di te lavori, di chi comanda, di chi regola e di tutto il resto. E cercare di migliorarlo tutti insieme. Io credo che bisogna essere ottimisti tutti insieme, non possono essere ottimisti poche persone e qualcuno appena c'è il risultato o c'è qualcosa che non va a buttare a mare tutto, perché non funziona così, perché così non si cresce.
0: Secondo lei quali sono i punti principali su cui intervenire nel campionato o per il campionato di Serie C? Lei che appunto l'ha vissuto, lei che è uomo di calcio e che ha vissuto anche la Serie D, un altro campionato che presenta sicuramente tante criticità.
1: Beh, vado intanto le regole, dare regole alle società che si scrivono, non che possa essere partito o partito qualcuno sta per morire, anche se è glorioso, è giusto per, ho già detto, per i dipendenti che ne fa parte, per i calciatori, perché non è il calcio di una volta dove si guadagna cifre folli, un calcio dove la gente fa questo mestiere per portare il pane a casa dei figli, sparano famiglie, bambini a scuola, giocatori, collaboratori, e poi dopo 5-6 partite sta tutto per aria. Io credo che non sia giusto, non è giusto per chi lavora, perché è sempre fatto morale, dignità, poi fondamentalmente sia prima, tutti sapevamo per Rimini, del Siracusa, le altre squadre che

0: se fai importanti in diretta, perché ho allenato a Barletta davanti a 8-10 mila spettatori, che oggi credo sia giusto che ci sia C. È difficile, perché sono realtà che meriterebbero di stare veramente in altri palcoscenici, però poi anche nel mondo dei dilettanti ci sono tante defaillance, tanti problemi, e bisognerebbe che qualcuno vada a vedere, perché fondamentalmente poi dai dilettanti vengono fuori calciatori che, tra virgolette, non so quanto, che come si dice la canzone, uno su mille ce la fa, però boh, magari dobbiamo attingere da giù, dai dilettanti, dal mondo dei vivai, del settore giovanile c'è sempre meno, dagli istruttori, dagli allenatori, c'è da lavorare. Io credo che chi prenderà a causa tutto questo saprà dove mi rimane sicuramente più di me, non so a dare consigli, però è sotto gli occhi di tutti qualche problema che adesso c'è stato.
1: Beh, sì, quello indubbiamente. Tra l'altro, mister, si vedrà anche l'anno prossimo qualche squadra partire con una penalizzazione. Anche questo non è un buon segnale, non è un buon segnale né per il calcio italiano né poi per chi va a affrontare un campionato né per gli avversari, perché di fatto un po' come sai, quando si presentano queste situazioni già in principio un minimo di alterazione a un campionato c'è.
0: Ma forse ci deve essere, perché non siamo tutti pari. Quando sei tutta alla pari diventa un po' di libro, c'è cioè di squilibrio normale, sì. Se si parte già, io non conosco chi saranno le penalizzazioni, ma anche questo, penalizzazione per problemi economici, non so, ma io credo chi farà questo saprà se scriverà una squadra con una penalizzazione, se potrà avere la possibilità di, io posso garantire per dire, ho fatto 3,5 a cordone tra il giocatore, e conosci la serissima, adesso parto con la penalizzazione, ma io sono certo che se Crotone stesso campionato fa sempre la sua parte, perché ci sono stato dentro, so come lavora il Crotone, so come che gente di ciò è, so che pubblico è, e quindi se fanno una cosa la fanno e ci arrivano fino alla fine, altrimenti non la fanno. Questo è quello che posso dire io,
1: sì, ci quello sono dentro, poi chi? Ma il Crotone sarà una di quelle che è vero, parte con questo handicap, però la famiglia Vrenna ha sempre portato appunto...
0: Non scherziamo perché tanti che fanno calcio hanno tirato fuori dei campioni, Florenzi, Bernardeschi su tutti, tantissimi negli anni a venire, Gattini come allenatore, stiamo parlando di un'altra calcistica che sa fare calcio, e che il calcio non si c'entra nulla. È naturale che c'era un problema, ma io credo, ripeto, sono certo, certissimo, che se la famiglia Vrenna ha fatto le cose che ha scritto la squadra, fare le cose che fa bene, perché li conosco, so come lavorano e so cosa fanno il calcio, che non è un introito per loro ma è una passione, e quindi fondamentalmente quella via lì sarà anche una delle protagoniste della prossima, perché sanno calcio.
1: Sì, che mister, il fatto è che comunque appunto quando lei ha detto che per la Vrenna è una passione, c'è anche da dire che in Serie C effettivamente per i presidenti alle volte il caso è più una rimessa che un guadagno.
0: Assolutamente sì, ma soprattutto per queste che hanno la Serie A, perché poi ti fai sempre con meno introi, da merchandising, radio, tutto quello che gira intorno al mondo calcio. Io credo che la Serie C andrebbe anche sostenuta in maniera diversa, tutto l'aspetto economico, perché poi c'è troppo di diversità Serie A, Serie B e Serie C, anche nella distribuzione delle situazioni economiche che pattuiscono all'inizio. È naturale che poi devi fare delle risorse, tante squadre fanno un utaggio per questo motivo qua, perché altrimenti fai fatica ad arrivarci giù in fondo. Nonostante ciò ti posso assicurare, perché ci alleno da tanti anni in Serie D e in Serie C, non ci sono cifre fuori che girano intorno ai calciatori, cioè, cifre normalissime, quello che è il calcio oggi italiano e moderno.
1: Sì, ma infatti anche questo è un concetto che secondo me dall'esterno a volte si fa troppa fatica a credere, però è vero che insomma, soprattutto in Serie C i stipendi sono molto normali e anche non riceverli diventa un problema spesso quasi insormontabile. E poi la carriera del calciatore è anche sicuramente più breve rispetto a quella di lavori tradizionali e non è poi semplice comunque fare i conti con il post.
0: No, questa è una cosa che ne parlo sempre con i miei calciatori, perché poi chiedono, no? Perché comunque ho avuto la fortuna di fare questo mestiere

0: per tutta, praticamente tutta la vita, lo fa anche a buoni livelli, e quindi ti chiedono, oggi quasi smetti di giocare, se non hai la fortuna di continuare con un altro mestiere nel calcio, smetti a 35-30 anni a livello lavorativo, tra virgolette sei vecchio per entrare in una maniera, per entrare in qualcosa che poi soprattutto non lo sai fare, perché hai dedicato una vita nel tuo sport, sicuramente ti ci vorrà qualche anno per ambientarti più a livello economico, ti sarai comprato una casa, avrai avuto una macchina per 2 anni ed è finito tutto quello che tra virgolette ti... io parlo di gente che ha testa, perché c'è gente che non ha neanche la testa, la carriera non si trova neanche la casa. E qui i giocatori a volte, faccio un esempio, Riccardo Perpetuini, che ha giocato con me alla Salernitana, ha smesso di giocare a 27 anni, è diventato uno dei dentisti più importanti in Italia, ha scelto un'altra cosa, perché il papà era un dentista, si è messo, ha capito, probabilmente con l'intelligenza, magari anche avere le famiglie dietro che ti danno la possibilità di capire anche per calcio, poi diventa passione, no? Io l'ho fatto per tutta la vita, oggi togliermi da un po' di calcio è come togliermi a mangiare da bere, direi poco insomma, ma penso che sia normale per tanti ragazzi che fanno questo mestiere, parlo dei giocatori e tanti miei colleghi da allenare. Solo che certo è che la verità è che quando un calciatore si approccia a questo mestiere, il guadagno è tanto, perché lavori 15 anni a settimana e se riesci a mettere da parte più possibile a non avere visi, riesci a vivere in una maniera normale. Ci sono tanti giocatori che hanno guadagnato cifre folli e hanno delle difficoltà anche a vivere, perché probabilmente sono stati bravi a dirlo. E non è una cosa semplice, perché poi la testa differenza, perché poi quando smetti di giocare credi di... cioè quando giochi sei un supereroe, quando smetti di giocare restano se no due persone al tuo fianco, se hai avuto la fortuna di avere una compagna che hai creato un qualcosa di serio, ce l'hai ancora, altrimenti anche quella di molla, perché ce l'ha tutti, quindi diventa tutto... positivo diventa negativo.
1: Tocca un tasto dolente.
0: No, se vogliamo parlare a 360 gradi è questo che è la vita, no? Perché a volte vediamo le cose che tante persone da fuori vedono delle cose come se fosse il calciatore fosse qualcosa. 35 anni ho smesso di lavorare. Se va bene non ho avuto infortuni. Ho smesso di lavorare, se sei stato bravo, messo da parte, ti puoi permettere quello che ti hanno, no? Perché tanti lo fanno in maniera eccellente in Serie A a livelli importanti, e quando smetto di giocare sono stato tutta la vita in vacanza, beati loro.
1: Lo l'invidio. Loro mistero effettivamente l'invidio.
0: Io non sono invidioso,
1: facciamo un lavoro.
0: I sacrifici che ci sono molto, quindi è giusto che uno meriti di quello che si crea, quello che si costruisce, perché secondo me la vita non ti rega niente, perché disciplina ci vuole costanza per diventare degli atleti, che poi fondamentalmente sei una fabbrica di te stesso, no? Di mantenere il corpo, di rischiare di fare una vita da professionista. E quando è giusto che questi calciatori arrivano ad altissimo livello, perché c'è un lavoro dietro straordinario, partendo dalla famiglia ad arrivare a tutte quelle persone che ricordano.
1: Altrimenti sì, non tanto perché anche questo, anche delle persone che circondano, magari chi è in un determinato mondo, è vero, credo anch'io che sia uno dei temi, insomma, forse una delle situazioni più importanti.
0: Qui si esce fuori dal tema del calcio, della palla che rotola sul campo, qua è un altro, è quella che poi la gente giudica, no? Fondamentalmente leggevo tante cose su Igor, su Protti, che per mancare è stata una triste notizia per tutti, perché con Igor ho giocato contro tantissime volte. Oltre ad essere, mi piace ricordarlo, che oltre ad essere un grandissimo calciatore, una persona magnifica, sempre disponibile, quindi molte delle cose dove dicono sì, la gente vede quello che succede durante la gara, ma la preparazione a tutto quello che arriva a una partita, la gente non lo sa, perché giustamente la gente da due vede la partita, è l'atto finale di un lavoro, però dietro a quella partita c'è sacrificio, c'è costanza, c'è figlia, c'è quello che ci sono, momenti di difficoltà, dolori, gioie, come in altri lavori, ci mancherebbe, solo che noi siamo messi sulla graticola ogni domenica, e chi lavora fa altri lavori sicuramente guadagnerà meno, però ha una costanza diversa, no? Perché il lavoro quella persona è per tutta la vita.

0: se sei bravo per questo stile, se ti va bene per quella.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla. A proposito, la riporto un attimo sul campo. Cosa sta bollendo in pentola?
0: Tante chiacchiere, c'è ancora un momento di tutto piegato, ci sono tante squadre ancora non hanno. Cioè, provo a creare una situazione dove mi dia la possibilità di continuare quel percorso che ho già detto con i microfoni, che è quello di un anno e mezzo fatto alla Gran Guidonia, dove abbiamo conquistato la salvezza, abbiamo vinto il campionato l'anno precedente, la finale di Coppa Italia, ci sono tante cose da dire, però bisogna trovare il percorso giusto per continuare a crescere, a migliorare. Ci sarà bene, altrimenti chiederemo e cercheremo la possibilità, magari in corso, se c'è qualcosa di che ci sia possibilità, insomma, che ci dà possibilità al mio staff di continuare a fare questo percorso, perché comunque ho 46 anni e credo che tutta questa esperienza e tutte le strade che ho allenato posso anche avere la possibilità di crescere, insomma, questo è il nostro obiettivo. Siamo qui ed attendiamo la situazione.
1: E allora io intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, mister, ci risentiremo sicuramente. Grazie molto presto e sa, magari la prossima volta insomma mi parlerà dei calciatori che vuole prendere per la sua squadra.
0: Magari, ma che sia di buon auspicio. Buona giornata.
1: Assolutamente, questo io gli auguro. Grazie mille ancora, un saluto a Ciro Ginestra, che è stato con noi. Ringrazio anche Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento, e proprio il tecnico parlava delle panchine ancora vacanti effettivamente in Serie C nelle 59 squadre che al momento compongono la categoria. Ricordiamo che la Ternana è stata dichiarata fallita, quindi non ha presentato domanda di iscrizione, si dovrà poi procedere al completamento di organico con il Foggia, che attende di essere riammesso in categoria dopo la retrocessione della passata stagione. Un Foggia che con Trapani e Siracusa ha dovuto dire addio per che riguarda il girone C al professionismo. Ma appunto delle 59 squadre che andranno a comporre, in attesa poi degli esami Covid, però al momento tale delle 59 squadre che vanno a comporre il prossimo campionato, sono ancora tante quelle che sono senza allenatore, delle recesse dall'abisso in tre, Spezia, Pescara e Bari, che ancora devono definire il proprio futuro. A Spezia è stato nominato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo, quindi da qui si andrà poi a vedere quel lavoro del direttore. A Bari il direttore generale Marino ha in mano tutto, ma deve ancora nominare il direttore sportivo, e si andrà poi con l'allenatore. C'è l'Audace Cerignola che deve ancora definire il futuro della propria macchina, lo stesso la Casetana, il Catania, la Cavese, il Cittadella, il Cosenza, il Crotone, insomma sono davvero tante, perché ho davanti tutto l'elenco, un elenco che potete leggere anche su tuttomercatoweb.com, ma anche fuori, Gian Erminio, Gubbio, Inter Under 23 e anche Livorno devono ancora definire quello che sarà l'allenatore. Ci sono poi squadre come la Peolettese che devono solo ufficializzarlo, ma c'è già l'accordo di massima con Antonio Giosa. Un po' in alto mare invece il Potenza, si attendono gli annunci di Sorrento e Team Altamura, ma insomma sono parecchie ancora le squadre che devono sciogliere i nodi o quantomeno ufficializzare il tecnico con cui hanno un accordo di massima. L'Alcione probabilmente ad esempio proseguirà con Giovanni Cusati, non è stato detto niente in merito al tecnico, anzi ieri l'Alcione ha solo parlato del cambio di campo, perché in attesa della costruzione del nuovo stadio gli arancioblu andranno a giocare a segno, a conferma quella collaborazione stretta con la formazione lombarda che milita in eccellenza, che si è creata e che sarà una sorta di squadra under 23 Alcione. Si vedrà quindi anche giocare Alcione a segno, con anche gli abbonamenti speciali per le squadre che, cioè per chi vorrà seguire entrambe le squadre. La sorpresa degli scorsi giorni è stata invece la conferma a Grosseto di mister Paolo Indiani, una conferma che sembrava tutta che scontata. Il Grosseto aveva già contattato anche altri allenatori, tra questi Cristiano Carelli, che sembrava un po' il principale indiziato a sostituire il tecnico di Certaldo, invece proprio quando tutto ci si poteva aspettare, fuorché questo colpo di coda, tra virgolette, ecco che il Grosseto ha deciso di andare avanti con l'allenatore che ha riportato i Marini in Serie C e che comunque è ancora legato, se non vado errato, con un accordo biennale agli stessi. C'erano però stati evidentemente dei problemi, probabilmente qualche scordanza sul piano tecnico, ma si è tutto appianato e quindi il Grosseto andrà avanti con Palumbiani, insomma all'esperto delle promozioni in Serie C, si rivedrà nuovamente in categoria dopo qualche anno. Vedremo un po' quello che poi farà il Grosseto, un mercato che sta ovviamente andando un attimino a rilento, quello della Serie C, ma un po' tutto il mercato in generale, che non è particolarmente attivo. Si sa, il mondiale è attualmente in corso, sta un po' bloccando il mercato di Serie A e con quello un po' a catena anche quello delle categorie inferiori, magari attendono mosse anche dalla Serie A per i giovani, per tante altre situazioni. Quindi insomma, ci sarà da attendere ancora, vero che non è ancora aperto il mercato ufficialmente, quindi anche questo si dovrà attendere qualche altro giorno, ma è anche vero che il mondiale un minimo fa e frenando la Serie A va tutto a cascata. C'è però una nota lieta da dover notare, perché è vero che stiamo andando verso la pubblicità, quindi niente, ve la vado a raccontare breve quella nota lieta, perché se oggi è vero che ci sarà la nomina del nuovo presidente federale, è altrettanto vero che un allenatore che la Serie C conosce bene riceverà quest'oggi un premio molto speciale, una nomina molto speciale. Ma ripeto, siccome ci stiamo avviando verso gli ultimi secondi di questa seconda parte di A Tutta C, perdonerete il gioco di parole, non vi vado a spoilerare niente, ma anzi vi annuncio la pubblicità e vi dico di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, così da sapere a brevissimo quello che vi volevo dire. A tra poco.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campana. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, esoneri di Furlani, Tarre, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, resa certamente inusuale dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. Mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol. Poi Oyarzabal la prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakri. Pareggio UEFA invece per il Belgio di Rudy Garcia che va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Parti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5-8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato e disturbato verso il traguardo. Il suo quinto cento a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza presqualifica di Marco Bezzecchi. Cannibale spagnolo, si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 21esima nel moto mondiale. Secondo gradino del podio per Raio Gura, quarto posto e più veloce della gara per Fabio Gianantonio. L'Italia conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri De Fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato titolo alle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi, taglio con quella di Arena Rigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Si è battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il tuo riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie su trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete al conto di TV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi, ci faremo in quattro per rispondere.

Davide in studio per l'ultima parte di Tutta Cinta. Intanto vi ricordo che quest'oggi è una giornata cabale per il futuro del calcio italiano, perché verrà eletto il nuovo presidente regionale. Malagò sembra ormai a un passo da questa nomina, insomma, di fatto un vero avversario, anche se avete approvato a insidiare un po' il collega. Non c'è una giornata che ovviamente potete seguire sia su tuttomercatoweb.com che qui sulle frequenze di Ambu Radio, con i programmi che succederanno a questa nostra ora insieme. Un'ora che io voglio concludere parlando appunto di una cosa che vi ho accennato prima, perché se da un lato ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale, dall'altro sarà una giornata molto speciale, quella di oggi, lunedì 22 giugno, per il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei, che lo scorso 7 giugno, vincendo il playoff contro l'Unione Brescia, ha riportato la formazione bianconera in Serie B, una formazione, la marchigiana, che ha poi confermato il tecnico anche per la stagione cadetta. Ma quest'oggi appunto Tomei riceverà la cittadinanza onoraria da parte del comune di Ascoli, con l'evento che si svolgerà al termine della seduta odierna del Consiglio Comunale presso la Sala della Vittoria della Biblioteca Civica di Piazza Aringa, di Piazza Arringo, scusatemi, insomma, chiedo scusa ai nostri ascoltatori di Ascoli. Saranno ovviamente presenti tutte le istituzioni cittadine, ma anche tifosi e rappresentanti del mondo sportivo, con l'evento che è indicativamente iniziato intorno alle 18:30. Quindi, insomma, un premio, se così si vuole chiamare, davvero speciale per l'allenatore, che ha saputo entrare nei cuori di un popolo che si era un po' spento dopo le ultime vicende societarie, ma che si è riacceso con l'avvento di questa nuova proprietà, targata famiglia Passe, proprietà che al suo primo anno ha ridato Massimo Lucci

0: colori bianco-neri, appunto l'Asolo è stata la quarta squadra promossa in Serie B e peraltro la cerimonia dei calendari del torneo cadetto si terrà proprio ad Ascoli, esattamente come fu nel 2019. Insomma, quindi giorni davvero speciali per la squadra che ha da poco salutato la Serie B. E allora io voglio salutare proprio ricordando ricordandovi quello che è stato circa 20 giorni fa, vi lascio e ricordandovi l'appuntamento di domani alle ore 9:45 con le parole di Francesco dopo la conquista di quella Serie B lo scorso 7 giugno e a seguito della vittoria sull'Union Messa. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana con a tutta, ci rivediamo domani alle 9:45. Queste le parole dopo la promozione in Serie B, di Tomei, che oggi, lo ripetiamo, verrà insignito della cittadinanza onoraria di Ascoli. Grandi complimenti al tecnico e a tutto l'ambiente. A voi un saluto.
1: Invece a me sono premesso che non è il miglior allenatore playoff, ma il miglior allenatore campionato. Questo è fuori di ogni dubbio, perché insomma, l'Ascoli è una squadra che gioca meglio calcio in Serie C, in Serie B, o no, in tutte e tre i gironi. Com'è che di riflesso deve essere il miglior allenatore della categoria.
2: Fare certe cose deve essere anche supportato. Fondamentalmente io cerco di trasmettere quello che a me piace. Non è, ho sempre detto questa cosa, non è una ricetta vincente, non è una palla magica, non penso di farlo meglio di altri che fanno anche questo tipo di lavoro. Cerco solo di farlo con passione e ciò che trasmetto ai ragazzi. Detto tutto ciò, non è logica quello che sto per dire, ma il merito è loro, perché fondamentalmente poi sono loro che interpretano il gioco, sono loro che interpretano la partita, sono loro che in campo, vi assicuro che, come ha detto il Presidente, scendere in un campo tipo Catania, davanti a 25.000 persone, cercare sempre di fare quello che facciamo, anche in modo a volte difficoltoso, perché giustamente poi ci sono anche gli avversari. Questo per me è sempre stato il mio obiettivo, però detto tutto ciò, sono ragazzi veramente eccezionali. Sono stati, io spesso parlo con il direttore, anche con Andrea, col prezzo un po' meno, perché giustamente ha da lavorare. Sempre detto una cosa importante, che siamo stati bravi ma anche fortunati, perché la vita ci vuole anche un briciolo di fortuna, trovare dei ragazzi prima di tutto disponibili, ragazzi che io oggi gli ho detto in riunione prima della partita, li ho ringraziati e soprattutto gli ho detto la più grande soddisfazione che mi date e che state insieme. Sono tutti playoff, ma non sembrano spogliatoi di fronte a una partita importante. Sembra una gita di terza media. Con la musica a secco volume, con un casino quotidiano, non si fa fatica anche a lavorare, però questa è la loro forza, perché sono giovani, giustamente, ma hanno questa positività. È anche un bel, secondo me, anche un bel segnale da dare all'esterno. Che sono, se volete sentire, stanno continuando. È un bel segnale di pulizia. Io penso che le nuove generazioni sono generazioni come eravamo noi, quando eravamo, tutte le generazioni sono generazioni positive, sono generazioni positive. Bisogna farli esprimere, accompagnarli, però sono ragazzi, secondo me, veramente belli da passarci del tempo.
1: Un'ultima domanda, com'è lavorare con il presidente Fassi e questi altri 16?
2: Non lo so perché non viene mai, quindi chi lavora sono io, quindi non ci sa rispondere. Ah, scherzo, scherzo. Stare a me, io approfitto per ringraziare il presidente Matteo e Andrea che mi hanno dato la possibilità di allenare questa splendida città. È stato per me un grandissimo onore.

0: stato veramente strada facendo una continua gioia. Ogni domenica per me è stata un'emozione grandissima. Non lo faccio apparire, però vi ringrazio di cuore perché mi ha dato la possibilità di essere felice in un posto veramente di bellissima gente. Io ho parlato con il presidente, ha detto stampa, che con loro, che si sapevamo che queste domande venivano fuori. Io ho detto che con la proprietà e con Matteo noi non abbiamo nessun problema. Parliamo ovviamente di tutto, non c'è nessun problema. Godiamoci la serata, perché è giusto che ci godiamo la serata. Non c'è nessun problema di parlare insieme di qualsiasi cosa come facciamo quotidianamente.
1: Complimenti a tutti, al presidente, al direttore, sono Fernando Vicini, quello dello sport. Mister, faccio una domanda che la riporta al campo, la riporta soprattutto al quotidiano. Io conosco abbastanza bene tutti i giocatori che hai a disposizione, visti molto tesi, per dire, mi affermo, solo l'ho visto nascere Pescara, li conosco. Io credo che tutti i suoi giocatori quest'anno abbiano performato rispetto alle loro prestazioni che avevano prodotto prima di arrivare qua. Quindi, secondo me, voglio avere l'impianto sono due cose. Uno, che è l'impianto di gioco che ha dato tranquillità ai giocatori e li ha messo in esperienza. E l'altro è il team interno. Quindi le chiedo, dove ha inciso, dove ha lavorato a portare tutti i suoi uomini a rendere più di quelli che avevano fatto fino a quando sono arrivati?
0: Io penso che una cosa molto semplice, ma questa la pensavo giocatore, la penso allenatore, la penso uomo comune. Le persone devono avere la possibilità di potersi esprimere, sia a livello emotivo, sia a livello tecnico. Ho trovato un gruppo

0: Tutto mercato web in podcast.
1: Il calcio italiano avrà presto un nuovo capo. Siamo arrivati, siamo in prossimità dell'elezione del nuovo presidente della Federcalcio dopo le missioni di Gabriele Gravina che hanno fatto seguito alla terza mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali di calcio, mentre oltreoceano si disputa rassegna iridata senza gli azzurri. È arrivato il giorno, domani, lunedì 22 giugno alle 11 inizierà l'assemblea elettiva, c'è già un vincitore designato. Ne parliamo nel podcast di Tutto Mercato Web di oggi. Benvenute e benvenuti, chi vi parla è Ivan Cardia, e la FIGC ha già un presidente in petto, anche se poi ovviamente ci sono delle elezioni da completare, va rispettato il voto che è segreto. Il grande favorito è Giovanni Malagò, ex presidente CONI fino a giugno del 2025, sfida Giancarlo Abete da una posizione di netto vantaggio. Ma raccontiamo prima come funzionano queste elezioni federali. Come ho detto, l'assemblea avrà il via alle 11 in seconda convocazione domani lunedì 22 giugno al Rome Cavalieri Hotel nel centro di Roma. Votano tutte le componenti federali di Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale, dilettanti, calciatori e allenatori. Non votano più dagli arbitri dopo la riforma del 2024. In totale i delegati, perché queste componenti vanno con i delegati, sono 274, in alcuni casi sono semplicemente

dei presidenti dei club, cioè nelle tre leghe professionistiche, Lega A, Lega DB, Lega DC, ci sono rispettivamente 20 delegati e 56 delegati che sono gli presidenti dei club che partecipano a questi campionati. Un po' più complicato il procedimento che riguarda la Lega Dilettanti e le associazioni di categoria di calciatori e degli allenatori, hanno rispettivamente Lega Dilettanti 99 delegati, l'asso calciatori 52 e l'asso allenatori 26. Ciascuna componente ha un suo peso elettorale, perché il voto di ciascun elemento di questi componenti è ponderato per raggiungere una determinata percentuale. Si parla molto del fatto che la Serie A valga poco a livello elettorale. In realtà il voto di ciascun presidente di Serie A vale per esempio 4 volte quello di un presidente di Serie C. Poi i presidenti di C sono di più, quindi si va un po' più a riequilibrare questo meccanismo, perché Malagò parte in vantaggio perché è stato designato formalmente dalla Serie A, che ha il 18% dei voti. Poi con il passare del tempo si sono aggiunti i calciatori, che valgono il 20%, gli allenatori, che valgono il 10%, e la Serie B, che vale il 6%. Si arriva a un totale di 54% dei voti. Contro c'è Abete, che è il presidente della Nazionale Dilettanti, e formalmente è stato candidato proprio dalla LND, che vale il 34%. Resta in questo momento, almeno a livello formale, imparziale la Lega Pro, che non ha appoggiato ufficialmente nessuno dei due candidati e che vale il 12%. Facendo due somme, in prima Malagò si presenta con il 54%, che vedremo basta per essere eletto, e Abete col 34. In realtà questi numeri sono un po' fluttuanti, un po' perché non tutte le componenti che appoggiano Malagò sono super compatte. Il voto è segreto, quindi ciascun presidente, poi, anche se ha dichiarato di votare per Malagò, potrebbe praticamente votare per Abete. In SEA in realtà ci sono un paio di presidenti, uno di essi sicuramente lo titolo, che non vota Malagò. L'asso allenatori, che vale, abbiamo detto, il 10%, potrebbe non votare come un monolite compatto, ma la Go potrebbe essere leggermente inferiore alla sua percentuale in questa mente. Però in realtà nella stessa Lega Dilettanti ci sono alcuni delegati che sicuramente non voteranno Abete. È il caso del Comitato della Lombardia, che ha già fatto sapere che voterà Malagò, e quindi è un 3,7% che sposta in suo favore. E negli ultimi giorni, anche se non ha preso una posizione ufficiale, la Serie C si è spostata fondamentalmente in massa a Malagò, non avendo capito la manovra di Malagò, il ministro per lo sport, che ha dirottato una percentuale di mutualità di fatto dei giovani al calcio femminile. Sono circa 10 milioni di euro, molti dei quali sarebbero andati alla Serie C per il Formazzola. È stata una mossa probabilmente fatta contro Malagò, e vedremo perché a breve, ma che fatto ha soprattutto indispettito sia la Serie C sia anche altre componenti della Lega Dilettanti, che a questo punto potrebbero dare a Malagò una maggioranza ancora più ampia. Abodi è un po' lo spettatore di queste elezioni. Il Ministero per lo sport non ha nessuna voce in capitolo, però la ostilità dello stesso Abodi e di parte del governo nei confronti di Malagò è abbastanza palese, così come lo era nei confronti del suo predecessore Gravina. Nei giorni scorsi c'è stata anche una richiesta di chiarimenti da parte di Abodi al Collegio di Garanzia dello Sport per i Presconi e all'ANC, l'autorità anticorruzione, sulla presunta ineleggibilità di Malagò. In realtà entrambi i soggetti che sono stati interrogati hanno risposto che non c'è nessun problema. Il Collegio di Garanzia ha detto che non è di sua competenza, e l'ANAC invece ha detto che Malagò è eleggibile. Questo è un semaforo verde che ha tolto qualsiasi ombra da queste possibili elezioni. Malagò, a meno di clamorose sorprese, le vincerà. Perché morose sorprese? Perché detto il voto è segreto, si vota a scrutinio segreto con un sistema elettronico. Chi ha frequentato queste elezioni sa che si accendono dei puntini luminosi, dei pallini verde, grigio o rosso, a seconda di
se potrebbe uno dei due, se ti sei astinto.

0: l'elezione del presidente è sufficiente la maggioranza semplice, quindi la maggioranza di voti espressi, e quindi per questo dicevo che il 54% bastava. È previsto un sistema di quorum che varia a seconda del che si sia al primo, al secondo, al terzo scrutinio. Non c'è ovviamente la necessità di un ballottaggio, perché sono solo due candidati, ed essendoci due candidati e non soltanto uno, non c'è neanche il rischio di commissariamento. Questo scenario, sono tanti numeri che servono a raccontare come funzionano queste elezioni federali. Poi il risultato sarà che Malago vincerà, governerà la Federcalcio con i vicepresidenti che saranno eletti sempre nell'ambito dell'assemblea elettiva della FIGC, e con un consiglio federale che sarà lo stesso di Gravina, perché formalmente va ribaltato. Sostanzialmente c'è una componente nell'assemblea elettiva, fa una mini assemblea in cui vota proprio i consiglieri federali. Non ci sarà nessuno scostamento, perché si sono candidati quelli che già c'erano, e nessun altro, l'unica eccezione in Serie C, ma sarà confermato il presidente dell'Alcione, che era già presente in consiglio federale. Quindi questo racconta anche di quanto poco possa influire, se vogliamo, il presidente della Federcalcio e degli ostacoli che si trova in un sistema molto molto bloccato. Può influire sulla scelta del commissario tecnico, perché è questa la prima mossa che ci aspettiamo da Malagò. Chissà se non ce l'ha subito nella conferenza stampa dopo le elezioni, o se si prenderà per giorni di tempo per dei contatti formali. Quelli informali ci sono già stati e portano a Roberto Mancini. Conosce Malagò da tanto tempo, era già stato chiamato sostanzialmente da Malagò in nazionale, perché nel 2018 la Federica era commissariata dal CONI, e il CONI era presieduto da Malagò. Ha vinto un europeo, non si qualificava mondiale, si è pentito di quella fuga araba nel 2023, è pronto a tornare, e del grandissimo punto su tutti gli altri che sono stati fatti, compresi un sogno impossibile come Pep Guardiola, e uno complicato, un po' meno costoso come Antonio Conte. A Mancini il compito di riportarci ai mondiali, a Malagò quello di riuscire a fare ciò che non ha fatto Gravina: riformare fondamentalmente un sistema e superare anche alcuni problemi molto concreti. Gravina ha parlato molto del diritto d'intesa, che sarebbe veto di ciascuna componente rispetto ad alcune modifiche strutturali. È un meccanismo complicato, che ha complicato il sistema e che probabilmente va superato, perché non ci sono soltanto i mondiali. L'eredità di Gravina è difficile da analizzare, perché in realtà in alcune cose l'Italia si è sviluppata, basti pensare ai risultati dei tornei giovanili delle nostre nazionali. Ha un problema di fondo, che mancano fondi per un po' di cacofonia, mancano soldi a questo, al nostro calcio, e manca anche un po' di competitività. È ovvio che l'orizzonte sia più lungo, perché Malagò sarà presente per 2 anni, poi molto probabilmente sarà rieletto per altri 4. Nel mezzo ci sono i mondiali del 2030, ed è quello l'appuntamento da non fallire.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura, caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Foggia, non molto distante dalla casa della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura retta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 8 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Gli ultimi incidenti stradali, c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente, dice, non è stato arrestato ed è risultato positivo alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sulla sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: La guerra Ucraina, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità della gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere i lì con le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di risultati.
2: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è trovato sempre isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
3: Condannata riceve 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. La condanna che il tribunale della Cina di Qom ha inflitto alla cantante Pasto Amadi e come lei al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 a 29 anni aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: È partito l'assalto EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il via di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
3: E questo è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca sta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttometeoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e dalle prime. Tuttometeoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Resta informato. Collegati su tuttometeoweb.com.
6: Se il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile. Oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home e possiedi ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio, sempre insieme a te, da oggi ascoltarla è ancora più facile. La via, la vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Il calcio su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra a cuore? Conoscere i movimenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e su tutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: E lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio
7: Radio della TAC è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è TAC con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima utente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno a 9.45 e alle 17 c'è a TAC. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa sera, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato tutto quello che è in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Si mette comodamente la tua televisione. TMV Radio, radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home e possiedi ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 21. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una gran firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private.

0: opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Quanto riguarda il mondiale, la mia favorita. Per i mondiali sono tutti al 100% la mia favorita. Un futuro nel calcio, più come consigliere, ma non penso che torni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabio? Anche in club, poi Juventus?
4: Però anche per i grandi qua. Non dico che il tipo la fa, il suo tempo la fa, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto. Quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte fortune, la dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quel che ha fatto, che è già tanto, perché andare a rivedervi quello che ha fatto Platini e la dirigente sono tante belle cose. Però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi. Ok, quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo a un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno il calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto. Che portino solo una ventata di novità. Però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
3: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
4: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani/Italia, nel senso

senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro

0: e le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani.
1: Okay.
0: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, e che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione,
1: certo.
0: Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi.
1: Che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, hai un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè, non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire, ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto. Non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, agonizzante. E poi, per me, arriva al punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire...
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare, guarda... Parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso,
1: certo,
0: no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia,
0: mondiale,
1: e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E

0: curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì. ecco, tanto per fare un esempio. Ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire, neanche per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche esatto. lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No.
0: Non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
1: Tant'è che...
0: E questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo, ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne non lo so,

0: non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto, parliamo di Frank Kessié, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno, se dovesse mai accettare la proposta della Juventus dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000 e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più, forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante. Non per per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale, spero che sia uno dei due attaccanti. Nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto. Anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso lì.

0: limita
1: tantissimo, no, ma è chiaro.
0: La Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei
0: che
1: passi.
0: Se prendesse anche per anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso,
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì, obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche rischioso in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no,
1: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
0: esatto.
1: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra,
0: una sorta
1: come
0: di
1: detto
0: allenatore
1: tu,
0: manager, diciamo, che però,
1: sì, insomma, però è un rischio.
0: È un rischio bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione,
0: già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Poncinoli, ciao Fabri!
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino del podio per Ayo Gura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in una nuova puntata del pronostico di Giocabet TV con due partite che coinvolgono Portogallo e Inghilterra. Portoghesi favoriti al 79% sull'Uzbekistan, dato appena al 7%, mentre l'X al 14%. Nell'altra partita l'Inghilterra favorita sul Ghana al 78%, con il Ghana dato al 7%, mentre l'X è al 15%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia, Maioccone, ti ho appena girato un altro video che ci puoi far vedere mentre andiamo in diretta da fuori dal Lotto della Storia a Roma con Lorenzo Beccarisi per l'elezione FIGC. Lore, buongiorno. Non sentiamo l'audio, Lore. Becca, non sentiamo la tua voce, non so se magari puoi...
3: Mi senti ora?
1: Adesso sì, vai, ti sentiamo. Ti
3: ok, sentiamo. Non ti sento io, ma vado diciamo a braccio.
1: Vai.
3: Per segnalare intanto quello che tra poco vedrete,
1: sì.
3: Ovvero c'è una manifestazione in questo momento di gruppi ultras che chiedono trasferte libere e per un calcio popolare, uno striscione che hanno fatto a

0: apparire
1: sì,
0: in questo,
1: cioè, appena arrivato,
0: in questo momento qui anche all'esterno dell'hotel Cavalieri Astoria, dove è iniziata l'assemblea elettiva. 245 diciamo membri elettivi dei 273 presenti, quindi il quorum è stato ampiamente raggiunto e adesso entro mezzogiorno le componenti si riuniscono fra di loro per decidere poi chi votare, e poi da mezzogiorno partiranno tutte le dichiarazioni di voto e poi ci sarà il voto, prevista la chiusura, diciamo, dei lavori intorno alle 14:30 per conoscere quello che sarà il nuovo presidente FIGC.
1: Esatto, mi senti? Credo che tu mi riesca a sentire, non so se mi senti.
0: Ma solo che non ti sento, Vince, chiaro. Quindi magari proviamo un attimo, provo a staccare e riattaccare un
1: perfetto,
0: attimo il collegamento,
1: perfetto,
0: perché
1: proviamo,
0: non ti sento.
1: Proviamo a riattaccare il collegamento con Lorenzo Beccarisi, che altrimenti diventa complicato naturalmente capirci e farvi capire. Come diceva, come vi raccontava, in questo momento c'è anche una manifestazione fuori dall'hotel Cavalieri Astoria di Roma con... e lo faremo vedere tra pochissimo grazie all'impetuoso lavoro di Andrea Maiocca e cabina di regia, un enorme striscione da parte dei tifosi che chiedono per un calcio giusto e popolare, con uno striscione enorme cercano di capire, chiedere più che altro che si possa andare incontro. Ecco, adesso lo potete vedere grazie all'ottimo lavoro di Andrea Maiocca, grazie alla nostra inviata anche Claudia Santarelli direttamente fuori dall'hotel Astoria insieme a tutta la nostra squadra, Quintiliano Giampietro, Lorenzo Beccarisi e quant'altro. Siamo in grandi forze dispiegate lì fuori e come potete vedere uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni per quello che sono appunto le richieste del vero calcio del popolo. Intanto vediamo se abbiamo corretto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Mi senti, Becca?
0: Mi sentite?
1: Noi ti sentiamo, tu ci senti?
0: Io mi sento, tu mi senti?
1: Perfetto, perfetto, ti sentiamo. Abbiamo appena visto lo striscione, insomma, non ce l'aspettavamo in qualche modo, era previsto anche l'arrivo di una manifestazione di tifosi fuori dal palazzo del calcio in questo momento.
0: No, non era annunciata, non era annunciata, non ce l'aspettavamo. Sono arrivati veramente nel momento in cui sono uscito per fare il collegamento, sono arrivati, e quindi sono arrivate le immagini che troverete ovviamente anche poi su tutto il mercato web, e continuano adesso anche con i cori, con i tanti colleghi che sono arrivati, che stavano dentro, che adesso sono qui a raccogliere quella che è la manifestazione, sottolineo, manifestazione sentita, perché per stare fuori al sole in questa calda mattinata romana vuole veramente tanta passione, mi verrebbe da dire. Noi possiamo muoverci qua fra l'ombra dove sono io, soprattutto la parte interna che è fresca, ecco, loro in mezzo alla strada sotto il sole, diciamo che c'è particolare passione da questo punto di vista.
1: Direi di sì. Nel salutarci, poi faremo più aggiornamenti nel corso della giornata di TMV Radio, la fumata bianca prevista per...
0: Scusami, Vince, non ti ho sentito?
1: La fumata bianca per quando è prevista?
0: La fumata bianca dovrebbe essere prevista per le 14:30, detto che diciamo è entrato abbastanza papa Giovanni Malagò all'interno dell'assemblea, poi vediamo se funziona come per quanto riguarda l'elezione del papa, ovvero che si entra papa e si esce cardinale, ma teoricamente dovrebbe essere Giovanni Malagò il nuovo presidente federale. Aspettiamo, come detto, dopo pranzo, 14:30 circa, dovremmo avere l'ufficialità.
1: E allora ci risentiamo dopo, grazie a Lorenzo Beccarisi, ciao Becca.
0: Grazie a te, a dopo.
1: Da un Lorenzo a un altro, con la mediazione di Vincenzo, tutti i nomi fantasiosi, Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Siamo tutti in tema, allora, te l'aspettavi questo coup de théâtre, questa manifestazione dei tifosi che chiedono un calcio più popolare, quindi chiaramente immagino che il riferimento sia a tante cose, trasferte, gestione, prezzi biglietti, probabilmente anche diritti TV, insomma un po' tutto.
2: Ma sì, però cioè, sono cose che
1: dei problemi. Sì.
2: No, ma è... No, invece no, non è l'ultimo dei problemi, perché comunque si sta rendendo il calcio e questo mondiale comunque è la riprova sempre più per un'elite, no? Che potranno andare a vedere le partite, perché comunque sono tanti soldi che ci servono per andare negli stadi, sono dei settori ospiti in Italia fatiscenti che comunque ti chiedono 50 euro di biglietto. E non è certo semplice per i tifosi seguire le squadre in trasferta, gli abbonamenti che salgono sempre di più di prezzo, il buon De Siervo che però gli interessa soltanto

0: della lotta giusta anche alla pirateria, ma magari si dovrebbe preoccupare anche di chi ha i diritti TV italiani e ogni anno fa salire il costo dell'abbonamento, ogni anno, che sia un euro, che siano due, ma ogni anno c'è un rincaro. Quindi, caro De Siervo, oltre a pensare alla, ripeto, lotta giusta alla pirateria, magari ci si faccia anche delle domande del perché stia spopolando sempre di più la pirateria e che non ci si può più permettere di spendere 100, di avere 100 abbonamenti per vedere tutto il calcio.
1: Sì, quindi... poi a vedere che cosa, tra l'altro.
0: Cioè, esatto, no, ma io
1: una qualità bassa. Anche per... Se
0: uno vuol vedere le partite, se uno vuol vedere tutte le partite tra campionato italiano e coppe europee, cioè deve fare 3 abbonamenti, perché deve avere DAZN per il campionato, Sky per la Champions e anche Prime, perché la partita migliore del mercoledì te la fanno vedere su Prime. Quindi insomma, si riflette anche su questo, perché è facile e giusto, lo ripeto, parlare della pirateria e del combattere la pirateria, però insomma ci si faccia anche delle domande dove gli stipendi in Italia sono fermi da tanti anni e però gli abbonamenti non sono fermi assolutamente, anzi crescono giorno dopo giorno, anno dopo anno, e soprattutto rispetto a un po' di tempo fa, quando con un abbonamento qualsiasi esso fosse riuscivi a guardare tutto. Mi ricordo anche quando c'era Premium e Sky, che si dividevano i favori, no? Perché certo, Premium comprava dei pacchetti che potevi vedere anche su Sky nel frattempo dava qualcosa a Premium, quindi con un abbonamento riuscivi a vedere tutto, e adesso invece non è più così, quindi cioè, le capisco io le prese di posizione da parte dei tifosi.
1: Sì, io sono d'accordo anche con quello che dici, cioè capisco, no? Ed è legittima la guerra contro la pirateria, però sarebbe opportuno che magari De Siervo dicesse, due punti virgolette, resta un nostro cavallo di battaglia, perché l'illegalità uccide il calcio, ed l'illegalità, non lo dice la stessa parola, è una roba che non si può fare, punto. Dopodiché noi faremo di tutto per permettere alle persone, a tutte le persone, per restituire il calcio al popolo. Sappiamo quanti sacrifici le famiglie fanno per andare avanti, sappiamo, e non sforiamo nella politica, quanto sia pesante un bilancio familiare, difficile, sempre più difficile un bilancio familiare con spese eccetera eccetera. Lavoreremo per abbassare i costi degli abbonamenti televisivi, per permettere l'accessibilità a tutti, e continueremo la lotta alla pirateria, perché poi c'è anche chi vuole vedere il calcio gratis, e il calcio gratis non lo puoi vedere, ma faremo in modo di... Anche perché in Ligue 1, se non erro, non so se è ancora così, con 10 euro è di tutto.
0: Sì, sì, ma non, cioè, non è l'unico paese.
1: Ma sembra muro contro muro, come a dire, o paghi quello che ti dico io e pagherai sempre di più, o ti vengo a prendere a casa se ti allacci a piattaforme, diciamo, illecite, e mi facci soldi anche su quello. Quindi marcio sui tuoi sentimenti, sulla tua esigenza di guardare il calcio.
0: Sì, sì.
1: La gente a un certo punto dice, sai che c'è, ma chi se l'è fatto il famoso pezzotto? Io non lo guardo semplicemente più il calcio.
0: No, certo, ma è un po', guarda, il paragone che mi viene da fare è un po' come gli autovelox, no? Che li mettono in autostrada, dice, li mettono tutti per il nostro bene, poi però le mettono dietro a una siepe, dietro a un cartello dove non si vede, la strada in discesa, appena ci sono le quattro corsie ci sono i tutor e quindi devi andare a una certa velocità, poi un'autostrada si riduce a due corsie e magicamente non c'è più niente,
1: che costa mantenerlo, ovviamente
0: quindi più o meno è la stessa cosa. Guarda, lo fanno per noi, certo, come no, però li nascondono tutti,
1: certo.
0: Quindi
1: t'hanno fotografato loro. Scherzo,
0: no,
1: denuncia
0: è una cosa che mi sono sempre che ho sempre pensato, insomma.
1: Sì, no, ma è vero, concordo con te. Poi a volte vedi anche quelli che all'improvviso ti inchiodano davanti, perché hanno tenuto una media un po' altina, ma insomma anche quello è rischioso. Detto questo, parliamo anche un po' di calcio mercato, ma io devo tornare un'altra volta in casa Milan, perché insomma hanno deciso di fare autogestione. Io onestamente ti dico che non ho capito i ruoli, non ho capito non conosco le persone, però mi sembra di capire che tutto ruoterà attorno a Morim, che a sua volta però è una scommessa. Di che parliamo?
0: Sì, no, più che altro è un modello completamente nuovo, insomma, si esce da quello che è stato il modello di sempre nel calcio italiano e nel calcio in generale, però più che altro nel calcio italiano. Quindi c'è una schiera di uomini che non so come faranno mercato, perché ci sono delle figure che sono state individuate per trovare dei giocatori, qualcuno invece li dovrà trattare, insomma una gestione molto manageriale e molto americana, ecco. Quindi in un calcio italiano che è quasi tutto americano ormai, ed è un disastro totale, perché non c'è una proprietà che veramente convinca, diciamoci la verità. Ora potremmo parlare bene della Roma in questo momento, perché la Roma è arrivata terza, perché ha scelto un allenatore forte, perché ha dato in mano all'allenatore Gasperini tutto, e che comunque ha investito e cercherà di investire ancora. Però poi per il resto siamo veramente messi male dal punto di vista degli americani in Italia. Questa è un'altra americanata, passami il
1: punto. Ma voglia, ma
0: vediamo se pagherà. Io dico solo che il buon Jerry Cardinale sta scherzando col fuoco, ti dico la verità.
1: Tanto,
0: perché c'è già i tifosi, per tornare, no, anche al discorso dei prezzi, quando fecero con le luci, con le torce dei telefoni, il 139 euro, no, che servivano per andare in curva, poi ci si chiede perché non riempiano gli stadi. Oltre a questo c'è già un disamoramento da parte del pubblico del Milan a una squadra che non ritengono più degna di vestire la maglia rossonera, e lo hanno dimostrato, insomma, in questo finale di campionato, i tifosi protestando più e più volte contro la squadra. Si chiedeva, anzi il pubblico del Milan, il popolo rossonero, chiedeva a Cardinale di vendere, e invece Cardinale ha fatto meglio, ha buttato fuori tutti, ha preso in mano lui la situazione, e adesso vediamo. Cioè, il rischio che sia un buco nell'acqua c'è, senza dubbio, però non me la sento neanche di giudicare prima di vedere, ecco, perché sarebbero soltanto pensieri che però non hanno una base. Bisogna aspettare, no, di vedere che cosa succederà, se che tipo di mercato potrà fare il Milan, chi sceglierà i giocatori, chi li comprerà, quanti soldi verranno spesi. Quindi ancora siamo alla nascita di quello che sarà il nuovo Milan, poi vedremo, insomma, già a partire da settembre, insomma, quello che sarà stato il risultato del mercato, e poi che Milan nascerà e come, se riuscirà a tornare competitivo.
1: La squadra è forte così. Al nuovo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Parole e musica alla Gazzetta dello Sport da parte di Aurelio De Laurentiis, i riferimenti ad Allegri. E l'altro riferimento, lo possiamo dire, è un mercato che non si farà.
0: Mercato che non si farà. Cioè, l'anno scorso De Laurentiis ha speso tanto, tantissimo. Poi come siano stati spesi questi soldi è un altro discorso, perché sono stati spesi male, secondo me, e adesso chiaramente bisogna valorizzare ciò che il Napoli ha in rosa. Cioè, e De Laurentiis ha ragione quando dice la squadra è forte così, senza ombra di dubbio, che il Napoli è una squadra forte. Quest'anno è arrivata seconda e è stata falcidiata dagli infortuni. Magari per il lavoro di Conte vedremo, insomma, vedremo quest'anno se saranno tutti integri, però l'anno scorso, non questa appena finito, quella prima ancora, quando il Napoli ha vinto lo scudetto e il lavoro di Conte era lo stesso, però i giocatori non si facevano male. È vero, dici, no, ma avevano una partita sola, sì, però hanno avuto 8 partite di Champions, perché poi sono riusciti nell'impresa di arrivare trentesimi su 36 e uscire completamente dalla Champions e dalle coppe. Però è un Napoli che insomma ha dovuto fare a meno di giocatori troppo importanti per poter competere fino in fondo. Se ci saranno e resteranno tutti a disposizione e staranno bene dal punto di vista fisico, Napoli è una squadra forte, c'è poco da dire. E il mercato non si farà, secondo me il mercato verrà fatto, uno entra, cioè uno esce, uno entra, perché se trovi da vendere Luca è chiaro che magari un altro attaccante lo puoi prendere. Se Lukaku e De Bruyne vanno via, un attaccante, cioè, non ha più, se deve comprare. Quindi diciamo che non sarà mercato per allungare la rosa, perché è il lavoro che è stato già fatto l'anno scorso. Poi capiremo, insomma, quello che sarà di Luca, appunto, di Lang che tornerà, vedremo, insomma, quello che tirerà fuori il Napoli da quest'estate. Non sarà un mercato scoppiettante, ma comunque se ci sarà la possibilità il Napoli qualcosa farà sicuramente.
1: Per altri motivi, di natura puramente economica, non sarà facile il mercato neanche per la Juventus, con l'obbligo di cedere prima di acquistare, cessioni che però sono complicate da fare visto la qualità poca espressa da alcuni giocatori finiti sul mercato, che per adesso non scaldano i top club. Però nel frattempo continua a scaldare il nome di Colomani, e Carnevali, pur di andarla a prendere e accontentare qualcuno, sta ragionando su un prestito oneroso con obbligo di riscatto col Paris Saint-Germain. Sta ragionando anche sull'ipotesi che sì, che però dovrebbe prendere un terzo dello stipendio che prende adesso, anzi forse qualcosina in meno. E tutto questo sempre però in attesa delle cessioni, perché altrimenti manco il portiere puoi fare. Com'è la situazione ormai a più di una settimana dall'arrivo di Carnevali?
0: Ma è la situazione in evoluzione, chiaramente. Non ci dimentichiamo mai che il mercato vero e proprio inizia fra 7 giorni, cioè ufficialmente il mercato inizia lunedì prossimo. È chiaro che adesso si stia sondando il terreno per varie trattative, per varie operazioni da poter chiudere, e certamente viene da dire in maniera incredibile, c'è ancora Colomani nonostante sia andato via come lì. Sembra sia veramente l'unico attaccante in tutta Europa. Poi comunque rimane il nome di Sorloth, resta anche l'ipotesi di Vlahovic rinnovo,
1: perché Vlahovic, però diventerebbe, insomma, di un anno, cioè che è andato a fare il giro delle 7 chiese, hanno chiuso tutti quanti la porta davanti a richieste allucinanti, che si è chiesto addirittura titolarità e fascia da capitano, come si dice. Veramente io penso che debba cambiare ieri praticamente il suo entourage, perché altrimenti non va da nessuna parte. Tornerebbe all'Ovile ad accontentarsi di cosa eventualmente?
0: Ma secondo me sbaglierebbe la Juve.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Cioè, perché è vero che Spalletti, cioè la Juve fa un ragionamento molto spiccio, nel senso, un attaccante, lui, anche se Vlahovic ci chiede 15 milioni, noi un attaccante così a 15 milioni non lo troveremo mai. Però bisogna capire anche quella che è stata la storia di Vlahovic alla Juventus. Io continuo a dire che secondo me non è un attaccante da Juve che vuole vincere. Può essere un attaccante da Juve che vuole arrivare quarta, senza dubbio, ma un attaccante da Juve che vuole vincere non è, secondo me, Dusan Vlahovic. E poi, capito, hai trattato, hai provato per anni a farlo rinnovare, rinnovare, lui non ha mai rinnovato. Adesso c'è stato l'ultimo incontro con Comolli, dove non è stato trovato l'accordo. Ora è vero, c'è Carnevali che magari una chiacchierata ce la può fare, ma poi, come dicevi prima giustamente, insomma, ha fatto il giro delle 7 chiese, poi non ha trovato niente, allora è tornata alla Juve. Cioè io Juve
1: gli dico: guarda, io la proposta te l'ho fatta, l'hai rifiutata, eri sicuro di avere di più e mi dispiace.
0: Esatto, non lo faccio nemmeno tornare a Torino, ti dico la verità, cioè neanche per parlare. È un po' come fece, cioè, perché sono anche gesti, secondo me, che una società deve fare. Perché quando l'Inter scoppiò il caos con Lukaku, no? Che Ausilio stralavorava per riportarlo in Italia, dopo che l'avevano ceduto l'Inter al Chelsea, per riportarlo in Italia dal Chelsea, dopo che era stato un anno in prestito proprio all'Inter, l'anno della prima finale di Champions League, persa col Manchester City, lavori, trovò l'accordo, andò a chiamare Lukaku e Lukaku era sparito, non si... E soprattutto quando poi Lukaku ci ripensò, perché arrivò in un momento dove probabilmente un barlume di lucidità, ebbe un barlume di lucidità e tornò sui suoi passi e disse: no, ma io allora voglio venire. Cioè l'Inter a quel punto lì ha detto: guarda, no, Cioè, perché cioè, la dignità della società deve andare esatto. oltre esatto. alla forza di un singolo giocatore o a quello
1: anche
0: che
1: per, ricorda il singolo giocatore. È un segnale anche per gli altri, per chi esatto. resta, per chi ha rinunciato a qualcosa per te dall'inizio. Sono esatto. messaggi che sono molto d'accordo con te, vanno assolutamente mandati. Dibbe, grazie, ci riaggiorniamo domani. Chi... Cioè, ti aspetti un colpo di scena lì all'elezione? Nessun colpo di scena.
0: No,
1: Mancini CT, no. Malagò presidente federale, sì. vissero tutti quanti felici e contenti nel passato.
0: Speriamo, appunto, sì. Speriamo di vivere qualcosa di felice e contento anche noi, ma se volendo, speriamo di tornare anche al passato. Speriamo di tornare,
1: magari
0: di tornare
1: fosse, sì,
0: devono... all'Italia, fino all'Italia del 2006, anche 2008. Guarda, ti dirò.
1: Penso vabbè, come ci hanno ripetuto.
0: Era lo stesso.
1: Come ci hanno
0: ripetuto. Insomma, vediamo quello che quando, succederà. Aspettiamo quando, notizie dopo pranzo.
1: Quando si potevano mangiare anche le fragole, come diceva Vasco
0: Rossi. Sì.
1: Anzi, anche le vongole, direi, perché insomma, ultimamente con tutte quelle situazioni che sono venute fuori. Grazie di bene, un abbraccio.
0: Vai, ciao.
1: Lorenzo
0: ciao,
1: Benedetto, tutto domani. Mercato web. Noi ci fermiamo, rientreremo Mirko Nicolino. Poi spazio mondiale nella mezz'ora finale, sintetizzeremo. Che i nostri due valorosi analizzatori esperti di calcio internazionale di mondiale hanno selezionato quattro partite, indovinate quali se volete, ma insomma ne parleremo tra poco, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham.
2: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
3: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi tra Iran e Stati Uniti, in Svizzera, si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
2: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
3: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
2: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente. Su TMV Radio.
5: TMV Radio, dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso diamo spazio come sempre al mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, giorno importante, anche se il finale sembra abbastanza scontato. Abete e Malagò si giocano il testa a testa, che non è tanto testa a testa per la poltrona federale. Malagò vicino alla vittoria, attendiamo a breve anche la famosa fumata bianca. Dopodiché la firma di Mancini sulla panchina della nazionale, anche qui un film già visto. E nel frattempo fuori al Hotel Astoria, Cavaliere Astoria di Roma, i tifosi, gli ultra di diverse squadre di calcio si riuniscono insieme e chiedono un calcio popolare. Ho la sensazione che questi non li ascolterà nessuno, però, perché insomma venne fatta tanto caos quando furono i tifosi del Chelsea all'epoca della Superlega, che stava nascendo e che poi venne bloccata. Date il calcio al popolo, e poi dopo sappiamo come è andata a finire. La Superlega c'è, di fatto è la Premier League. Florentino Perez può mettere mano al portafoglio per comprare un solo giocatore a 220 milioni, noi siamo rimasti alle briciole, quindi è una contestazione tra di noi, ma non ci ascolterà nessuno, Mirko.
1: Sì, fa piacere che di tanto in tanto qualcuno si muova e provi a farsi sentire, ma il calcio italiano va verso lo status quo, per quello che ne sappiamo. Poi magari ci sorprendono e rivoluzionano tutto, ma cambierà il presidente, cambierà qualche altra figura, per il resto il funzionamento della macchina e chi sta dietro sostanzialmente rimane al suo posto, quindi il calcio italiano va verso la conservazione. Quindi non ci sono rivoluzioni in atto, non ci sono novità sostanziali, il vecchio che avanza è prendere o lasciare. A noi sta la scelta, continuare a seguire o meno questo sport, non abbiamo altre alternative.
0: Tra l'altro, insomma, ti chiedo quali saranno.

0: è imminente, tra 20 giorni circa,
1: 16 luglio, giusto?
0: 13 luglio, la sentenza della Corte di Giustizia Europea, e poi una maggiore chiarezza sulla questione dei conti delle squadre, perché sappiamo che virtualmente la Consob è stata commissariata. Abbiamo sentito in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, dei racconti da parte di personaggi che hanno ricoperto un ruolo di spicco nel calcio italiano, che ci hanno raccontato come spesse volte club che non si potevano iscrivere al campionato sono stati iscritti ugualmente, il materiale che poteva essere scottante è stato bruciato in un cassonetto. Quindi io credo riforma dei campionati, riforma della giustizia e chiarezza sulle questioni finanziarie di alcuni club. Ad oggi ci sono diverse società italiane di cui non si conosce la proprietà reale, che ha fatto dei giri immensi per poi ritornare, sembra, in situazioni più chiare, però onestamente abbiamo tollerato un po' troppo.
1: Direi proprio di sì. Sentiamoci questa nota vocale del nostro amico, dai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, e saluti al grande Mirko. Considerazione portiere vorrei da voi. Puntare su un portiere di 35 anni, sicuramente forte, con personalità, ma alla fine è vero che serve un portiere, ma spendere tutte quelle cifre, a mio avviso, prendere un vicario qualsiasi va benissimo, sicuramente meglio del tavolino di Gregorio, a mio avviso. Però puntare su questo giocatore, non lo so, al di là dell'esperienza, ci vuole in altri punti. La Juve è carente di giocatori esperti, come si suol dire, cazzuti dal punto di vista calcistico. Che ne pensate? Ciao, Marco Moretta.
1: Ti giro la palla, ovviamente il riferimento di Marco era alla Juventus, te la giro però con una riflessione. Si continua quasi a minimizzare il problema portiere, che però è un problema serio in casa Juventus, cioè non si può pensare che tutto il budget per prendere l'attaccante o il centrocampista, sicuramente a questa Juventus manca tanto della colonna vertebrale, no? La colonna portante della squadra, manca un attaccante che faccia tanti gol, manca un centrocampista barra trequartista di grande qualità, manca un difensore centrale, soprattutto se dovesse andare via Bremer, mancherebbe anche qualche esterno, soprattutto se dovesse partire Cambiaso, però io credo che il portiere sia una priorità come tutto quanto il resto, anzi forse ancora di più, perché come abbiamo sempre detto anche sull'altra emittente, intanto se non prendi gol, lo raccontavi anche tu, è già un passo avanti importante, no? E quindi qual è la strada che sta seguendo la Juventus, detto che, come diciamo anche qui sempre, se non cedi difficilmente puoi andare ad acquistare.
0: Ma io credo che Spalletti sia dell'avviso che a questa squadra manchino per prima cosa un portiere, un attaccante, perché i numeri che ha a disposizione sono quelli di una squadra che comunque ha prodotto del gioco. Poi se subisci gol al primo tiro in porta e se i gol non li fai, è chiaro che è più facile che tu non faccia punti che piuttosto che li faccia. Quindi questa Juventus oggi ha diverse carenze, lo sappiamo. Il centrocampo non è un centrocampo all'altezza della Juventus, il terzino sinistro rimane uno dei nodi importantissimi, perché proprio da quella posizione lì spesso la Juventus ha subito azioni offensive e gol. Però intanto Spalletti pensa: mettiamo a posto questi due tasselli, poi le altre cose via via le andiamo a sistemare. Quindi sono d'accordo con te quando dici che la questione portiere è troppo sottovalutata la Juventus. Poi bisogna ragionare per priorità, non puoi prendere contemporaneamente tutti i giocatori, ragioni su intanto quelle che sono le criticità maggiori e poi via via ti fai una gerarchia, no? E poi via via vai a quelle che stanno ai gradi di sotto, però comunque ci sono diverse le criticità.
1: Sono veramente tante. Senti, tra queste criticità, ne parlavo prima con Lorenzo Di Benedetto, ho detto la mia, lui è d'accordo, lui ha detto la sua, io sono d'accordo, ti giro questa palla anche a te. Riguardo Vlahovic, pare che il giro delle sette chiese sia finito, che le sue improbabili richieste abbia trovato porte chiuse, al massimo Vincenzo Italiano al Besiktas gli può dire: guarda, faremo di tutto per averti, ma lui a quel punto capirebbe che nonostante il calcio turco sia un calcio di serie A rispetto a noi, lo dico per strutture, lo dico per investimenti economici, per casse, tutto quanto il resto, però viene ancora visto dai calciatori come una sorta di serie B di lusso, diciamo così.

0: mentre la Serie A diventa poi l'opzione principale. Quindi se lui tornasse a bussare alla porta della Juve, anche accontentandosi del minimo, tu apriresti questa porta, fosse nella Juve, o diresti: guarda, l'offerta te l'abbiamo fatta, e hai detto di no, va bene così. Come
1: guarda,
0: segnale anche da dare.
1: I tira e molla a me non piacciono, non piacciono a prescindere, perché vanno a creare delle situazioni che poi rischiano di ripresentarsi alla prima difficoltà. Sì, ti volevamo tenere, poi tu hai fatto storie, poi ci siamo accordati, poi magari il giocatore durante la stagione,
0: esatto,
1: ha una reazione, ha un gesto, ti chiede la fascia di capitano, tu non gliela dai, può succedere qualsiasi cosa. Quindi io i tira e molla li eviterei. Detto questo, l'unico modo per Vlahovic di tornare a parlare con la Juventus è quello di accettare in questo momento 5-6 milioni, non di più, un contratto a tempo, un anno con opzione per un secondo anno, e non avere pretese di titolarità e di fascia di capitani. Questo è. Al momento Vlahovic è disposto a scendere a questi compromessi? Secondo me no.
0: E questo chiaramente, ma anche se scendesse, sono d'accordo con te, poi ti porti a casa, secondo me, più che una soluzione, un problema davanti a una soluzione che in questo momento la Juventus sta cercando ancora in Colomani. Qual è la distanza, quali sono le possibilità, e molti ti chiedono perché sempre soltanto questo nome.
1: Ma la Juventus ha in Colomani quello che pensa essere un porto sicuro, un giocatore che ha già testato, un giocatore che è già stato alla Continas, che andrebbe d'accordo con il gruppo, che ha dimostrato di essere un ragazzo umile, non creare problemi, se giocava titolare bene, se restava in panchina non creava problemi, un calciatore che comunque è di medio-alto livello, non è un top, altrimenti lo avrebbe dimostrato. Il Paris Saint-Germain vuole disfarsene a tutti i costi a titolo definitivo, alla Juventus inizialmente ha fatto bene, poi benino, al Tottenham ha fatto così, quindi la questione è che la Juventus, proprio in virtù di questo storico, ritiene Colomani un porto sicuro, una soluzione affidabile, però anche a determinate cifre, no sicuramente a 40 milioni.
0: Torno con te sulla questione di Dibu Martinez, vicario. Quali dei due portieri secondo te potrebbe essere più accessibile? Detto che Marco ci riscrive e dice sì, ok, va bene che sia sottovalutato, allora punta su uno forte tipo Carnesecchi, che è italiano, anche se ha un'esperienza internazionale limitata. Il problema è che Carnesecchi ti costa anche il doppio rispetto a Dibu Martinez e vicario, quindi tu devi rientrare nei costi cambiando il portiere. Quindi diciamo l'abilità della Juventus e di Carnevali deve essere esattamente questa: punto su un portiere di provata qualità internazionale, che magari sia a fine stagione, ma tanto sappiamo che i portieri hanno vita più lunga rispetto a tanti altri giocatori di movimento, che mi possa garantire quindi subito un salto di qualità a cifre accessibili. Carnesecchi, col cavolo che te le fanno diventare accessibili le cifre, no?
1: Carnesecchi è stato più volte accostato alla Juventus in questi anni, ma se la Juventus non ha mai effettuato una trattativa ufficiale, evidentemente non ha come priorità questo tipo di profilo. Luciano Spalletti ha fatto una richiesta ben definita: un attaccante di peso, e ce l'ha ripetuto per 6 mesi, e un portiere di esperienza che dia sicurezza al reparto difensivo, che guidi la difesa, che abbia personalità. È chiaro che in questo senso Martinez sarebbe il top dopo Alisson. La questione Martinez è che la Juventus ha deciso di non arrivare a cifre importanti per il portiere, perché la Juventus è consapevole che dovrà fare almeno 5-6 innesti e quindi almeno 10 cessioni. Ricordiamolo, oggi la rosa è di 30 giocatori con i rientri dai prestiti, e quindi non vuole impegnare tanto budget per il portiere. Con Martinez c'è un accordo di massimo sulla base dei 5 milioni, però se la Aston Villa non scende dai 15, è chiaro che la Juventus va verso un profilo magari meno esperto, ma che ha comunque 29 anni come vicario e che ha esperienza internazionale, e che di stipendio costerebbe molto di meno, circa 3 milioni, e che la Juventus spera di prendere con una cifra al di sotto dei 10 milioni, 7-8 milioni. Questo è anche se mi risulta che le prime richieste del Tottenham siano superiori ai 10 milioni, anche 12-13. Quindi in questo momento...
0: E siamo punti a capo a quel punto.
1: In questo momento c'è stallo sulla questione portiere.

0: sarà un mercato estivo in cui la Juventus dovrà avere molta, ma molta, e anche i tifosi, perché già leggo dei carnevali out, carnevali del fermo, tanto valeva tenersi come lì. Cioè, ragazzi, questa è una settimana che lavora, io non so cosa avrebbe dovuto fare.
1: No, io non so poi chi ragiona così in una settimana, quanto riesce a rendere sul proprio lavoro. Poi beati voi, insomma, mandate i curriculum, però bisogna dare veramente il tempo, anche perché è arrivato, si è insediato, ha visto i numeri, ha visto la situazione e ha detto, se sei d'accordo, una cosa diversa da quella che disse Giuntoli quando arrivò, perché poi ce l'hai spifferata e raccontata tu, no, tra le varie indiscrezioni che ci hai sempre consegnato, che quando arrivò Giuntoli la prima cosa che disse: l'impegno è molto più grande di quello che mi aspettavo, forse perché non si aspettava di dover andare a ricoprire anche altri ruoli amministrativi importanti, quindi dover gestire tutta una serie di situazioni. Invece Carnevali mi risulta abbia detto: sì, la situazione è pesante, ma me l'aspettavo peggio di com'è. E quindi da questo punto di vista forse lui può essere un po' una garanzia, detto che ci vuole pazienza, il mercato apre tra una settimana e ti chiedo quale potrebbe essere il primo colpo dell'era Carnevali, detto che intanto ha riscattato Boga, ma quella era una cosa abbastanza formale.
0: Sì, la differenza, faccio una parentesi veloce, tra Carnevali è Giuntoli, che Giuntoli ha sempre fatto praticamente il direttore sportivo. Esatto. Carnevali invece, avendo fatto amministratore delegato e direttore generale, sa anche di gestione del club, quindi Giuntoli doveva andare a coprire delle lacune in settori che non erano di sua competenza. Carnevali andrà a coprire delle lacune in settori in cui è stracompetente, quindi sia nel settore dell'area tecnica sia in quella amministrativa. Detto questo, guarda Enzo, io i nomi li abbiamo fatti, li facciamo ogni giorno sul portiere, sull'attaccante. Io piuttosto che sul nome dico che, per quanto mi riguarda, penso che Carnevali chiuderà per primi un portiere e un attaccante, poi tutto il resto. E poi, per carità, si presenta un'occasione di un terzino o di un centrocampista e magari ha la possibilità di chiuderli velocemente, lo fa anche. Però secondo me la priorità, il primo acquisto di Carnevali sarà o il portiere o l'attaccante.
1: Questo mi sembra che sia le priorità poi assolutamente da mettere sul tavolo. Ho detto che, come abbiamo detto, servono le cessioni. Allora qua ti dico quali sono i tre giocatori che ti immagini possano uscire e portare il tesoretto che alla Juve serve per chiudere i colpi in entrata.
0: Guarda, posto che sappiamo che è difficilissimo vendere i giocatori della Juventus, mi aspetto che per primo parta Miretti, perché è quello che potrebbe portare questa plusvalenza che consente di andare a coprire questo paletto che la Juventus ha sul bilancio il 30 giugno. E poi i nomi che metto in tra quelli che è più facile piazzare, c'è per esempio Gatti, perché ha tantissime richieste, anche Azic ha diverse richieste, David ha qualche richiesta, gli altri sono ritenuti monetizzabili e qualcuno dovrà essere monetizzato per forza. Però ho detto sempre in questi giorni che i tifosi della Juventus non si meraviglino se poi, per esempio, un Koopmeiners rimane, se un David rimane, se un Openda magari rimane, se un cambiato stesso rimanga, perché purtroppo se devi vendere devi anche trovare la quadra sia con il giocatore sia con l'altra società. Quindi mettere d'accordo tre teste non è mai semplice.
1: Tra l'altro, insomma, c'è anche un altro pezzo pregiato eventualmente in vendita, che è Bremer, che ha una clausola importante, ricordami, sui 58 milioni, se non ricordo male.
0: Sì, pare che sia 53 più una clausola che la porta a 58.
1: Tutto questo se è valida fino al 10 di agosto, quindi c'è ancora più di un mese di tempo, eccetera. Al momento però 0 minuti con il Brasile in nazionale e al momento immagino anche 0 richieste per adesso per lui.
0: Guarda, in questo momento ci sono stati dei pourparlers con diverse società che sono interessate ovviamente a Bremer, una di queste è il Tottenham. Non mi risulta ad oggi che qualcuno

0: abbia intenzione di pagare la clausola, anzi nessuno pare si sia nemmeno avvicinato a quella soglia che ha stabilito la Juventus, cioè 40 milioni. Secondo me con 40 milioni la Juventus Bremer lo cede. Perché? Perché è una situazione di mercato che la Juventus ha la necessità di cogliere.
1: Quindi chiaramente questo un po' è lo scenario. Pazienza, cessioni, poi ingresso di portiere, attaccante e poi il resto si vedrà. L'ultima domanda te la fa un nostro amico su Turam, se sono arrivate offerte importanti alla Juventus per Turam.
0: Turam ha diversi club interessati. Se ricordate, io già mi pare gennaio o febbraio dissi a fine stagione la Juventus dovrà decidere se trattenere Turam o meno a secondo delle esigenze di bilancio.
1: Certo.
0: Si sono interessati dei club di Premier League, però di fascia medio basso, onestamente non credo che Turam sia interessato, e comunque nessuno al momento sembra aver offerto i 38 milioni che la Juventus chiede come base di partenza per trattare.
1: Detto questo, Mirko, grazie come sempre per tutto il punto della situazione, un grande abbraccio a Mirko Nicolino.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
1: Ai quali ascoltatori do appuntamento a tra pochissimo per il nostro spazio mondiale, vi aspetto, ultima mezz'ora insieme.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
3: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
2: Ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wildcard disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque il ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. We'll be right back. Bamboo Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, intanto sta parlando live da Roma il presidente federale uscente. Ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Avete capito? Che umiltà. La scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale ma di responsabilità. Queste le prime parole del presidente uscente Gravina. Mi permetto di avanzare qualche perplessità, visto che subito dopo la terza mancata partecipazione al mondiale, a proposito di dignità, scese davanti in conferenza stampa a dire: ma perché mai mi dovrei dimettere? Anzi, confermo il qui presente alla mia destra Gennaro Gattuso, confermo il qui presente alla mia sinistra Gianluigi Buffon, e quindi andremo avanti insieme. Poi dopo all'improvviso avrà avuto una botta di sensibilità, chiamiamola così, o forse magari qualcuno gli avrà detto: amico mio, forse è venuto il momento che ti metti da parte, cambiamo qualche cosa. Sempre che la si cambi, sapete bene che adesso c'è l'elezione, uno tra i due, avete, e Malagò salirà sulla poltrona, molto probabilmente sarà Malagò. Breve considerazione anche all'interno del nostro spazio mondiale con Alain Valnegri alla mia sinistra ipotetica dal Barcellona. Ciao Alain.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Alla mia destra ipotetica Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile.
2: Buongia
0: Fabio, buongia. Oh, guarda che bandierona lì dietro, proprio sembra, la testa sembra fatta apposta per lo stemma brasiliano. Sei proprio oramai integrato alla grandissima, integrato alla grandissima. Senti, ti convincono queste parole di Gravina, Fabio?
2: Ma guarda, mi convincono. Torniamo al solito discorso, Vincenzo. Qua c'è grande voglia di cambiamento, ma c'è poca attitudine, ecco, al cambiamento, poca predisposizione al cambiamento. Vedo più che altro un rifiuto continuo verso tutto quello che potrebbe rappresentare novità, lo dico con grande rammarico, con grande delusione. Molti pensavano che una volta cominciato il mondiale si potesse dimenticare, io in verità ogni giorno sto peggio, soprattutto con la passione che ci contraddistingue, vedere peraltro una Coppa del Mondo che adesso, al di là di alcuni aspetti che riguardano più la cornice, però limitandoci al calcio, è una Coppa del Mondo molto molto bella. Io me la sto godendo partita per partita, credo anche che il livello mediamente sia più alto di quello che ci si aspettasse, per cui continuare a ogni giorno a dovermi svegliare e ricordarmi che non siamo parte di una coppa, e non è la prima volta purtroppo, mi uccide dentro, per cui non so cosa dirti. Speriamo, ecco, però non sono ottimista, vorrei tanto esserlo.
0: Non sei ottimista. A lei, nelle parole di Gravina, scelta di missioni convinta di dignità personale e di responsabilità, ho sentito il dovere che la FIGC fosse trascinata, prima che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Che cosa ti senti di dire? Che so che anche tu sei abbastanza avvelenato con il presidente uscente.
1: Cosa dice Gravina? Sinceramente non so se prenderlo al quarto o al quinto grado, dopo le sue parole dopo la Bosnia, che il movimento era cresciuto eccetera.
0: Esatto.
1: Dice: o ha dei problemi o ci prende in giro, e penso che ci prende in giro. Ormai è il famoso tappeto di Gardaland, no? Sono in CONI, vado in FIGC, vado alla Federa Basket, eccetera. È così finché non c'è una voglia, un taglio netto a questa famigliuola, perché comunque sono sempre gli stessi che comunque hanno rovinato lo sport italiano, non andremo avanti. Non penso che bisogna comunque star lì a dibattere continuamente, perché ci facciamo del male. Cioè, le cose sono già scritte. Finché io non vedo gente come Maldini, come Baggio, ma pure anche dirigenti alla Marotta di una certa dimensione, non ci crederò. Finché arrivano questi che arrivano con le PowerPoint, con i discorsi già fatti, eccetera, eccetera, è tutta comunicazione vuota. Dunque si continua ad andare avanti. Le parole di Gravina, ma non le sento, non le ascolto nemmeno, perché ci prende in giro. Ci prende in giro, ci ha guadagnato, e comunque dovrebbe già essere in pensione da 10 anni. Ma solo in Italia vediamo queste cose. Mettiamo gente che comunque, ma soprattutto in questa società che ha dei ritmi comunque vertiginosi. Dunque, vabbè, siamo le solite, speriamo che cambi qualcosa, però poca fede.
0: poca
2: poi
0: fiducia.
2: Un giorno magari Vincenzo analizzeremo il progetto Giappone.
0: Sì, bravo. Il progetto Giappone che sta funzionando benissimo e sta intrigando tanti, con Ueda che avevi già segnalato che effettivamente si sta togliendo qualche...
2: Sì, e su come si struttura, no? Un progetto a lungo termine, su come si lavora in modo concreto.
1: Sì, ma poi comunque qua stiamo parlando di un paese che si è calciofilizzato, perché comunque nel 98 lo sport nazionale in Giappone era il baseball.
2: Era il baseball.
1: Esatto. E dunque in 20 anni loro comunque in 26 anni hanno fatto un salto qualitativo chiaro. In Italia c'è il talento. Bisogna smettere di dire che non c'è il talento. In Italia il talento c'è.
0: L'Under 17
1: ha appena vinto un europeo. Forse la gente non so cosa legge la gente. Dunque, dobbiamo solo trovare il modo di far spazio a questi giovani per poter sbagliare. Perché deve impara sbagliando.
2: Serve un click di mentalità.
1: Casadei, che due anni fa era l'MVP del mondiale Under 20 e fa fatica a trovare posto nel Toro, c'è un problema, non è diventato un brocco in due anni. Con il pari età era il migliore al mondo, tra l'altro in una competizione dove siamo arrivati in finale. Dunque è solo di aggiustare certi dettagli, non bisogna fare una grande rivoluzione, il talento esiste in Italia.
0: Sì, il problema è che servono evidentemente anche tanti dobloni per trovare spazio, ma questa è un'altra storia che speriamo venga in qualche modo chiarita e risolta, perché poi tante volte i dubbi vengono e poi quando escono fuori certe inchieste ti fa capire che quei dubbi sono figli di qualcosa di molto reale. Tante partite nel frattempo si sono giocate per quanto riguarda il mondiale, c'è anche l'esclusa di Russo che è la Turchia, 0 punti nelle prime due partite, ne parleremo dopo, però adesso andiamo ad analizzare le gare che avete scelto tra le tante che si sono giocate. Comincio da Fabio e da questa ripresa del Brasile proprio che hai alle spalle, quindi Brasile-Haiti 3-0, direi che si è rimesso in piedi il Brasile, ma insomma sulla carta era anche abbastanza semplice.
2: Sì, devo dirti, nulla di trascendentale, però ecco, dopo il pareggio col Marocco

0: si aspettava perlomeno che la squadra facesse il suo, mettesse a posto la classifica e desse anche qualche risposta. Partiamo con un'analisi classica, come ci piace fare, dall'uomo partita, che fotografa un po' anche il tipo di match. Senza dubbio Matheus Cunha, un giocatore dello United che a sorpresa all'esordio non era stato schierato. Ancelotti aveva infatti scelto Igor Thiago, non aveva molto convinto. Invece questa volta torna sulle sue idee e propone Matheus Cunha, che si rivela il giocatore del match, anche per interpretazione, tatticamente un giocatore fondamentale per permettere a questo tipo di Brasile di essere efficace. I suoi movimenti a venire incontro, ad agire, galleggiare nella tre quarti, hanno permesso agli altri di esprimersi meglio e a lui anche di trovare una doppietta, per cui esultanza da surfista, spettacolo soprattutto nel primo tempo, uomo ovunque, opportunista, micidiale, intelligente, insomma, il vero man of the match è Matheus Cunha, senza ombra di dubbio.
1: Il bello e il brutto di questa partita.
0: Guarda, mi è piaciuto l'atteggiamento del primo tempo. Se il Brasile riuscisse a mantenersi su quegli standard, secondo me potrebbe cominciare a pensare di arricchire il suo percorso, perlomeno, insomma, giocarsi le sue carte. Mi è piaciuto molto Paquetá, che vi avevo anche già detto, è veramente l'uomo in più, che permette alla squadra,
1: Bel lancio a Vinicius Junior,
0: scivolare tra vari moduli tattici, di interpretare la partita in modo diverso. Questa volta si è abbassato addirittura di più rispetto a Bruno e a Casemiro, per venire a cucire gioco, perché è quello che riesce a farlo meglio, per cui un lavoro sporco anche immenso in non possesso, che magari ci si aspetta un po' di meno. Decisivo recupero sul secondo gol, un bellissimo assist che lancia
1: Vinicius.
0: per il 3-0 sì, lancia Vinicius Junior, peraltro con una linea difensiva di Haiti
1: Vabbè,
0: a dir poco da
1: inquietante.
0: rivedere, però insomma mi è piaciuto il primo tempo. Invece la nota stonata, devo dire, il secondo, che nel secondo tempo il Brasile, un po' a causa dei cambi, ma anche un po' per il risultato, diciamo, acquisito, secondo me cala un po' troppo il ritmo, e chi si mette più che altro in mostra è Alisson, fino ad allora inoperoso, e per quanto, insomma, le risposte del portiere cercato dalla Juve, peraltro, fino a un mesetto fa,
1: Sì, prima che facesse il
0: siano
1: disastro
0: state delle
1: Modric.
0: ottime risposte. Però ecco, subire tre palle gol da Haiti, seppur a risultato acquisito, secondo me a livello di tensione e concentrazione non è un gran segnale. A questo aggiungo la tegola di infortunio di Rafinha, che per quanto fosse stato il giocatore probabilmente più criticato in questo inizio mondiale per quello che riguarda il Brasile, è comunque un giocatore importante e si teme un lungo stop, per cui queste sicuramente i dati meno
1: Il
0: interessanti.
1: dato
0: Sì,
1: proprio.
0: il dato, guarda, il 66,6% dei gol della Seleção, quindi diciamo 2 su 3 nascono da palla recuperata alta, e avevamo parlato dell'importanza
1: Del recupero.
0: di questo aspetto, che il Brasile doveva maledettamente migliorare dopo la partita col Marocco, dove praticamente non aveva mai funzionato. Quindi un gegenpressing che finalmente dà i suoi frutti, più organico, meglio organizzato. Ovviamente bisogna sempre fare la tara all'avversario, però ecco, perlomeno la squadra mi è sembrata più viva, più convinta, più feroce.
1: Andiamo invece dall'ottimo Allen Valnegri, Olanda-Svezia 5-1, la manita riuscita all'Olanda, che è riuscita parzialmente anche alla Spagna, visto che il quinto gol l'hanno annullato. Ecco, però, insomma, questa partita è una partita che ha fatto vedere riemergere finalmente tutte le qualità dell'Olanda, no?
2: Sì, qualità dell'Olanda, soprattutto a livello del limitare la Svezia a partire dalla costruzione del gioco. Poi negli ultimi 20 metri non scopriamo oggi comunque la forza d'urto che questa squadra. Quando tu giochi con Gakpo, Broby e Malen, il peggior attaccante a livello di produzione offensiva è Malen,
1: Pensa.
2: capiamo bene
1: Le qualità.
2: che sia l'offensivo di questa squadra. È una Svezia deludente, una Svezia lenta, una Svezia che ha sofferto moltissimo il pressing degli olandesi, e un'Olanda molto precisa sotto porta. Non ha tirato molto di più della Svezia, però comunque molto più precisa e comunque diretta sulla porta. Sì, stiamo vedendo una versione dell'Olanda che sinceramente mi ricorda gli anni 70.
1: Mm.
2: a livello

0: offensivo ha un'ambizione che erano anni che non vedevamo, perché con Van Gaal era una squadra più, un po' più conservativa, e lì con Koeman se la gioca. No, col Giappone l'ha pagato, perché comunque anche lì non sono stati capaci di gestire il doppio vantaggio due volte ai quarti di finale.
1: Senti, l'MVP chi è stato?
0: L'MVP per me è stato Gakpo, più che Brobby, gran lavoro anche di sponda, comunque il primo gol è lui che fa salire la squadra, segue l'azione, finalizza, però Gakpo, sto vedendo il Gakpo del PSV, non il Gakpo di Liverpool dove ha fatto fatica, non a livello statistico, ma a livello della continuità durante la partita. Lì è vivo, molto preciso, cerca la porta, gioca con un altro grado di fiducia. A Liverpool vediamo un giocatore bloccato, forse soffre, ha sofferto anche un po' la presenza di Salah, perché la squadra aveva più tendenza ad orientare il gioco sul centro-destra, verso l'egiziano, però lì stiamo vedendo un grande Gakpo, si merita per me l'etichetta di MVP, due gol e un assist, non c'è nulla da aggiungere.
1: Il dato che ti senti di evidenziare?
0: Il dato che mi sento di evidenziare per questa sfida è il 70% di precisione dei tiri, solo 10 tiri dell'Olanda, 7 nello specchio e 5 gol. Efficienza massima, ha permesso all'Olanda di stravincere questa sfida tutta europea.
1: Eh già, Fabio, torno da te perché ha sofferto, perlomeno inizio un po' difficile per quanto riguarda la Germania, passate il vantaggio contro la Costa d'Avorio, poi però vince per 2-1 e ottiene la seconda vittoria di fila che la lancia praticamente in avanti, detto che non è stato così semplice come nella gara di esordio.
2: Assolutamente no, al contrario, la Costa d'Avorio fa un'ottima partita, un grande primo tempo, ha la possibilità anche di andare sul 2-0, e poi ne parleremo nelle cose che non mi sono
1: Sì.
2: piaciute, però ecco, in generale non è stata una passeggiata, tutt'altro, ha trovato una squadra che le ha dato filo da torcere, però poi la Germania, insomma, lo sappiamo, riesce sempre a trovare quello
1: Per
2: spunto anche nel
1: rilanciarsi.
2: finale
1: L'MVP chi è
2: per
1: stato?
2: imporre il peso della maglia. Dicevi?
1: L'MVP chi è stato?
2: L'MVP è stato Denis Undav, vice capocannoniere della Bundesliga l'anno scorso con lo Stoccarda, diciamo il primo degli umani, se consideriamo Kane di un'altra categoria. E è un calciatore che, diciamo, gran parte della Germania voleva titolare, ma Nagelsmann ha preferito preservare Havertz, perché sa quanto sia importante per gli equilibri di questa nazionale, per cui gioca Havertz fino al quarto d'ora del secondo tempo, poi Nagelsmann si decide ad inserire Undav che praticamente in pochissimi minuti trova l'1-1 e poi nel finale su un assist spaziale di Mecha, che è un altro giocatore di cui poi magari parleremo, un giocatore secondo me avrà mercato e come, del Borussia Dortmund, trova un gol dei suoi con questa girata in un fazzoletto di campo fulminea, quindi da panchinaro ad eroe nazionale in praticamente mezz'ora. Guarda,
1: La cosa che non ti è piaciuta, che dicevi prima, che volevi evidenziare.
2: non mi è piaciuto quello che fa Simon Adingra, che ha praticamente la palla del 2-0. Gli sarebbe bastato colpire di prima, invece tenta uno stop incomprensibile, si fa recuperare e chiudere. Sarebbe stato un gol chiaramente importantissimo, perché avrebbe portato una squadra che fino a quel momento stava tenendo benissimo il campo, anche a livello proprio di possesso palla e di gestione della partita, si era fatta preferire alla Germania, avesse trovato anche il 2-0. E invece il giocatore di proprietà del Sunderland, in prestito nella scorsa stagione al Monaco, decide di stoppare palla e farsi recuperare, quindi vanifica quella che era la possibilità concreta, secondo me, della Costa d'Avorio di addirittura vincere la partita.
1: Il dato da evidenziare?
2: Guarda, il dato e la classifica, banalmente la Germania fa 6 punti in due partite ed è praticamente aritmeticamente qualificata e con un'altissima probabilità, ovviamente, di arrivare prima.
1: Prima del
2: E
1: girone,
2: quindi Germania che a questo mondiale non era arrivata, è arrivata un po' in sordina, no? Però la Germania quando arriva in sordina deve spaventare.
1: clamoroso invece, più l'Uruguay che non riesce a battere Capoverde o Capoverde che riesce a bloccare anche l'Uruguay, e vado da Alain Valnegri.
0: Chi avrebbe scommesso comunque di un Capo Verde con 2 punti dopo 2 partite giocando contro Spagna e Uruguay? Non è mai tutto merito di una squadra o tutto demerito di un'altra. Secondo me, ieri ha interpretato molto bene la gara il Capo Verde, però l'Uruguay fa molta fatica nella finalizzazione perché ha avuto il possesso, ha avuto comunque il dominio territoriale. Però finalizza molto male questa squadra e poi concede in transizioni. Comunque il Capoverde ha giocato bene tatticamente perché comunque sapevano che probabilmente le occasioni di poter correre erano poche, però quando si sarebbero presentate la squadra doveva farle in modo efficiente. Abbiamo visto un Capoverde molto efficiente che ha messo sinceramente in crisi tutto il sistema difensivo dell'Uruguay, che a questo punto rischia perché l'ultima partita è contro la Spagna.
1: Tra l'altro, qual è l'MVP di questa gara? Se vogliamo proprio evidenziare.
0: L'MVP di questa gara è Ramiro Montero, il centrocampista offensivo che fa l'interno al centrocampo in quel tridente con Arcanjo e Piña. È proprio il giocatore che ha mandato in bambola il centrocampo dell'Uruguay. Stiamo parlando di Betancur, Valverde e Ugarte. È lì con i suoi movimenti, ha interpretato benissimo, benissimo. La gara è stato precisissimo anche comunque nel suo tocco di palla, il 91% di successo nei suoi passaggi, prendendo rischi. Dunque Montero si merita il premio di MVP per questa gara.
1: Siamo praticamente al termine di questo nostro collegamento, una battuta però la faccio dare sulla Spagna anche che riemerge, no? Risorge, o comunque possiamo dire che aveva sbagliato semplicemente la prima, Fabio, e questa è la vera Spagna?
2: Sì, ha ritrovato almeno in parte gli esterni decisivi, dei due ha ritrovato il vero fenomeno che è Lamine Yamal, e questo sicuramente, pronti via, ha permesso addirittura di sbloccare la partita perché lui a trovare il gol, un po' al contrario, no? Non è lui a servire l'assist ma a raccoglierlo sul secondo palo. E una volta stappata la partita poi diciamo che si è messa un po' su un terreno comodo per la Spagna, anche perché l'Arabia Saudita non è una squadra che ama difendere in maniera posizionale, in area, far blocco basso, non è una squadra che ha quell'attenzione, anche in marcatura, quella ferocia che serve per fare partite di sacrificio contro una squadra dominante. Per cui stappata subito, poi gol di Oyarzabal, sicuramente migliore in campo, gol e assist peraltro. E un palleggio che conosciamo hanno permesso diciamo alla Spagna di divertirsi, di mandare in gol più giocatori, di fare le sue rotazioni e di prepararsi poi alla fase in
1: Sì.
2: cui i giochi cominceranno a farsi duri.
1: Alen sarà indiscutibilmente una delle protagoniste del mondiale, no? Dopo la
0: Beh,
1: nostra
0: sì, ma erano
1: partita.
0: incazzati. Io citerei Dani Olmo. Dani Olmo, ieri, monumentale, interpretazione della partita, preciso. Può essere il giocatore che permette alla Spagna di far giocare Pedri in un ruolo un po' più naturale e comunque lui svariare lì, si muove bene tra le linee, vede anche la porta. È sottovalutato Dani Olmo, è sottovalutato perché sa fare più ruoli, sa interpretare il bisogno che ha la squadra. E su questo, di avere un giocatore che si muove tra le linee è fondamentale per una
1: Sai
0: squadra
1: che
0: che attacca in posizionale ha bisogno, e lui comunque ieri si è calato benissimo nel ruolo.
1: in un altro ruolo, ma allo stesso tempo, secondo me mi ricorda un po' Morata. Ti ricordi quando si sottovalutava quello che era il lavoro che faceva per la Spagna Morata? Tant'è che giocava
0: Beh,
1: sempre.
0: Oyarzabal comunque sgobba,
1: Lo
0: non
1: so.
0: è che gioca solo in aria. Cioè, lui comunque ha avuto quella capacità di adattarsi in un ruolo che non fa nella Real Sociedad. È
2: È
0: lì
2: molto
0: intelligente,
2: intelligente, è intelligentissimo Yarzabal, può fare tutto,
1: sì.
0: veramente un giocatore
1: Completo e
2: di
1: completa chiaramente il reparto offensivo della
2: evoluzione.
1: Spagna, assolutamente. Siamo giunti al termine.
2: Vincenzo, poi
1: Dimmi,
2: sui
1: vai.
2: centrocampisti ti do solo una chicca,
1: Vai.
2: tornando alla Germania, perché so che ne parlerete in ottica mercato Juventus e non solo, che sì,
1: Già.
2: altro che invecchiato dal calcio arabo, altro che fuori
1: Si è mangiato il
2: condizione.
1: campo.
2: Due prestazioni davvero impressionanti ancora ieri, sia sul piano dei numeri che sul piano proprio della totalità, ecco, di quello che deve essere la prestazione di centrocampista. Solo applausi. Il
1: Straordinario.
2: presidente praticamente ha portato a spasso la sua Costa d'Avorio, l'ha guidata, ci ha messo lo zampino con il gol, ma guarda, ti dico, di tutto quello che ho visto, il gol è la cosa meno importante che ha fatto.
1: Eh già, no, è chiaramente guadagna una cifra blu che o si riduce di un terzo.
2: Però pare che abbia intenzioni di tornare, per cui è ben consapevole che quelle cifre in Italia non le potrà guadagnare. Però sembra aver scelto l'Italia, almeno cifre. Questo dicono.
1: Voleva almeno.
2: Quindi sarebbe interessante pensare di riportarlo, sì.
1: A 10 gli dicono di no, gli guarda, più di 6.
2: No, io penso che sui 6, 7, 6 più bonus, potrebbe, considerando che i suoi soldi li ha guadagnati e ha voglia di tornare in un calcio più competitivo.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Buonasera. Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
6: Eh? Buonasera, buonasera. Grazie.
5: Il primo campione italiano a vincere 3 medaglie in 3 Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
6: Grazie.
5: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
6: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
5: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
6: Allora guardo pure lui.
5: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
6: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto. Perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori, nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado... Uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
5: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e avrà detto ho mangiato con Paltrinieri.
6: È sicuro, sicuro, bene.
5: Vabbè, passano gli anni.
6: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500. Quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo, con tutto il casino del periodo di Tokyo. E poi c'è stata finalmente questa, che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni. E quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo, pensare, perché sei diverso.
7: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera, centinaia di interviste. Per cui, quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare. E allora ci è venuto in mente che tu, al contrario, devo dire, di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri. Infatti questa mini libreria si spiega per questo.
6: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
7: E allora abbiamo detto, ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista. E allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito...
6: Curiosa.
7: Sì, è curiosa.
6: Sono molto
7: la cosa.
6: Interessato.
7: Io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora, vediamo che libro è.
6: Iniziamo da Harry Potter stasera.
7: Harry Potter, allora io vado...
6: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo?
7: Sì, è il primo della serie, esattamente.
6: Esatto, questo non l'ho letto però.
7: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
6: Allora, questa citazione dice...
7: Vediamo.
6: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
7: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
6: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio... E non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante, però.
7: Ah, per cui, diciamo, era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
6: Esatto.
7: Chi fu a costringerti a questo?
6: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo, tra l'altro, di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
7: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
6: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì. Poi effettivamente è stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
7: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022, del 14-32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
6: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
7: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante, lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
6: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso. E tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
7: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali,

0: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sì, secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero. Io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me. Cioè, io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio. Per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo, però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina, in mare, si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
3: Beh, anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
2: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose. C'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
3: Ci sono molte più variabili, no?
2: Tantissime, molte più variabili.
3: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
2: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo, allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, 2 mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
3: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
2: Lì c'avevo paura anch'io.
3: Esatto.
2: Però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
3: albeggiando,
2: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
3: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
2: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume... In quella situazione mi ha danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde. Quindi devi essere bravo ad adattarti.
3: A gestire.
2: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
3: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
2: qua,
3: cos'è?
2: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche. Questo ce l'ho anche di libro.
3: L'hai letto?
2: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
3: Perché?
2: Beh, perché

0: Devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha molto talento quanti veramente poco in una, diciamo, in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
1: Vediamo la citazione.
0: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela. Ma non avevo bisogno di niente, cioè di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
1: A me piace molto questa cosa perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestra, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket?
0: Sì, mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così, è uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio
1: Certo.
0: io. Cioè sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra ti rendi conto che è un altro mondo, però è veramente molto interessante e quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
1: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash,
0: Ah,
1: vero?
0: vero, anche, è vero, mi ero dimenticato, anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare, ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano. Ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me è bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
1: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale. Ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
0: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte diciamo il nuoto, è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una
1: Certo.
0: gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
1: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché comunque c'è
0: Esatto.
1: sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
0: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello non dover

0: Per dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo, ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
1: Chissà mai.
0: Beh, non lo so.
1: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
0: Invidio, beh, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
1: insomma, avvantaggiato anche dal salto.
0: Che non è poco, esatto. No. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
1: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
0: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro, vediamo che ho scritto.
1: Che libro è? Ah, il tuo libro.
0: È il mio libro, il mio libro.
1: Beh, questo insomma, giochi in casa.
0: Esatto.
1: Aspetta che vado a prenderlo.
0: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
1: Sì.
0: Se vuoi aspetto.
1: Vuoi farti l'autodomanda?
0: No, qual è la tua lettura? Però so.
1: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
0: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. E quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
1: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
0: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo e quindi sono uscito quasi un po'
1: contrariato,
0: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare.

0: qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare. Quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale. Diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo, in quel periodo, vincevo tutto. A un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500, che erano la gara mia, che sentivo mia. E a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto. Ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie. E ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto? Perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali. Io potrei fare una gara e perderla subito, e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici, che faccio? Lo faccio? Continuo o no? E continuo. 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettere il suo percorso.
1: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
0: Questo...
1: O meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
0: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione... varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale, e quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice: voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò. Quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
1: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
0: Prendiamo.
1: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
0: Anche questo l'ho letto. Allora, Il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
1: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
0: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
1: Certo.
0: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
1: Immagino.
0: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
1: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto. C'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare.
0: Sì.
1: Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
0: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo... innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più nelle gare che proponiamo.

0: Stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore che di solito nelle nostre competizioni sono infinite per garantire la sicurezza,
1: Certo.
0: si può gestire diversamente. Quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, e quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo
1: Sì, vanno
0: comunque.
1: tutte, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che
0: Soprattutto.
1: si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei
0: Certo.
1: chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no?
0: C'è
1: Non
0: di
1: c'è una
0: tutto.
1: cultura in Italia
0: No,
1: in
0: non c'è.
1: generale, diciamo, in
0: Sì,
1: questo.
0: non c'è una cultura e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma, facendolo bene, non inquinando.
1: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
0: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è diciamo un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano insomma sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... Anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa. Ti
1: Quando tornerai ci racconterai.
0: racconterò, esatto.
1: Allora, andiamo avanti. Vediamo
0: Andiamo
1: quale
0: avanti.
1: volume peschiamo adesso. Questo è.
0: Questa è la fabbrica di cioccolato.
1: Chissà perché abbiamo scelto questo libro,
0: Esatto.
1: eh?
0: Esatto. Questo dice, Willy Wonka chiede, cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice, la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, dei dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia, comunque mi dice,
1: Infatti.
0: è il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna dove noi, tra l'altro, avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero. Ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai,
1: Però,
0: magari cercano
1: diciamo,
0: sempre
1: di
0: di...
1: attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi, sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? Dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente. Ti ha aiutato? Lo sport come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come, cioè come scuola, veramente. Cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, mi ha formato insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse
1: Degli ordini.
0: degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza, non sempre sei d'accordo, ma

0: imparare appunto a gestire anche momenti di disaccordo, quindi è stata veramente una scuola cioè importantissima per me e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di insomma stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare. Mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
1: cazzeggiare un
0: esatto,
1: po'.
0: Esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me. E allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse. E quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa non mi piacciono, però ho letto anche... insomma, libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
0: libri.
1: Due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli.
1: Esatto.
0: E ci siamo arrivati. E lui dice... Io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che... dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo, neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio, però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato, il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio.
1: Beh,
0: aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che detto. Credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Sei qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo ma chissà domani sera come saremo, cioè perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma... sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire, io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire, e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rosella Fiammingo. Che si alza in piedi, medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa, complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà, dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento, e fa una bella differenza.
1: Eh sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... Con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso, no, ci stiamo vivendo ancora così giorno per giorno, non ci sono progetti ancora in vista,
1: va bene,
0: però allora ce la godiamo.
1: Ok, allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia.
0: Mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente... appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi Anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa, semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro, piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, sì, c'è questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora.
0: Questo?
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No, ma sai che li ho presi.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa
1: no,
0: Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo che c'è un pacchetto.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Che... Se vuoi, sì, diciamo...
0: Me lo sono fatto regalo.
1: È un regalo... E forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora, Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove...
1: No, ma io ti dico solo, ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli...
1: Allora, guarda bene,
0: mi fermo anche a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile, esatto. però approfondirò.
1: E noi, in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque... di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere.
0: Del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano

0: In piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trainini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta. Molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo. Perché posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè, adesso un bambino viene accompagnato ovunque. Noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
8: Noi poco perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono 3 figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: E più mio marito, che era solito fare questi giochi qui, e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caratteristica.

0: Caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti, la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione, Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
3: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, e quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi.

0: come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che è tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci, e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie, che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona, accanto a gallerie che muovono i loro primi passi, e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana, a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte, e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo, e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici, in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre due settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici, e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica è un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo è il nuovo volto del Vulcano Buono, presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un'unica family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spada 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi.

anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Che bello iniziare una puntata con bella musica, con una bella canzone, in questo caso canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini, a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, da Tommaso Paradiso, l'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che, le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando vai a prendere le prime lezioni di chitarra, inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, è facile da suonare, c'è, cioè, comunque, ne so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate, voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava O Mille Note,

o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se ce l'ho ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, c'è proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la la mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi si bemolle si bemolle si bemolle e la la la, cioè questo era, erano, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario, questa è una delle cose strane della mia mente, non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo probabilmente, ma io, anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario. E questo andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così, non lo so, ti dico, da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei? Questo è. Detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel di Teleroma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che cioè, uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo superare, guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare, cioè, uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te. Cioè, noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi, non è che andavo a dire ho copiato, dicevo caspita, hai preso 9, sei stato bravissimo. Certo, ma hai copiato? No, ma non perché non volevi, perché di far capire, far vedere che tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato. Invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido.

In questo caso, appunto, l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone, impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massey ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera e propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere, quanto potrebbe essere utile e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se l'AI ti segnala come guidatore alterato, può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è, cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi, no, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei giriamo per la macchinina, per il paesino, no, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così, i sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu con il tuo stato di ebbrezza o il tuo stato perché sei fatto, che ti sei fumato un cannone, hai pippato l'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema, quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno è quello il problema, se lo fai a te stesso uno potrebbe anche dire sai che c'è, chi se ne va bene, tat boon, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha messo nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione.
Ecco, questo è magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché

Certo, tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, boh, ho preso la medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da queste intelligenze artificiali. Le scansioni dell'iride, l'emisurazione del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero. Tu, l'intelligenza artificiale, a parte che ce la faccia, l'abbiamo già. Quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, dati, poi vengono venduti a qualcuno. C'è il rischio. O comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono: ma forse, ma chi è quell'altro? Vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo. E lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito a un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità. Lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice: ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e gli uccide. E giustamente uno dice: ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando. Infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dense della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è ISVR. Stiamo parlando oggi di una proposta, o meglio di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, perché dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia ad essere una limitazione quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati, a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro... Assicurazioni e banche sono praticamente l'altro mondo dello strozzinaggio, cioè legami, obblighi le persone ad assicurarsi. Vedi qua in Italia, da noi con l'RC Auto, sì, certo, è obbligatoria, vero, però capite che non può arrivare a costare questo patrimonio, perché poi dopo dice: non comprano più macchine, grazie tante. Se a Napoli comprare una macchina, un motorino, ci vogliono 2-3 mila euro di assicurazione, è normale che la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, si va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa, cioè tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione, non tocchi quello delle assicurazioni e dici: no, impostiamo il tetto di assicurazione per tutti

deve essere di 200 euro l'anno, faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare, ditemi di cosa ne pensate, speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Aibedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
5: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
10: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
11: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
12: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
13: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore e la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri, tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile, con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8 impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12 impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto all'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio, sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio, abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base, stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
7: Prima che arrivassi alle Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere. E sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
0: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del Mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
4: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico-sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026 attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
0: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive, una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto, spiegaci in sintesi di che si tratta.
8: Bentrovati, allora questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio. E qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche, parole chiave, sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
0: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma i
8: inizio,
0: valori dello sport.
8: Sì, i valori dello sport, i valori che poi si riscontrano nella vita.
0: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
8: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali? Anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
0: Non ci sarà l'Italia Mondiale, ma ci saranno gli oratori delle parrocchie di Grest, quindi attivatevi e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
8: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce, si aumenta l'amicizia.
0: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
8: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo e diventa

0: Prix Next Gen CSI 2026 con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seye Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazione.

0: viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Visto oltre quelli ed eravamo alla prima assoluta del Beach Volley. A Civitanova la delegazione umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
2: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e Ittiri Calcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Assi, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026, promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180, YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
3: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 i giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno in Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti fra Nova Siria e Policoro, giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12, che oltre alla disciplina di squadra mini volley, mini basket e calcio a 5 a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto

0: Questo è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate!

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma.

0: Guelfi e Ghibellini. Idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono proprio.
1: Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato, 70-80 milioni. Oh, la Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: Anche
2: lì,
1: il Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli così ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno pensa.
2: Può darsi obbligato, magari.
1: Non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik a direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto: io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale, a me sembra strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, certo, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno, no? Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà.

0: Però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ne ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan. Ma
0: perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
0: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco. Pensate a Ibrahimovic,
0: dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
0: in realtà
1: cosa.
0: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi 3 mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi e la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
0: così,
1: levatevi
0: poi
1: il telefono,
0: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
0: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto nelle mani.
1: Quindi mi circondo di persone che sanno di calcio.
0: Lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'affidabilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi, e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui appena arrivato al Milan ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma, ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi, no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
0: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
0: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come stava definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
3: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Basilio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite belle, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' d'esempio, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande, questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
0: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli Aspri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
3: Berlusconi...
1: sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore, che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice, allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
3: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
3: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
0: Susana, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Comolli, un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
0: Milan.
1: Ha parlato Rangnick. Ha detto: 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
0: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale,
1: giustamente.
0: Che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
0: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già... qualcuno con cui sostituirlo, non che, che cancelli poi in un momento momento così delicato e importante, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: certo all'ultimo minuto, è così,
0: cioè,
1: certo,
0: capito?
1: Certo,
0: non funziona, non si può fare.
3: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, e così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
0: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo, il Torino però ha preso Abate, sì. Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
3: Dei giovani, sì, sì.
0: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
1: Sì, ma certo. Mamma mia, cioè, vabbè.
0: Siamo il Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo due anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. Ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie.
0: Grazie a voi, ragazzi.
3: Grazie.
0: Un
3: abbraccio. Ciao,
1: allora, prima
3: ciao
1: di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane, di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
3: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché con l'assicurazione a Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Samuel come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
3: staremo a vedere
1: a fine mese, però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
3: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: qualcosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui,
2: esatto. Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto, e poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare a trovare Marco, dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più, sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Cioè, bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo bomba, meglio.
4: Eccomi. Io volevo capire, telespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
3: Ciao Marco.
2: Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No,
4: Marco. Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: è una
4: Riccardo
2: storia. Sì, è una
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella. Siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia,
2: Allora, Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini. Salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te. E l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore. Purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: diretta, oggi siamo puntualissimi.
1: Ah, sei preciso.
0: Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
2: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto perché comincia a diventare pesante. Oggi,
0: quindi la domenica non si gioca più?
1: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi: Ivan dieci lode, Ivan Zazzaroni dieci lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare, se non te ne vuoi andare, sostanzialmente ci sono delle persone valide sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po', se questo non succede la Lazio va a morire.
1: Speriamo di no,
0: purtroppo io la penso come storia, Pino. Alessandro?
2: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, cioè noi diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e

0: obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management, cioè io vedo. Le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna, e mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza, e siamo in Serie A, signori, dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata,
1: Sì.
0: e son felice che adesso anche altri si stanno ravvedendo, prima tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare nome anche
2: Però scusate,
1: Marronaro
2: però
1: potrebbe
2: scusate,
1: muoversi bene.
2: non è, il problema non è i nomi, Francesco, il problema è che
1: Ma
2: Lotito
1: devono
2: non
1: investire.
2: la... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo,
0: Susanna,
1: credo.
0: Susanna, non
3: No,
0: la
3: però
0: vuoi
3: partiamo
0: vendere?
3: da un presupposto,
0: Prendi un
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo arrivati a
0: generale
3: un
0: come si deve,
3: ulteriore
0: prendi un direttore
3: ritorno.
0: sportivo come si deve.
2: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che, per esempio, Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar. E i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori. Quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta
3: Milinkovic
2: un
3: a
2: attimo,
3: 10
2: perché
3: e Immobile a 9.
2: voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è tutto
3: Certo.
2: l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi, adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli, perché noi diciamo i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
4: No, quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa praticamente
2: il derby, anche
4: ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva beh, lo Tito vi ha salvato, perché c'è gente che è uscita finalmente fuori, le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito, davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
0: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus.
2: Alla Juventus.
0: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una lettera.
3: E allora se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
0: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
4: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
0: No, ma ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di

0: ambito dove chiaramente
1: esatto.
0: Cioè, ecco, tu ne fai parte, però cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919 che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
2: del hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere cosa potrebbe fare. Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Io veramente non ho parole.
3: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
4: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
3: certo,
4: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del 6° bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como, il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa trovarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
3: Sì, ma bisogna anche a vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
2: Il fatto non è,
5: bisogna un attimo.
2: Sì,
5: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennisto, ragazzi.
0: Ecco.
5: Commisto ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
4: Firenze.
5: È pazzesco.
3: Pino, è stato fatto da Gio Barone, io ci sono stato qua a Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera, quindi
2: faceva il preparatore,
3: ho conosciuto, stai parlando di due persone straordinarie.
5: In un contesto dove parliamo di Roma, allora perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo prima.
2: Certo.
5: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
2: Certo,
5: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di

0: baricentro del Formello.
1: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi, store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
2: Allora, vogliamo, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio prendere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
0: No, ma poi

0: Europa c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se vi spiego.
1: Sì.
2: Ma io guarda, ti posso confermare questo, me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
1: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluto cavalcare l'onda.
3: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
1: comunque
3: diverso.
1: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Deve succedere qualcosa, insomma.
3: Per forza.
1: Perché non può sparire una società così.
4: No.
1: Se questo è l'andazzo.
3: Credo, spero che non si arrivi a questo punto. No.
1: Pino, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buon fresco.
0: Grazie.
1: Buon fresco.
0: Ciao Susanna,
5: anch'io devo salutare.
1: Ciao Ale.
5: Ciao, buona domenica a tutti. Riccardo, Francesco, Susanna.
3: Ciao.
1: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
2: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'ora di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
1: Probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
2: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
1: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
3: Ah, meno male, così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro.

0: lavoro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale, qualunque...
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
5: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco, Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio. Perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
6: sì,
5: però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case e quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1 e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
6: Ha sempre fatto questa battaglia poi tanti anni.
5: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
6: Begli anni.
5: Questo è un evento che andrà, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
7: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
7: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, processata e morta a piano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
5: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
7: Assolutamente sì, assolutamente sì.
5: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
7: allora,
5: nel video.
7: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il la 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, si trova nel...
5: Noi presenteremo il libro che ricorda per i romanisti è stato un anno, no, in cui...
6: Io ho indossato quella maglia,
5: ecco,
6: tu l'hai indossata
5: e quindi me lo c'ero. Potrai... raccontare,
6: sì.
5: In questa allora cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista, sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia, Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi lo abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
7: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
5: ecco,
7: insomma,
5: quindi,
7: in doppia veste.
6: Quindi vengo, gioco in casa io allora.
5: Sì, beh, tu sì,
6: io
5: tu
6: gioco
5: in casa.
7: Assolutamente sì.
5: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della AS Roma che regaleremo.
6: E
5: quindi insomma ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
7: Insomma, sì, tra l'altro io pure, fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
5: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
6: Sì, sì, lo sappiamo.
5: E quindi è anche
6: ah,
5: un
6: sì. lo sappiamo.
5: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
6: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
5: No, lo so.
7: Lo confermo.
5: È vero.
6: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì, visto che adesso non ricordo.
5: Si mangia
6: nome,
5: ma si beve anche bene.
6: Non
7: manca nulla.
5: Non manca nulla, bravo. Hai detto, hai
6: non
5: detto
6: vi
5: bene.
6: Fate mancare nulla, è vero.
5: Hai detto bene,
7: giusto
5: Davide.
7: Ci manca giusto il mare, per
5: tutto. Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
7: Assolutamente.
5: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove venite.
7: Tra l'altro le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi ecco, la lancio come informazione.
5: Bene, bene.

0: Bene, questo vedi, ci fa,
1: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
0: vero?
1: E certo, devo fare i complimenti.
0: C'è una marcia in più.
1: Non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere. Che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
2: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono
2: tutte
0: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
2: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
0: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
1: bravo Massimo, molto bravo.
0: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi, se vi capita, andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, addio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
0: Allora, parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della siamo in tema, sarà della partita.
0: Della partita.
4: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante, che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto venga un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
0: Tra tutto l'altro, ci sono due amici con te, che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
4: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germano, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, e ci saranno anche altri, insomma.
0: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io.
4: Io lo aspetto anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui.
0: Ah, proprio stiamo facendo il ricattatore.
1: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
0: No, io stacco e vengo.
3: Posso fare una battuta?
0: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra
0: Alessandra,
3: i due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
0: no, ma io non litico mai con Alberto.
3: Scherzo, no.
4: Io ho fatto una battuta per ricordare Fiano.
0: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
4: Grazie Alessandra.
0: Assolutamente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Colla di Rienzo,
4: Libreria Mondadori,
3: ore 18.
4: E presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
0: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
4: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
0: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
4: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
0: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene. Gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma è una cosa importante, no Alberto?
3: È una speranza anche in più.
4: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro Gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come ho già detto altre volte nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, e ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, è da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta. Questo per dare
0: quindi
4: speranza.
0: È una vittoria.
4: Esatto.
0: È una vittoria.
4: Ecco, per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, diciamo il paragone che io ho voluto fare, in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo che, ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva. Ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita. Per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
0: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18, alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra. Ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
1: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
0: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi?

0: ragazzi, perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri, perché l'editoria sta morendo. Quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
1: è vero,
0: leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io questo in mezzo, ecco, ai giovani, parliamone di tutte queste cose. Vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
0: E se anche ci fosse una Greta che, esatto, vuole essere chiamata greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
3: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguito, ovviamente il titolo del libro è, si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente.
0: Sì.
3: Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che, giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più, e allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché altrimenti, giusto, si sentono invogliate a continuare, assolutamente,
0: certo,
3: per
0: certo,
3: cui è giusto, ragione, che non venga.
0: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani.
3: Grazie Alberto, grazie dell'invito a Fiano.
0: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
3: Grazie.
0: Perché sei importante. Grazie. Grazie.
4: Ciao,
0: grazie
4: Alberto.
0: Anche ad Alessandra.
4: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
0: Io te lo davo per scontato.
4: Per voi.
0: Tu Luigia, sì. Tu Luigia Casertano.
2: Conosci tutti i tifosi
4: da Roma. Cioè, beh, io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
0: Sì, anche
4: sempre.
0: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
3: Ah, ecco.
0: E chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
4: Va bene.
0: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
4: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
0: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no?
2: Certo.
0: Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No, no.
0: Perché pensa, dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così
0: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo.
2: Guarda,
0: con Daniele Vignali.
2: Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
0: Non ci si riesce. E quindi non molli.
2: No,
0: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
0: Ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
0: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora,
0: okay,
2: niente.
0: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
2: Buona domenica.
5: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato lungomare Caracciolo e campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa Neri Marco Re,

0: Il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Mercurè e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale. Perché la prevenzione è fondamentale, la diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del Plesso Salomone Marino di Borgetto nel Palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande Cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove il nostro La nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia

0: gastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, che sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene. E su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica, la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni, decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno.

0: All'interno del parco archeologico, tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompeii, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
1: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompeii, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
0: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età. Tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole, i più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente. In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge.

0: e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica specialistica di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà

0: Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che è tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona, accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di Awave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta. Perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Bach. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Taiko dei Mune Daiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo è il nuovo volto del Vulcano Buono, presentato in un evento a Napoli, all'interno del

0: La struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
1: Volcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di a brindare al successo di Vulcano.
2: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da...
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: In questo mondiale c'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma,

0: con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene, aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga, la prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare, il bello secondo me deve ancora venire.
1: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
0: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo, insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando, aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
1: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
0: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo dai, per cercare di migliorare, abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque da delle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
1: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto, immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Pitti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Esecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
1: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo Stoppa per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore, chi vinca il migliore, avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.

0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
1: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
2: Serginho
1: Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan, ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore. Quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
2: in forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan, così poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
1: È interista, ragazzi.
2: C'è Serginho che gli fa: ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
1: E c'era lui che con Dida diceva: no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, e quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale. Un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
3: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
3: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
3: No, allora, come allenatore non si discute, ma a padel non, cioè, proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso in Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
3: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
3: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
3: Guarda, a me dispiace però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina, però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
3: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
3: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
3: Ma comunque è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo? Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
4: Qui a Pitti, da Tombolini, con rapporto con la moda,
5: è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
4: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
5: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è finito con Sarri giunto lì, ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
4: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
5: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
4: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
5: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
4: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
5: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa completa e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
4: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim. Che
6: ne pensi?

0: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi, come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
1: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
0: No, no, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto, molto, molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
1: Però Piccoli come si rilancia?
0: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
1: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
0: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
1: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
0: Ma guarda, ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
1: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
0: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
2: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
3: Qui a Pitti per passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
2: Ma è la prima volta qui a Pitti?
3: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
2: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo, una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella?
3: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi, gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo, quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente, da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore, e quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
2: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
3: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì che ci ha dato un sacco di fiducia, quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma, io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tipo sostengo la mia squadra.
2: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
3: Lo so.
2: Ti dispiace questa possibile partenza?
3: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
2: Per chiudere, Dybala?
3: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp, se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
2: E siamo così arrivati alla

La conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti al Festival dello Sport.
1: Che bel pubblico. Immagino tutti appassionati di calcio, amanti di gol, di dribbling, di tunnel.
0: Beh, oddio, se vi piacciono i dribbling e i tunnel avete sbagliato serata, eh. Bisogna essere appassionati un po' di take e le scivolate stasera.
1: Ma no, dai, il calcio ognuno lo interpreta alla sua maniera e poi siamo nell'epoca di Bellingham e di Mbappé, ci riempiamo gli occhi col fantastico calcio di Guardiola. Ci sono ancora Messi e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la storia segnando tantissimi gol. Anche in Italia alla fine negli ultimi anni ci siamo evoluti e abbiamo cambiato mentalità per tornare protagonisti nelle coppe. Segnare un gol più dell'avversario, è questa la strada giusta per vincere? Lo dicono tutti, ma è davvero così?
0: Lo dicono tutti, ma non lo dicono le statistiche. La Gazzetta poco tempo fa ha pubblicato uno studio su un campione di 18.760 partite. Pensate quante. Sono 10 campionati, 10 stagioni delle 5 leghe europee, Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Bene, il dato più significativo è questo. Solo il 52% delle squadre che hanno segnato almeno un gol hanno poi vinto la partita, mentre la percentuale sale al 73% per quanto riguarda le squadre che non hanno subito gol. Ma questa è una cosa abbastanza normale, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo subisci sei già un passo avanti. E non si tratta di mentalità difensiva, di rinuncia al gioco, di cortomusismo. È semplicemente una regola non scritta di uno sport a basso punteggio. Sapersi difendere è un'arte. Stasera abbiamo 3 artisti, più un quarto che si collegherà tra un po'. Ecco, 4 difensori non solo della porta della Juve e della Nazionale, ma anche di valori calcistici imprescindibili e fortemente italiani. E adesso a questo punto li chiamiamo, magari ci aiutate voi a chiamarli come si faceva allo stadio quando loro 3 giocavano.
1: Con il numero 15, Andrea.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Mi siedo o posso stare in piedi? Mi siedo.
0: Puoi prendere posto.
2: Buonasera.
0: Con il numero 19, Leonardo.
3: Buonasera a tutti. Ciao Fabiana.
1: Ciao Leo.
3: In mezzo, immagino in mezzo.
1: In mezzo.
0: Un posto a caso.
1: Con il numero 3, Giorgio.
4: Ciao a tutti. Buonasera.
0: Allora, noi ci accomodiamo e cominciamo, ma in realtà qua siamo più su scherzi a parte, più che un talk show, perché ragazzi, Bremer si è fatto male, serve uno svincolato, chi si offre? State bene tutti quanti, quindi ci vuole uno che si offra.
3: Abbiamo creato già del panico con un video che ho messo in settimana, quindi non siamo più in forma come dobbiamo essere per giocare una partita a questi livelli. Giorgione ha corso stamani,
5: c'è il malattia. Sta meglio di tutti.
6: Sì, io sto decisamente, però mi prendono, è troppo vecchio.
1: Vabbè, proviamo a fare i seri, dai, ci proviamo almeno.

0: Giorgio, la vostra è una storia di difesa naturale e di arte della difesa, ma quanto piacere provavate nel non far tirare neanche gli avversari?
1: Cercavamo di far tirare il peggio nel peggior modo possibile. Hai detto bene te, è poi una storia di un'amicizia, di secondo me un valore di un trio che è andato ben al di là del valore dei singoli giocatori e poi per quello che siamo ancora ricordati ben più per il singolo valore, che comunque è stato buono per l'amore del cielo, ma perché l'un l'altro riuscivamo a tirar fuori il meglio di tutti e ci siamo amalgamati bene insieme sin dal primo istante. Poi ogni tanto per esigenze siamo spostati sul lato e Andrea non ci andava tanto volentieri, nemmeno io, però siamo riusciti a dare più di quello che avremmo dato singolarmente.
2: Andrea, la storia del calcio italiano è fatta di blocchi difensivi che restano nell'immaginario di tutta la gente, dall'Inter di Herrera alla Juve di Trapattoni, del Milan di Sacchi e Capello, all'Italia di Lippi, alla vostra Juve ovviamente. Essere nello stesso ristretto gruppo di, e ne cito solo qualcuno scusandomi con altri, Picchi, Vunic, Scirea, Gentile, Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, eccetera, che effetto ti fa? Cioè, siete una filastrocca anche come lo erano anche gli altri, no? Zoff, Gentile, Cabina e così via. È un... non è un trofeo, ma lo è a suo modo.
3: Ma questo si giudica dal di fuori, dal nostro idea personale, insomma, è stato che abbiamo affrontato un periodo lungo della nostra carriera dove, grazie anche a tutta la squadra, abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza poi tante volte non ti viene di paragonarti agli ex del passato che sono stati grandi, hanno una storia grande, anche perché poi sono passati gli anni. Noi ha smesso adesso Leo da poco, credo che abbiamo lasciato tanto sia nel calcio italiano che in quello europeo. Però io penso che poi dopo è troppo difficile dire se siamo compresi tra quelli, tra i grandi o no, ecco.
2: Lo diciamo noi, dai.
3: Ditelo voi, mi fa piacere, ci mancherebbe.
0: Leo, abbiamo un documento qui stasera che dimostra in modo inequivocabile come la difesa 3 sia nata per sfruttare il tuo potenziale. Adesso lo vediamo.
4: Buonasera a tutti. So che siete al Festival di Trento, dove anch'io l'anno scorso sono stato ospite. Un grandissimo abbraccio a Giorgio, ad Andrea e a Leo. Mi è stato chiesto di parlare di come è nato, questo fantastico trio. Di solito si parla sempre degli attaccanti o trequartisti e poco dei difensori. Il fatto che la nascita della BBC, o BB in italiano, BBC in inglese, quindi Bonucci, Barzagli, Chiellini, vi deve far capire che cosa è stato per il calcio non solo nazionale ma anche internazionale. Siete stati comunque un grandissimo esempio per tutti quanti. Come nasce? Sicuramente sono orgoglioso del fatto che io ero partito con un'idea totalmente diversa quando arriva alla Juventus, perché avevo vinto dei campionati a Bari con il Siena facendo il 4-2-4, quindi ero arrivato con l'idea di giocare anche col 4-2-4 nella Juventus. Infatti noi ci allenammo per tutto il ritiro con quel tipo di sistema. Esordimmo anche nella prima partita contro il Parma, mi ricordo benissimo, col 4-2-4. C'era Andrea e Claudio Marchisio in mezzo al campo, due centrocampisti centrali. E, Leo era in panchina. E diciamo, l'orgoglio dove sta? L'orgoglio sta nel fatto, ecco, di essermi adattato, e ho cercato, come deve fare un allenatore bravo, a sfruttare le caratteristiche dei calciatori, cercare di far giocare i calciatori migliori, ecco. Quindi mi resi conto delle qualità di Leo, perché Leo era il calciatore sacrificato in quel momento, oltre ad avere Andrea Pirlo in mezzo al campo, che magari a due poteva faticare un po' di più. Invece con Claudio e scoprendo anche Vidal, perché Vidal era appena arrivato al Bayer Leverkusen, diciamo che c'è stata questa evoluzione tattica, che poi per me fu un'evoluzione del 4-2-4, mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco, diventammo anche più offensivi, perché prima attaccavamo magari con i quattro davanti, portammo un calciatore in più nella fase offensiva. E d'altronde, quando ti rendi conto di avere dei calciatori bravi, come erano Andrea, Giorgio e Leo, non potevi, ecco, lasciarne uno fuori. E io penso che questa sia stata, tra virgolette, la cosa che mi rende orgoglioso, il fatto, ecco, di non essermi fossilizzato sul sistema di gioco e sacrificare magari la bravura di qualcuno per le mie idee. Anzi, ho cercato di ampliare le mie idee trovando questo sistema di gioco. Che dire, tre giocatori che si completavano a vicenda, tre giocatori che potevano giocare a occhi chiusi, ognuno di loro sapeva i pregi e i difetti di se stesso, ma anche degli altri, quindi si compensavano in tutto e per tutto. Un trio meraviglia che ha fatto la storia di un club grande come la Juventus, ha fatto la storia della nazionale. Che dire, non voglio dilungarmi, per me è stato un onore, un piacere, è stato qualcosa di veramente incredibile aver avuto l'opportunità di allenarvi, perché non dimentichiamo, grandissimi calciatori ma eccezionali come uomini. Questo sapete benissimo quanto per me sia importante. Un grandissimo in bocca al lupo per le future carriere. So che farete grandi cose, qualsiasi strada voi deciderete di intraprendere. Vi abbraccio forte, ciao a tutti.
2: Antonio Conte si riferisce alla partita di Napoli del 29 novembre 2011. Bravi, ma la prima avete presi tre. Avete pareggiato, però.
3: Dovevamo ancora conoscerci a fondo.
5: Ma cosa avete pensato quel giorno?
3: Ma in verità è stato qualche giorno prima che siamo ritrovati in campo ad allenarci, che eravamo rimasti a Roma perché avevamo giocato, se non sbaglio, con la Lazio, perché il Napoli era una partita di recupero che non si era giocata, e quando provavamo la partita fumo un po' tutti quanti sorpresi di vedere un nuovo modulo che era non era stato provato per la prima che giocavo da titolare, e devo dire che, per quanto mi riguarda, questa intuizione del mister Conte mi ha cambiato la carriera.
2: Giorgio, ci sono stati anni in cui gli attaccanti più forti erano anche i tuoi compagni di squadra, negli anni d'oro degli scudetti, insomma, quindi diciamo da Tevez, Higuaín, Dybala, Cristiano e tanti altri. Menavi di più in partita o in allenamento?
1: Ma senza loro, in allenamento.
3: No, in partita menavi. In allenamento, cioè, un occhio di riguardo.
1: Si fermava anche in allenamento.
3: Tante volte l'ho visto fermarsi.
1: Invecchiandosi, quando ero giovane.
2: È diventato più buono.
3: Da,
6: dai 30 anni in poi.
2: Attenzione, perché c'è un arbitro, io l'ho visto, c'è Daniele Orsato in delle prime file, e non lo voglio coinvolgere perché non è giusto così a sorpresa, però nel caso i cartellini dietro ce li ha, se dite qualcosa che non... Cioè, quindi...
1: meglio di no, scusa Daniele per quello che...
2: Eccellenze in tutti i campi, diciamo, quindi anche eccellenze arbitrali.
5: Andrea, io ero impressionata dalle tue chiusure che facevi senza toccare l'avversario, fantastiche proprio. Come mai secondo te nei settori giovanili non si insegna più a marcare in questo modo?
3: No, settori giovanili è cambiata un po' la tendenza, nel senso che rispetto a prima si tende a allenare molto di più la squadra, a saper far giocare questi ragazzi. Ci sono questi nuovi difensori, che lui è stato uno dei primi. Peccato che io certe volte litigo un po' con la gente quando mi dice perché Bonucci sapeva giocare ma non sapeva marcare. Ma chi l'ha detto, ragazzi? Ma chi l'ha detto?
6: Grazie, cioè, Barza, questa
3: è una
6: testimonianza importante.
3: Questa è una roba incredibile, perché poi abbinare questa qualità che aveva lui e saper fare il difensore non è per niente semplice. Adesso tante volte si trova ragazzi che sanno giocare benissimo, l'uomo non sanno neanche cos'è, lo guardano a distanza e giochi così. Sono cambiate le tendenze, sono cambiati anche il modo di giocare, perché comunque noi tante volte abbiamo fatto partite di sofferenza giocando anche bassi, e devi essere ancora più abile nell'avere il contatto dell'uomo. Adesso magari si tende anche a essere più alti, sì, ci giochi l'uno contro uno, ma non vedi questa ricerca dell'attaccante, perché sono, come ho detto, sono cambiati i tempi.
2: La prima partita con la Juve della difesa 3 l'abbiamo già citata. Qualche mese prima, il 5 febbraio del 2011, c'è la prima partita, in un altro modulo diciamo, però in cui giocate insieme da titolari, e quel giorno c'è una specie di allineamento dei pianeti, perché la Juve vince a Cagliari 3-1. Il secondo gol sull'1-1 lo fa Matri di testa su cross di Giorgio in corsa dalla linea di fondo, e il gol del 3-1 lo fa Toni di testa su cross di Andrea dalla fascia destra. Cioè, ragazzi,
3: eravamo inguardabili, no? Ragazzi,
2: cioè, sono successe le cose quel giorno che non
6: ci credevamo neanche noi.
3: Cioè, io ho fatto un cross, cioè che l'ho tirato indietro verso la mia porta. Per fortuna Toni al posto della testa aveva un cannone, quindi aveva fatto gol, ma una roba impresentabile, no, male, no, meglio ricordarsi.
6: La fortuna loro era che quando eravamo tutti e tre in campo ai tempi, loro due potevano giocare terzini, a me quando non potevo giocare mi facevano direttamente fuori dalla linea, non dentro la linea ma fuori proprio.
2: No, tra l'altro invece, sempre nel campo delle curiosità, l'ultima volta che hanno giocato insieme, non dall'inizio, proprio in assoluto, Andrea era entrato alla fine, contro il Manchester United, per chiudere in un modo un po' diverso, Leo ha fatto autogol.
6: Grazie, allora ricordi cose positive.
2: Prima avevi fatto un lancio bellissimo per Cristiano.
3: Quella è stata l'ultima?
2: L'ultima volta che avete giocato insieme, e Andrea è entrato a 7-8 minuti alla fine. Prima Leo aveva fatto l'assist per Cristiano con un lancio bellissimo. Poi gli altri non segniamo, e poi chiudiamo così, che ci facciamo gol da soli, perché sennò...
6: Per lasciare un grande ricordo di tutti e tre insieme.
5: Però all'andata Mourinho aveva detto Bonucci e Chiellini sono dei professori, possono tenere una lezione ad Harvard su come si difende. Vi hanno chiamato o no da Harvard?
1: Io ci dovrei andare in realtà a giugno, però non a fare altre...
5: Non per fare prima,
1: ci dovrei andare il prossimo giugno.
5: Adesso vediamo chi di voi si avvicina di più alla risposta giusta, perché non so se qualcuno indovina.
2: Vediamo.
5: Quante partite avete giocato insieme da titolari?
2: Più o meno.
1: Io i numeri non li so, proprio zero.
5: Spagna. Provateci.
2: Giorgio ci sta pensando, Giorgio è laureato in economia.
3: Secondo me Leo ci numeri. Potrebbe arrivare.
5: Giorgio con i numeri.
6: Secondo me saremo intorno insieme tutti e tre tra le 150-200.
2: Allora, da titolari 105. Poi ci sono tante invece con...
1: Solo club o anche nazionale?
2: No, questo è solo club. Il nazionale è una ventina.
6: Vedi che c'erano 150, sono andato vicino.
2: Ma il dato più incredibile è che sono stati in campo insieme complessivamente 9.941 minuti. E sapete quanti gol, non lo sapete neanche voi questo, cioè quanti, qual era la media dei gol subiti? Quando
1: 0,506.
2: Voi prendevate un gol insieme in campo ogni 144 minuti. Questo significa che passava una partita intera, poi passava il primo tempo della partita dopo e poi un po' dopo nel secondo tempo c'era questo gol.
1: 0,6-0,7.
2: E poi si ripassava a due partite dopo. Cioè, questo è il numero che dimostra qualcosa. Chi vuole rispondere?
6: Ma io penso che dimostri, oltre al numero, anche la foto che ci abbiamo alle nostre spalle, perché comunque quando superavano noi trovavano un altro, il numero uno, quindi noi ci dobbiamo dividere un po' i meriti.
7: Ci arriviamo.
6: E oltre a quello, cioè vedi anche da queste foto qui, quelle erano le facce tipiche di chi amava quello che faceva, quella sofferenza nel difendere, quell'amore nel non prendere gol per permettere poi ai campioni che avevamo davanti di avere quelle due o tre occasioni che ti portavano a casa la vittoria. E in questo abbraccio, in questa attesa di Gigi che arrivava, c'è stata la nostra essenza nelle partite che abbiamo giocato.
2: Ma questa cosa qui è quella, una di quelle che vi manca di più adesso? Quelle facce lì?
1: A me manca più condividere tutti i giorni con loro. Perché poi negli ultimi anni, prima Andrea, poi Gigi, poi io, poi ora Leo, siamo andati via, mi manca la possibilità di condividere. Andrea e Gigi non
6: ma io gli ho fatto provare queste brezza qualche anno prima di finire.
2: Ho fatto l'anno sabbatico.
6: Ho fatto l'anno fuori per fargli provare un po'.
7: Così si abituava, piano piano. C'è stata una partita in cui vi siete sentiti veramente imbattibili? Poi magari avete detto sotto la doccia poi, ma oggi era veramente impossibile farci gol. Chi vuole rispondere? Non so.
1: Io no, però Barcellona quarti di finale, 0-0 al Camp Nou.
6: Ritorno al Camp Nou. Quella partita potevamo giocarle quanti minuti.
7: Zero.
2: Ricordo un tiro di Messi da fuori alla fine, ma quasi per disperazione. Cioè.
1: Ma usciva, allora, erano centimetri ogni volta, o ci arrivava una mano, o ci arrivava un piede, o ci arrivava una parte del corpo, andava fuori, però quel giorno non poteva entrare, era così.
7: E all'andata avevi segnato, no? Giusto?
1: L'avevo segnato.
2: Giorgio, a proposito, tra i trofei conservi anche qualche turbante insanguinato di quelli che...
1: l'avrei dovuto fare, ormai è troppo tardi. Non facciamone nuovi.
2: E la maglietta di Saka? No, perché quello è un intervento. È un intervento che è uno dei più belli di sempre. Perché quella foto lì, non so se ce l'abbiamo, comunque, e quell'immagine lì c'è scritto: amico, non vai da nessuna parte, non si va a far gol.
1: Ogni inglese che incontro mi continua a dire che è rosso, vorrei chiedere a Daniele se...
2: Non so se Daniele vuole... era rosso, no?
1: Io continuo a insistere che è giallo.
2: Giallo.
6: Meno male che non ha il microfono Daniele, l'ho visto che si è messo la mano davanti agli occhi per nascondersi come facevi a scuola, sai, quando c'erano le interrogazioni.
0: Andrea, tu sei stato l'unico difensore che ha tirato un rigore su richiesta dello stadio. Te lo ricordi?
6: Io credo, non facevo mai gol. C'era verso. Sono stato l'unico, tranne il portiere di riserva e il terzo portiere, avevano segnato tutti, quindi niente, mi è toccato presentarmi e io sono infallibile su rigore. 3 su 3 nella carriera. Grandissimo.
2: Poi va anche contestualizzato, era l'ultima giornata del campionato 2011-2012, quindi il primo scudetto di Conte, era il giorno dell'addio di Del Piero, quindi c'era un clima di festa pazzesco allo stadio. Al 90° c'è questo rigore e tutti, praticamente tutti i tifosi e anche i compagni di squadra hanno spinto letteralmente Andrea sul dischetto. È stata una cosa...
6: Sì, praticamente il giro di campo di Alex è iniziato a partita in corso del secondo tempo e praticamente non stavano più guardando la partita, ma quando si sono accorti che stavo andando a battere il rigore si sono fermati tutti. Dice, dove va a
2: guardare? Eccezionale.
6: Eccezionale.
3: Per fortuna, insomma, no, grazie a Frezzolini gli ho detto: mi raccomando, non ti muovere troppo. Ma è... no, per fortuna l'ho calciato bene, via.
2: Leo, tu.

0: sei sempre stato considerato divisivo per la schiettezza del tuo comportamento, del tuo atteggiamento. Però poi alla fine ti sei tolto la soddisfazione di unire tutta l'Italia con quel gol nella finale dell'Europeo, che ci ha portato quei rigori che batti, segni, eccetera. Cioè, questa è una soddisfazione particolare, visto appunto che ogni tanto si era discusso del tuo carattere più che
1: sì, è durata poco, perché poi dopo 3 settimane è ricominciato il campionato e no, scherzi a parte, tanti ancora oggi mi ringraziano per quel gol. È stata sicuramente la gioia più grande della mia carriera, perché segnare una finale di un europeo, poi portato a casa e vinto, segnare il rigore e tutto quanto, è un grande motivo di orgoglio, e vedere tutti gli italiani festeggiare quella grande vittoria, quel grande traguardo, è stato veramente un qualcosa di emozionante, di unico, e che noi fortunatamente, Andrea aveva vissuto ancora di più con la vittoria del mondiale, ma sia io che Giorgi ci siamo goduti dal primo all'ultimo secondo di quella cavalcata.
0: Tra poco avremo un collegamento con il vostro grande amico. In attesa di Gigi, cosa ha reso speciale il vostro...
2: Eccolo. Lo vedo.
1: Allora, eccole, eccole. Allora. Sentite?
0: Ciao Gigi!
2: Ciao!
3: Ciao, buonasera a tutti! Io ero puntuale, ragazzi.
0: Ok, allora ti dico questa cosa così la capisci, sei messo benissimo, perché tu sei okay, alle spalle di Leo, Andrea, Giorgio, quindi nella tua posizione.
1: Io mi sento più sereno ora, mi sento più tranquillo ora, Gigio.
0: Adesso possono anche tirare, fare...
2: Senti Gigi, ma... con questi 3 lì davanti, non è che ogni tanto ti sei anche annoiato un pochettino?
3: Beh, certo, diciamo che una delle colpe per le quali ho giocato così tanto è sicuramente anche loro, perché a un certo punto, i 34-35 anni, che potevo anche smettere, ho detto, però secondo me con questi 3 davanti, altri 4-5 anni a grande livello, diciamo, a farli, no? E quindi c'è stata

0: Alzare quella coppa, ma purtroppo non è successo, ma nessuno cancella insomma il percorso che abbiamo fatto per arrivarci, che sono state notti fantastiche.
1: Gigi, la rimonta del 2015-16 nasce da un tuo discorso alla squadra dopo la sconfitta di Sassuolo e anche dalla voglia, dalla capacità di voi senatori di trasmettere appunto questa voglia di vincere a tutti i costi a tutto il resto della squadra. Com'è che si fa ad aiutare magari i più giovani, quelli che insomma non sono proprio come voi?
2: Gigi era uno che viveva poco la quotidianità dello spogliatoio, il portiere si allenava da solo, spesso non si allenava con noi, le partitine non le faceva quasi mai, lo vedevamo una volta ogni tanto, poi era sempre lì la domenica, il mercoledì, il sabato, quando c'era. Però Gigi aveva quella grande qualità due volte l'anno, perché capita anche nelle annate più belle, è sempre capitato almeno una volta l'anno nei momenti di difficoltà, che riusciva a trovare quelle parole che entravano nel cuore, che solo lui in tutti noi, fra tutti noi, riusciva a fare. Hai fatto quell'esempio lì, ce ne sono stati tanti altri, e quella è una cosa che non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e Gigi, al di là delle parate che ha fatto, è sempre riuscito a toccare i tasti nel nostro cuore per farci fare quel qualcosa in più. Quei 9 sono tanti, oltre le sue mani, ma vanno nel suo cuore.
3: Poi Gigi ha sempre...
4: Volete che aggiunga qualcosa? Devo aggiungere qualcosa? Perché...
1: Se vuoi!
4: No, dico solo una cosa, che quel discorso di Sassuolo è stata proprio una casualità, perché qualsiasi ragazzo in quel momento fosse andato alle telecamere a rilasciare un'intervista avrebbe detto avrebbe dato quel tipo di risposte, perché... alcune volte venivamo anche briffati, se lo volete sapere vi svelo un segreto prima di andare alle telecamere, ecco. E poi credo realmente che la fortuna mia, ma penso anche degli altri ragazzi, sia quella di aver condiviso uno spogliatoio e aver sotto certi aspetti gestito uno spogliatoio sapendo che avevi il supporto di altri 3 o 4 che erano proprio colonne portanti, ecco, e questo dà forza ad ogni...
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione.

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Il mondo è il loro campione d'Europa.
2: Assolutamente no. Assolutamente no.
1: C'è un po' uno status da dire.
3: A me capita per anzianità che la maggior parte delle persone mi campione del mondo ad honorem, perché mi vedono tanto vecchio e dicono campione del mondo, ma è successo anche in contesti
1: ufficiali,
3: ufficiali. E non lo so, forse la prenderò ad honorem, mi chiedo se me la danno una finta, la metto nello studio comunque.
4: Ci raccontate una litigata, ce ne sarà stata una, un'occasione?
3: Con Leo o fra me e Barza?
4: Voi quattro.
3: No, quattro è impossibile. Leo si arrabbiava un giorno sì e l'altro no pure. Io e Leo eravamo accanto in pullman, nello spogliatoio, allo stadio. Eravamo sempre accanto, per forza si litigava. Eravamo troppo tempo insieme così.
5: Ma perché poi abbiamo due caratteri completamente diversi, quindi a me basta una scintilla per prendere fuoco. E io, quando vedevo lui che era invece così, ma sì, ma dai, tranquillo, che adesso la sistemiamo, non ti preoccupare.
1: Dai, Gio, cavolo, ma voi reagiamo in qualche modo?
5: No, stai calmo, stai calmo.
1: No, vabbè, vai, e me ne andavo.
5: Perché poi dopo mi conoscevo e mi conosco e diventava una litigata pesante. Allora prendevo il scivo, perché vederlo così tranquillo nella cavalcata che abbiamo fatto del 2015-2016, quello tra tutti più tranquillo che saremmo arrivati anche nel momento di difficoltà era lui, che ti dicevano adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, la sistemiamo e ripartiamo. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa, Gio, non possiamo stare qui con calma, non bisogna fare le cose di fretta, bisogna avere pazienza. E vabbè, abbiamo pazienza, però alla fine poi è andata bene.
1: Ma in quella famosa rimonta del 2015-2016 avete vinto, se non ricordo male, 27 partite delle ultime 28, una cosa del genere. Ma non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di essere partiti troppo tardi, di non farcela più?
3: A marzo eravamo primi. Forse
1: no,
3: febbraio,
1: sì, però quando hai...
3: Non siamo arrivati a maggio, siamo arrivati a febbraio.
1: Però in partenza ci credevate solo voi, probabilmente. Dopo quella partita di Sassuolo, cioè ci vuole...
6: No, ma poi dopo Sassuolo è continuato, insomma, il periodo, non è...
1: Sì, perché c'è il derby con il gol di Cuadrado all'ultimo secondo, subito dopo, sì.
6: No, abbiamo fatto fatica, forse l'intuizione, non che l'intuizione, lì ha ricorretto, perché voleva fare calcio champagne, voleva fare, rimetti la difesa a tre e vediamo come si va. E infatti l'ha rimessa a tre e poi siamo decollati.
1: Quindi alla fine l'unico scudetto davvero lottato è quello vinto col Napoli di Sarri.
6: Sì.
1: Quello è stato quello che avete più sofferto, diciamo.
3: Avevamo quasi perso. Ormai era
1: all'88esimo San Siro.
3: Avevamo già festeggiato.
4: Ma voi quel giorno lì, quando poi si parla di questo scudetto vinto,
3: si è
4: perso in albergo, dopo quella partita avete avuto proprio la percezione, però forse ci abbiamo messo le mani addosso quel giorno lì?
1: Dal punto di vista psicologico,
3: dopo Napoli noi non eravamo convinti ci sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa, e la percezione in tutto il resto d'Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi.
4: Sì.
3: E quando abbiamo vinto a San Siro, onestamente dentro di noi era
6: sì, però dopo Napoli era
1: sì.
6: Cioè, io mi ricordo ancora questo fatto, che ero entrato in palestra il giorno dopo e c'eri come al solito te, che Giorgio entrava alle 6:30 al mattino e con in palestra incredibilmente con Douglas Costa, non si sa cosa passava di lì, forse
4: e... dalla sera prima cioè.
6: Ma gli voglio bene, grande giocatore, e niente, io non so perché è stato l'unico momento, io ho detto, ero proprio cioè giù, ho detto ragazzi abbiamo perso il campionato, un disastro. Lui mi fa, stai tranquillo Barzaglione, come ha detto Leo, e il problema è stato Douglas Costa, mi fa, ma stai tranquillo Barzaglione, allora se lo dici anche te.

0: E poi insomma andava bene.
1: Io l'unico scudetto che ero convinto di perdere è stato il primo, quando Juve Lecce.
0: Gigi?
1: Perché non può succedere, cioè il portiere più forte della storia del calcio. Quando sei a un passo così da vincere lo scudetto, perché noi con quella vittoria siamo stati più tre, un punto in due partite, anche occhi chiusi l'avremmo fatto con l'ultima in casa, ho detto cavolo, è destino, non lo dobbiamo vincere questo. È l'unica volta che veramente sono rientrato nello spogliatoio, eravamo in palestra con Gigi e ho detto Gigi, questo non lo vinciamo, è destino, cioè se no non può succedere una cosa del genere a te. Se se lo ricorda lo può.
2: No, comprare. E mi dispiace Gigi, perché mi ricordo ancora, finita la partita il giorno dopo il presidente Agnelli mi fa: e pensa, abbiamo preso gol con tre passaggi indietro. E l'ultimo passaggio era il mio sul portiere. Che vuol dire? Però forse non ti avevo dato una bella palla, poi te volevi fare il numero, vabbè, insomma, è andato. Adesso ridiamo se non succedeva.
3: Sì, devo dire che sono stati i tre giorni più brutti della mia ventennale carriera da Juve, perché alla fine sapevamo che eravamo vicini al traguardo, sapevamo che quella partita lì ci avrebbe decretato praticamente virtualmente lo scudetto. Il Lecce era rimasto in 10 addirittura dopo 20 minuti, mezz'ora, abbiamo fatto gol e quindi sembrava tutto in discesa. E devo dire che ce l'abbiamo avuto, almeno io, ho avuto solo una fortuna per poter poi ripresentarmi in campo a Trieste, il fatto che si giocasse dopo tre giorni o quattro, ecco, non è stata la settimana lunga, se fosse stata la settimana lunga a me mi ricoveravano senza dubbio, coi tre giorni sono riuscito a starci dentro, perché senza dormire 72 ore sono riuscito ad avere l'energia per ripresentarmi in campo. E poi devo dire che soprattutto in quei momenti lì la capacità di essere sostenuto da degli amici e da un gruppo ha fatto la differenza, perché io mi ricordo come adesso, finita la gara, ci siamo ritrovati con Barza, con Giorgio, con Leo, con Andrea Pirlo, così, che chiaramente sapevano la delicatezza del momento e la delicatezza del momento che stavo vivendo io. Devo dire, ho sentito proprio un supporto fraterno, ecco, non un supporto di facciata, e quindi a maggior ragione mi hanno dato la forza di andare a ricercare le ultime energie per poter fare gli ultimi 90 minuti veramente con la testa nel carro armato. E questa è l'importanza quindi di condividere e vivere un gruppo come lo vivevamo noi.
0: Ma c'è un... A proposito di quei giorni, insomma, un ricordo particolare che mi porto dietro, perché ero inviato per la Gazzetta a Trieste per Cagliari Juve e Gigi entrò in campo per il riscaldamento, e poi lo sapete perché tutti guardate più o meno il riscaldamento anche delle partite, ci sono i tiri, no? Alla fine del riscaldamento, e Gigi praticamente riparava tutti, era concentratissimo fin dal riscaldamento di quella partita. E dopo, quella Juve vinse 2-0, fu la matematica conquista dello scudetto, chiesi a Gigi, ma oggi sembrava che, e lui dice, oggi per segnarmi, avevi detto, dovevano veramente metterla all'incrocio, giù di lì, perché veramente volevo rifarmi. Ecco, questa era la reazione più bella dopo un errore, penso che tutti sbagliano, poi reagire in un momento così delicato, in questo modo. Avevi mandato un segnale già dal riscaldamento quel giorno a Trieste?
3: Sì, anche perché è stato perché non li ho mai fatti, invece quella sera mi ricordo che li volle fare per riprendere una certa confidenza col terreno, con la palla, con l'ambiente, col pubblico, e per far crescere un po' di autostima.
0: Okay. Ci stiamo avvicinando alla fine, il countdown lo vedete lì, è come quando mancano 7 minuti alla fine si comincia a stringere più in difesa, non si deve passare. Passiamo al presente, chiudiamo col presente. La Juve di Thiago Motta si difende con il pallone cercando di non farsi attaccare in questo modo. Vi sareste annoiati un pochino, visto che avreste
2: io no. Io no, io mi sarei divertito.
4: Sì, però sì, è un modo di vedere il calcio diverso.

0: Adesso servono delle conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo alla squadra, e servono giocatori giusti per fare questo tipo di calcio. Noi nel calcio che abbiamo fatto ci trovavamo a meraviglia, e quello ci ha permesso di vincere tutto quello che abbiamo vinto e di diventare un quartetto storico. Però oggi il calcio è cambiato, e Giorgione avrebbe dovuto lavorare molto di più sulla tecnica per poter fare il calcio di oggi.
1: Ti vedo sempre in giro, eh.
2: Ci saremmo divertiti anche oggi.
3: Un attaccante come Vlahovic vi farebbe soffrire?
0: A me lo ha fatto.
2: Ci ha fatto soffrire. Ci ha fatto soffrire.
0: Con la Fiorentina ci ha fatto soffrire.
3: Sì, è vero.
0: Sì. Ma Dušan è un grande attaccante. Poi, come tutti gli attaccanti, vivono di quei momenti di difficoltà. Che è successo?
1: C'è invasione di campo,
0: Se ne
1: però
0: vogliono andare tutti? Se ne vogliono andare tutti, incredibile.
1: con calma, non abbiamo ancora finito. L'invasione
0: Hai
1: di
0: chiamato il
1: campo.
0: countdown, vedi che succede.
3: Allora, Giorgio è rientrato in società, quindi è escluso da questa domanda perché sarebbe troppo diplomatico, se no, quindi lo chiamiamo fuori. Però voi potete essere più sinceri. Qual è l'obiettivo di questa Juve? L'obiettivo vero?
4: Vincere il campionato.
0: Barza, rispondi tu.
3: Ecco, non mi dite la qualificazione in Champions, però secondo voi dove può arrivare questa squadra? Cioè, vincere lo scudetto davvero oppure è prematuro?
2: Trovo che ci sono squadre, ci sono due, cioè l'Inter e il Napoli secondo me insieme alla Juventus sono quelle, penso, favorite per lo scudetto, anche se metto loro due forse sopra la Juve. La Juventus teoricamente parte per vincere dei trofei, poi è chiaro che c'è un processo dove ci sono cambiate tante cose e quindi bisogna dar tempo. Però parti per la società che sei, per quello che la storia dice, che comunque lotti. Poi non per forza devi vincere, perché ancora, insomma, diciamo che il processo di cambiamento è appena iniziato.
1: Gigi, io non so se tu hai modo di vedere quello che sta succedendo qui. Ci sono tantissimi ragazzi giovani che si sono avvicinati al palco per foto, autografi. Ti chiedo una cosa sulla nazionale. Ci prometti che l'Italia farà il prossimo mondiale?
5: Diciamo, per la legge dei grandi numeri abbiamo qualche possibilità in più rispetto alle altre due, ecco, perché credo che a questo giro, insomma, vedendo anche che ci sarà un numero anche più nutrito, ecco, di squadre che inizieranno questa competizione, secondo me noi questa volta non falliremo. Ma più che altro quello che mi preme è poter pensare che in questo percorso di crescita che ci porterà al mondiale, spero che, insomma, che l'Italia vada al mondiale non per partecipare, ecco, ma per essere competitivo e per vedere, insomma, che alla fine l'obiettivo più lontano e l'obiettivo che si confà con la nostra storia è quello sempre di arrivare in fondo, ecco, perché sicuramente non ci siamo mai accontentati di fare, insomma, da sparring partner a nessuno.
1: Ti piace questa esperienza in nazionale? Te la stai godendo? Come hai sempre fatto, tu con la maglia azzurra hai sempre avuto un legame molto forte.
5: Sì, mi sta piacendo tanto paradossalmente anche, soprattutto questa seconda parte da luglio in poi, perché alla fine sono uno che ama, diciamo, sporcarsi le mani e quindi inevitabilmente dopo quella delusione cocente, secondo me c'era bisogno di rimettere in fila determinate cose, e il primo a capirlo e ne ha gran merito è stato l'allenatore, però dietro io penso che sia stato un buon lavoro da parte di tutti, ecco, e questo quando sai che uno 0,001 o un piccolo mattoncino, insomma, è stato messo da un lavoro tramite un lavoro d'equipe, un lavoro, insomma, di persone che tengono, ecco, a questa maglia, è un qualcosa che ti gratifica, ecco. Però non abbiamo fatto chiaramente niente, anche se le ultime prestazioni rincuorano.
1: Ma tu l'hai assaggiato il vino di Andrea?
5: Andrea ha cominciato a farlo il grosso vino, perché aspettando insomma di vederlo però in futuro, sono molto curioso, ecco, di vedere in quale veste
2: no, se, ad ma t'hai bevuto adesso, però la domanda era un'altra. Ma l'avrà bevuto?
5: No, allora il vino di Adi non l'ho ancora bevuto. No, l'ho bevuto, sì, l'ho bevuto una volta perché mi ha mandato qualche due bottiglie di Casematte da Messina. Ve lo dico, abbiamo fatto anche un attimino di pubblicità, ragazzi. Casematte Messina, mi raccomando.
4: Due bottiglie.
2: Ma ragazzi, ma ci sono sacrifici per il vino, non è che si regalano.
1: A voi cosa farete da grande? Giorgio lo sappiamo, esatto. Giorgio ormai è rientrato a casa e sappiamo il suo percorso, ma voi?
3: Gigi anche.
2: Leo sarà un grande allenatore, io...
0: E il mio assistente.
2: Io sto... sto ancora a decidere, pensa a te.
1: Tu Leo allenatore quindi?
0: Sì, adesso l'idea è quella, faccio l'esame lunedì di UEFA B. Poi, grazie. L'idea è quella, poi sai, ci vuole, voglio capire, perché passare dall'altra parte, al di là della linea, ci sono dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera, se sarà quella, però è ancora tutto un punto interrogativo. È lì, quell'obiettivo è lì, però devo ancora capirlo per bene.
6: Il fuoco ce l'ha, va a fare la maratona, pensa quanto fuoco c'ha da bruciare.
4: Quello è per mantenere un
6: fuoco
4: obiettivo.
6: Non è un problema.
1: Gigi, grazie intanto, noi ti salutiamo.
5: Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccione ai tre miei amici. Ci vediamo presto e aspettiamo presto.
1: Ragazzi, è stato molto bello, molto divertente, grazie per essere stati con noi. Andrea Barzagli, Leonardo Bulli,
2: grazie a tutti.
1: Grazie.
2: Arriviamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' i titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo, Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti, perde ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma mia,
4: stanotte. Ti ho sognato stanotte.
1: Ah, che hai sognato? Che hai sognato? Ti racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
5: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era forse.
5: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
4: Infatti, che poi lui magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti,
1: vabbè. Attenzione.
5: Vabbè, tanto ormai più di questo
1: ragazzi,
5: stiamo tremando ogni giorno, quindi non è che...
1: che ne so, ci andiamo a fare un bagno a mare alla peggio.
5: Sarebbe anche ora.
1: Senti, devo partire proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
5: Siete d'accordo? Ma lo sai che a me quei giochi piacciono, secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio, questi confronti
1: così. Ci chiudono, non si può dire niente.
5: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando ci tu sta. Metti A o B, e tu devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
5: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai ste cose.
1: Sì, no, e perciò ti ho detto
5: ma si può fare, cioè perché
1: ma come vi permettete?
5: Ma poi ti danno subito, io ieri mi sono permesso di fare una

0: Sì, grandi
1: Santarelli
0: fenomeni che
1: è un
0: devono.
1: Pappone, insomma, queste
0: no,
1: cose
0: sì, queste cose qua.
1: Sì,
0: quindi poi figurate se facciamo quei giochini che abbiamo
1: no,
0: fatto noi.
1: Per
0: a parte ci arrestano, insomma,
1: ci chiudono, però facciamo così.
0: Vabbè.
1: Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato noi ieri. Poi a quel punto magari uno dice: oh, sai che c'è?
0: Ma chi se ne frega?
1: Cambiamo format
0: e via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto
0: vabbè,
1: per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato.
0: Vabbè,
1: allora.
0: Sì. È leader incontrastato.
1: Sì, non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro Santarelli cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono 5 strumenti che sembrano.
2: Secondo me c'è.
1: Sì, l'abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
3: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
2: Vabbè, sì. E poi si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal mondiale. Partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari.
0: Sì.
1: Ronaldo. Cioè, stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se
2: bravo.
1: Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
0: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
1: Poi
0: proprio.
1: Della Croazia.
0: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone. Se l'ho visto, ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
1: molto
2: in questo bello, mondiale
1: sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
0: certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: Poi
2: vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric secondo me devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Che poi
0: aggiungo
1: dopo
0: una cosa a tutto questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio,
0: accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri. ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non

0: Non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare
0: perché
1: cantante,
0: ha tutto meno che del calciatore. Ripeto, ha tutto meno che del calciatore. Lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore. Ma ripeto, in questo momento è. Ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato. Sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa? E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
2: Ma come no? Vabbè. Ma guarda Marco,
0: magari chiama Pogba e fanno un complessino,
2: sì,
0: fanno
2: anche
0: un duetto.
2: Anche
1: sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
0: Il Milan c'è da team,
1: sì, veramente adesso ci arriviamo, più, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro. Dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
0: Che deve fare?
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato
2: ma
1: un pareggio temporaneo.
2: Ma perché giusto l'Uzbekistan può non mi stuzzica sul Cannavaro, che lo sai io.
0: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene
2: Malou,
0: un risultato importante.
2: No,
0: però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa
1: pareggi, ragazzi?
0: Sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima
1: non
0: partita.
1: Non così di fila però, tutti quanti.
0: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però,
0: storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
0: Beh, ma la Croazia
1: il Portogallo pure.
0: Sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare. Però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito. Che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che c'hanno la Germania.
0: Sì, però vedi anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha e quando l'ha messa in campo ha fatto
0: acceso la Francia
1: la
0: ha giocato comunque un
1: la
0: tempo.
1: La Germania che comunque è una squadra.
0: La Germania ha giocato
1: parte sempre forte al massimo, la Germania fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
2: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
0: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni, arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
0: Quindi vuol dire che tutti sti fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E
0: stop.
1: Poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
2: sì, è un casino lì,
1: sì, è una bella divisione.
0: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quindi quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
0: Ma
1: comprese quelle che hanno steccato la prima.
0: Ma io ci metto l'Inghilterra che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
1: Beh,
0: io ci metto anche il Brasile nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata, c'ha dei giovani interessanti, quindi
1: ecco, particolarmente ispirato.
0: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita insomma non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia
0: vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non penso che ci siano
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
2: Ma a me piace
0: molto
2: metto
0: sempre la Spagna,
1: perché la Spagna
0: comunque,
1: va
0: nonostante
1: sempre,
0: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
2: A me piace molto l'Inghilterra. Vi sorprenderò, ma a me piace anche l'Olanda.
0: Anche a me.
2: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
0: Bravissimo, sono d'accordo.
1: Esatto. Esatto.
2: Io poi ormai tifo per loro.
0: Anche io.
2: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita l'anno che ha vinto il mondiale, anche se poi
0: sì, ma poi se rigiocano 20 volte finisce 5-0
2: appunto,
0: sempre
2: 5-0
1: dai.
2: E invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me l'Argentina,
1: no, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
2: Sì, l'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché
1: l'Argentina
2: non ha, per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
0: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
1: quando alza la Coppa del
0: sono
1: Mondo,
0: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
2: Vabbè, sì, e invece concordo sul Marocco, però ragazzi il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11esimi sono praticamente nati tutti in Europa e giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
0: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta voi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva.
1: È
0: un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però siamo veramente, stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi sì, probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
2: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato, poi credo che abbia preso anche Provedel se non vale errato,
1: sì,
2: quindi
1: ieri praticamente
2: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sull'altra emittente, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
2: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'altra emittente sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te Vincenzo, no ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti e come.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che
2: Milinkovic Savic, no, mi pare che
1: al di là di questo che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino,
2: però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo,
1: diciamo.
2: Io credo che il punto sia un altro, allora io la penso come te, ok? Cioè io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che poi ne deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi, non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
1: Piccari?
0: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo: se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. Bravissimo. E il livello, mi interessa
1: anche
0: sapere il livello,
1: ricordo.
0: Sì sì, però interessa, però se ti sei in Vlahovic, tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
1: mezzo.
0: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io so,
0: ma
1: che
0: non vi fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: Lo so. La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
0: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022, quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore che se ne è divorati veramente una
0: cifra.
1: Ho capito,
0: però trova in alto che ti fa 50 gol
1: da 2022,
0: non è facile.
2: Però i gol li ha fatti.
1: Ho capito. Metti un altro attaccante, metti anche se, che ne sai che Sorloth non avrebbe fatti di più.
2: Ma sicuri? Però lo dicevamo anche di David, cioè,
0: anche
2: allora
0: David
2: io
0: diceva questa cosa. Io
2: la
0: ci andrei piano.
2: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è il lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic, quando ci sono state delle partite in cui serviva a fare la differenza puntualmente, no,
2: sì,
1: sbagliava,
2: però
1: lo stop,
2: diciamo
1: si incupiva, litigava.
2: Sì, però di David diciamo,
1: ma David è un altro discorso. Ma David è un altro discorso. David è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato, allora, i numeri li ha raccolti solo in Francia.
2: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, ce lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona? No, almeno
1: ma io non metto
2: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso.
0: Però
1: dopo
0: c'è l'allenatore
1: anni
0: che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come.
2: Esatto.
0: Questo è
1: allora
0: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
0: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se le può prendere, non lo
1: cioè,
0: so.
1: Secondo
0: questo
1: me,
0: è un altro
1: secondo
0: discorso.
1: Me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba, e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio. Di Maria ha fatto 2 partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo.
2: Però stiamo dicendo che Spalletti, chi è? La base della ricostruzione della Juventus sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice: se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possanzigo, tutti rispetto a Possanzigo.
2: Bravo.
1: Allora
2: lui
1: io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri. E Spalletti dice: no, vabbè, prendo Vlahovic.
0: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga. Andate a vedere i numeri di Sorloth passati. Ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui, i pcc ne sono arrivati qui de bufale dei pcc, sì, attenzione, sì. Siamo attenti, quindi io ci farei, andrei con i piedi di piombo.
1: Ho le mie riserve, vabbè.
0: Sì, no, ma ci stanno, no, ma le riserve ci sono.
1: Anche titolare della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale non abbia.
0: Ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è: se c'è poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
0: su un altro.
1: Il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice: in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino?
2: No.
1: Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
2: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: E le cifre là anche di meno, per esempio torniamo su Sorloth.
2: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
2: Però è andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrà andarla a trovare l'attaccante che magari possa.
2: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
2: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicolas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol...
2: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
0: Sono scelte tecniche,
1: sì, non è facile ovviamente trovare la quadra,
2: non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi.
2: Buongiorno.
1: Dei nostri amici.
2: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena, cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
0: Potrebbe essere
1: Santa? Poi ti
0: per esempio Luca
2: non lo so, non lo so, ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
1: Teodoro Bergamo dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi Nainggolan all'Inter, accontentate cosa ha fatto malissimo, quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare.
2: Può sbagliare, certo.
1: Le due una: o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi no.
0: Io farei lavorare Carnevali, Vlahovic e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo.
0: Noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
0: Io mi fido di
1: voi.
0: Loro, vi devo dire la verità, mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. E poi possono sbagliare anche loro, attenzione, devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
0: Io tutta
3: che ne pensate?
0: Non ho visto,
3: quindi a questo punto è un problema mentalità italiana lenta.
0: Io tutta sta velocità
3: immobile
0: in questo Mondiale non l'ho vista.
3: Ciao, buona giornata Marco.
0: Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi
1: Santa?
2: No, Marco credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo dobbiamo dirlo, poi ce lo coccoliamo
1: e arriviamo al punto. Sentiamoci questa
2: però questa roba qui.
1: Sono d'accordo con te.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori, le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid? Gente che comunque faceva la panchina.
1: Bravo.
4: E poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: L'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
2: È interessante il messaggio,
1: ha detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un

0: consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga, e allora là chiaramente io voglio quella tipologia, ti accontento, il nome lo scelgo io, se possiamo lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori, e Real Madrid adesso ha preso anche, sta continuando a
1: comprare Bernardo.
0: Sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti.
1: Magari abbia preso anche Maiocca per la regia.
0: Sì, anche Maiocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuaín andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pippo?
2: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
0: sì.
2: E allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
0: poi
2: la
0: però
2: squadra.
0: Sai che succede? Vado da Alessandro, così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio se non funziona?
2: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per
1: allora
2: Spalletti.
1: Io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, che ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema, perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarti lo cacci.
2: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
1: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore fa la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo
2: poi,
1: tipo,
2: scusami,
1: di caratteristiche.
2: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
0: Giuseppe.
2: E Giuseppe. Caglione e Higuaín li ha portati un allenatore.
0: Benitez.
2: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Mi prendo la responsabilità di prendere Caglione e Higuaín che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
0: Ma le prese da Real Madrid.

0: Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
2: no, sì, perché se c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi.
2: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Callejon, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio, voglio Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace, perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
2: Non li prendo.
1: Ma te pare
2: no, che... ma su questo io sono d'accordo, non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi, no, ma devi seguire, infatti te mi metto nel mezzo su questo, devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra, perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti serve due centrocampisti con caratteristiche diverse.
3: Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando aveva preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga,
1: quindi ma era sempre diciamo capito, però, 22,
3: 27,
1: Benzema,
3: 22
1: Ronaldo,
3: il Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
3: vabbè,
1: quindi
3: c'erano altri, ma lui era uno forte,
1: ma infatti
3: che cazzo, è andato a prendere uno forte anche Napoli.
1: Gonzalo Prato Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio, però... Allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
3: Sì.
1: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Grevine, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
2: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno,
3: no comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve dire, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno,
3: c'è il povero Amorino,
1: c'è Amorin da solo che è arrivato, ha detto vedete Kroos, no, Kroos non arriva, ma quell'altro no, non arriva, e quindi però aspetta, chiamò Ibrahimovic, no scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al mondiale. No,
3: ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
2: Mamma mia.
3: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
2: Bravo.
3: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
1: No.
3: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia, ma a livello mondiale.
1: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
3: Apposta.
2: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente cosa ti ho detto, Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
3: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo,
2: no
3: però...
2: Marco, certo, è una testata metaforica.
3: Sì.
2: Però lui sfida la gente.
3: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
2: Il fondo sta affondando
3: il Milan.
2: Sta
3: quindi, che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
2: un prodotto, qualcosa,
3: certo. No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
2: E quindi io non ho mai visto una roba del genere,
3: è una cosa.
2: Ma siamo
3: so
2: al 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come,
3: esatto. Ma poi chi l'ha preso?
2: Chi l'ha scelto? niente, sì, sì. Niente. No, no.

0: situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
1: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questo editoriale insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come questi posti della...
1: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sei proprio, sei ridotto male.
0: Siete brutte persone.
1: Ciao Piccari, ti lascio a Maracana dopo.
2: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
1: Maglioccone si prende la linea, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati dove in questo posto dove noi parliamo di tutti, parliamo di tutto, di tutti, parliamo di cucina, parliamo di cose che possono piacerci, non piacerci, cose estenuanti, cose meno estenuanti, cose che dici vabbè ma basta anche. E a proposito del vabbè ma basta, è un personaggio che quando ero bambina mi piaceva, perché era un uomo di comunque di umili origini, un uomo che non si vergognava e non doveva assolutamente vergognarsi del suo retaggio culturale e da dove arrivava, ma nell'andare, nel progredire, nell'esplosione incredibile della sua carriera, diciamo così, è diventato un megalomane. È diventato un uomo che vuole tutto, può tutto, vorrebbe controllare tutto, cosa che non si può fare. A me è sempre molto piaciuto, diciamo, come secondo me quando arrivi ad avere questa voce sei una benedizione del cielo. Poi non dirò nulla, null'altro, se non che è un uomo che ha più di 80 anni, è un uomo che ne parlerò oggi brevemente, leggerò anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché è un uomo che ancora oggi pesta i piedi come un bambino viziato, perché non viene invitato a Sanremo, né come ospite, non viene invitato a Sanremo. Ora, apro una parentesi, un altro pugliese meraviglioso che io adoro e stimo tantissimo, che è Lino Banfi, ha chiesto a Stefano De Martino di poter avere un piccolo spazio a Sanremo di quest'anno, perché compierà 90 anni l'anno prossimo, se non ricordo male, e dice... Comunque sia, non dubito che potrò avere altri 10 anni di vita, ma magari sì, come magari no. E visto che sono ancora in me, perché comunque sia, insomma, a 90 anni magari qualche lucina comincia a spegnersi, visto che sono ancora in me, Stefano, dammi un piccolo spazio perché io possa ringraziare il mio pubblico per tutto l'amore, l'affetto, la stima che mi ha dimostrato in questi anni. Ora, ai più giovani magari qualcosa sfuggirà di questo attore meraviglioso, che tra l'altro ha doti canore pazzesche, che se solamente avesse messo a frutto ci avrebbe dato tante soddisfazioni, altro che Buccelli, perché ha veramente delle doti canore veramente lodevoli. E lui ha fatto tantissimi film negli anni, metà anni 70 e tutti gli anni 80, ogni 2 anni usciva con un film, e alcune sono delle perle, le perle meravigliose, altre ovviamente sono film che potevano permettersi all'epoca, però ci sono delle pietre miliari di Lino Banfi che vanno viste. Mauro non riesce a vederle perché non so perché, ma io spesso e volentieri, anche per ridere, o comunque io so che tra di noi c'è qualcuno che conosce delle battute di Vieni avanti cretino, Cornetti a mezzanotte, Occhio malocchio prezzemoli finocchio. Questi sono ovviamente i film. Poi ce n'è un altro anche che mi piace molto, ora mi sfugge, vabbè, è Fracchia la belva umana, sì, ok, stavamo parlando di un altro pugliese, però ora vi dico che la carriera, il denaro non gli ha offuscato la mente, è rimasto quello di sempre, un uomo molto, comunque molto devoto alla moglie, alla famiglia e al proprio pubblico,

Non conosco la risposta di De Martino in questo caso, ma dubito che dica di no a lasciargli uno spazio così meraviglioso a un uomo così meraviglioso. Ho visto tra l'altro il film di Pio e Amedeo che non mi piacciono, non riesco a. Vabbè, ma io sono come probabilmente perché sono del nord, che ne so, io non riesco a farmeli piacere. Non lo so, non ho. Ma se non alcune battute le ho trovate veramente graziose, intelligenti, tutto il resto mi dava proprio molto molto fastidio. Però l'ho visto il loro ultimo film, non ne ricordo il nome, no, non lo ricordo per niente, però mi è piaciuto. È ambientato a Vieste, dove siamo comunque stati un bellissimo fine settimana con Mauro. Anzi, Teresa, ti mando un grande bacio, non vedo l'ora di rivederti. Anche Pino, non vediamo l'ora, Antonella, Antonio, non vedo l'ora di rivedervi tutti. E Vieste è meravigliosa. Se voi non l'avete mai visto Vieste, come anche la Puglia è fatta di tre, la tavolozza, sono tre Puglie in una praticamente. Io mi sono fermata solo a Vieste e non ho mai visto una città così ventilata, era veramente ventosa, ventosissima, ma pulita, accogliente, tutti i vicoletti, ma meravigliosa. Cioè, una città che sicuramente era pronta. Pronti partenza via ad accogliere l'orda, l'orda veramente di turisti. Io non so come faccia una città comunque così piccola a poter veramente accogliere così tante persone. Il mare è fantastico, le spiagge, per la prima volta mi sono sentita come una bambina, perché la prima volta che sono andata a Vieste ci aspettavano a pranzo. Quindi direttamente arrivati, abbiamo lasciato giù le borse in albergo e abbiamo raggiunto i nostri ospiti a pranzo, si chiama tra l'altro un ristorante molto, molto carino, Le Tre Vele, ed è proprio sul mare, è un ristorante sul mare, c'è questo ristorante, poi c'è tutta la spiaggia e il mare che ha tre colori diversi, e tutti sul turchese un pochino più scuro. E turchese un po' più scuro scuro. Io non ho mai un mare così è. Io che sono innamorata pazza della costiera amalfitana, che ha un blu di Prussia come blu, il mare della Puglia, perché parliamo del tacchettino, come dello speroncino, perché Vieste è proprio solo speroncino, ha un colore completamente diverso. E io ho chiesto più volte: ma siamo sicuri che questo sia il mare Adriatico? Sì, ma è il mare Adriatico. Ma perché non c'entra niente con quel mare Adriatico? È perché l'Italia, perché è meraviglioso tutto, perché la natura è meravigliosa, perché regala probabilmente a chi ha più bisogno, non ne ho idea di perché, però non sembrava assolutamente il mare Adriatico al quale noi siamo, perché se pensiamo al mare Adriatico, pensiamo a quel mare, no? E quel mare strano che c'è su. E quindi dici, vabbè, che questo è un miracolo della natura, è qualcosa di straordinario. E quindi Vieste mi ha accolto come una bambina che non smetteva di guardare con gli occhi spalancati, tutto era meraviglioso, tutto era comunque pulito, tutto era pronto, ripeto, pronto per accogliere chiunque. Ma la spiaggia, signore e signori, la spiaggia era come nei cartoni animati, come nei film, era beige, non era bianca, non era nera, non era grigia, non era di sassi, non era di pietre, non era di. Era sabbia vera beige, quella dei cartoni animati, avete capito? Quelle che vedi nei film, quelle che vedi nei Caraibi, però quelle dei Caraibi tendenzialmente sono un po' più sul bianco. Questa era beige. E io ho detto. È la cosa più bella che abbia mai visto. Poi era comunque, se non ricordo male, metà maggio, verso fine maggio, quindi non c'era tutta la popolazione turistica. C'era comunque, cominciava a esserci un bel andirivieni, ma le spiagge erano ancora piuttosto libere, non affollate. E ho avuto modo comunque di poter fare anche delle foto molto belle, che dico, ma perché andate alle Mauritius? Perché andate ai Caraibi? Boh, non lo so, perché per dire che siete stati all'estero. Ma io onestamente, se dovessi veramente scegliere di andare all'estero, ho sempre detto Mauro, io voglio andare in Corea del Sud e in Scozia e fare una crociera nei Paesi Bassi, probabilmente. Probabilmente sì, nei fiordi. Ci va tra l'altro un'amica e mi farò raccontare tutto. Ma l'idea di andare alle Mauritius, ai Caraibi, probabilmente andrei volentierissimo alle Hawaii per vedere più che altro la vegetazione, perché.
altro non c'è.

Da vedere, non è che sì, la statua di Moamoa e poi nient'altro. Ma io me ne sto nella mia meravigliosa Italia e me la giro. È qualcosa che di assolutamente sorprendente, di sorprendente che ovunque il tuo sguardo va a posarsi, tu dici: io sono fortunata. Io vivo forse una delle nazioni più belle del mondo. Io sono fortunata e così è, dovunque vai, mangi bene, non ti fa fregare, ma ovunque vai mangi bene. Vabbè, tornando a noi, stavamo parlando di un altro pugliese, che chiede di andare a Sanremo e un'altra volta gli si dice no, mo basta. Carlo Conti, proprio in maniera da cavaliere, da gentiluomo qual è, gli ha detto no. Non è il caso, ormai l'impronta che gli si dà a Sanremo è non più quell'impronta nostalgica. Se vuoi fare una super mega ospitata, sì, ma cerchi qualcos'altro. Ormai, per esempio, un meraviglioso Ranieri ha il suo programma sulla Rai, ma parliamo di Ranieri, parliamo di, a parte che con 10 o 15 anni di meno, parliamo di un uomo che canta, che balla, veramente un one man show, che sa intrattenere. E il nostro Albano, perché è di lui che stiamo parlando, in realtà è più un cantante, punto e basta. Non credo che sia in grado di intrattenere oltre a quella canzone che fa. Cioè, dovrebbe ridimensionarsi, secondo me. Ha una tenuta, mi pare, a Cellino infinita, perché negli anni ha comprato tutto quello che poteva comprare, fa del vino davvero ottimo, scusate. Capello, fa del vino davvero ottimo. Ha una famiglia numerosissima. Conosciamo tutti la disgrazia che ha colpito lui e Romina tanti anni fa. E abbiamo tutti Ilenia Carrisi nel cuore. Abbiamo la sensazione di quest'uomo che non ne abbia mai abbastanza, che abbia paura che le luci dello spettacolo si spengano. Ma in realtà hai avuto tutto dalla vita, grazie alle tue forze, perché la sua famiglia non aveva il potere economico di poterlo aiutare. È famosissimo anche all'estero. È un uomo che dovrebbe davvero un attimino ridimensionarsi. E io leggo questo. Albano, ti chiami Albano Carrisi. Sei nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, che a sentirtene parlare negli ultimi 50 anni pare una combinazione tra Betlemme, Hollywood e il centro spirituale dell'universo agricolo. Apro una parentesi, l'ultima notizia dell'altro giorno, se non ricordo male, è che lui, dopo quello che sua moglie, no? Se non mi viene in mente come si chiama, ci picchia. Vabbè, quella che è la sua ex moglie. Oddio, perché? Albano e Romina, ok? Se io faccio l'associazione, allora mi viene il nome. Disastro. Quindi, dice che Romina, dopo che ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non le è mai stato vicino durante le ricerche di Ilenia, Albano si è offeso a morte, ma si è proprio offeso e gli ha detto: tu con me non canterai mai più, tu con me non prenderai mai più una lira da me, tu per me non esisti più. Ora, capite che lavare i panni sporchi, ma questi sempre i panni, io non so, saranno passati 30 anni, 35 anni dalla scomparsa di Ilenia, lei spiritualissima che dice no, mia figlia è ancora viva, lui più realista che dice ma io c'ero durante le ricerche, non ho dormito per una settimana con gli investigatori, con la polizia, con tutti. Se ci poteva essere solamente una speranza, non c'è, però giustamente la madre dice: se non si è mai trovato il corpo, per quale motivo mia figlia non, scusate, non dovrebbe essere viva? Dall'altra parte, tutti noi ci chiediamo se Ilenia fosse viva o ha perso la memoria e quindi è un'altra persona, perché nessun figlio, se anche non va d'accordo con mamma e papà, un figlio che non può avere, non lo so, che ha uno spirito libero anche lei, potrebbe essere così crudele da passare 40 anni, 30 anni, 40 anni,
lasciando i genitori in agonia, perché lei era giovanissima, aveva 21-22 anni, quindi quale odio tu potresti veramente aver elaborato e fomentato nella tua giovane vita contro i tuoi genitori per comportarti così? Quindi o davvero la tengono prigioniera, ma tenere prigioniera perché? Non chiedi riscatto, devi mantenere una persona. Quindi, per, e poi non parliamo di santi, santine, santone che dicono: no, lei è ancora viva. E più probabilmente, se dici non sei mai trovato il corpo, Ilenia potrebbe essere viva, ma Ilenia potrebbe non essere più Ilenia. Potrebbe aver preso una botta in testa, avere perso la memoria e quindi essere un'altra persona. Io, francamente, ho talmente tanto rispetto di questo genere di dolore che secondo me Armina ha un po' sbagliato, perché se lei stava piangendo da una parte, dall'altra parte, e non hai visto tutto il lavoro e la sofferenza di un padre, che possa essere stato un padre padrone, un padre troppo severo, un padre inquadrato, vabbè, te lo sei pure sposato e ci hai fatto un sacco di figli, magari fanne uno o due e non continuare la stirpe dal momento che pensi questo di tuo marito. Però io ho la netta sensazione che davvero è spiacevole. È spiacevole quello che lei ha detto. Lui poi non è un uomo che porta rancore, no, assolutamente. È proprio una persona così carina. E ha ragione. Da questa parte lui dice: mi sento offeso. Ma mi sento offeso come padre, mi sento offeso nel mio dolore e io con te non voglio più avere niente a che fare. Ma quei quattro soldi che hai, fateli bastare fino alla fine. E su questo io chiudo la parentesi, ma sono d'accordo con lui, sono pienamente d'accordo con lui, perché tu puoi fare la cannaiola, la sceta, eccetera, eccetera, ma questo genere di intervista, questi generi di parole, a che pro le hai dette? Per quale stramaledetto motivo hai aperto quella bocca per dire quelle cattiverie? Il momento in cui arrivano dei giornalisti e non vedono l'ora di spargere letame o anche semplicemente di estrapolare quello che hai detto, a lui arriva questa cosa, magari non hai detto così, però ho i miei dubbi, perché l'avevi già fatto anni fa. Ormai io ho quasi l'età dei datteri e io ricordo tantissime cose che sono successe, ricordo come è avvenuto il vostro divorzio, che è stato uno shock per tutti, io me lo ricordo, io non ho fatto fatica, è come se avessero divorziato i miei genitori, è stato uno shock. Vabbè, continuiamo. E sia chiaro, la voce non te l'ha mai negata nessuno, perché puoi stare antipatico, risultare tronfio, teatralissimo, estenuante quanto una cena con uno che racconta sempre la stessa storia. Ma quella voce lì era vera, potente, immensa. Una di quelle voci che negli anni 60 sfondavano i muri, i microfoni, probabilmente pure qualche finestra delle case dei vicini. Non c'era nessuna voce come la sua. Io ricordo i musichieri, penso si chiamassero, quei piccoli film che facevano, dando risalto e importanza per lanciare la canzone e sicuramente anche l'artista, il cantante, perché all'epoca, belli o non belli, erano tutti carini, molto eleganti, molto pettinati. E di solito c'era sempre una storia d'amore. Io mi ricordo che con mamma vedevo in bianco e nero, tantissimi erano in bianco e nero, Little Tony, Gianni Morandi, Tony Renis, Rita Pavone. Forse Rita Pavone è stata una delle pochissime, se non l'unica donna, a fare questo genere di musichieri, mi pare si chiamassero. Beh, io ero affascinata perché a casa si ascoltava questa musica, oltre a quella di Pooh, quindi ero molto affascinata da queste voci e da queste, e rivederli al giorno d'oggi mi piacerebbe tantissimo, ma credo che tra poco nel palinsesto Rai arrivi te che te, e di solito fanno vedere delle ispezioni molto belle e io non vedo l'ora. Per me è estate quando davanti alla televisione per quei 20 minuti, mezz'ora tirano fuori delle cose che tu non hai mai visto, ma è stupendo vedere il garbo, l'educazione, la bravura di ballerini, presentatori, cantanti, tutto così affascinante. E infatti ce l'hai fatta davvero dal nulla, dal sud povero, dai lavori qualunque, dalla gavetta vera,
Hai preso il treno, sei arrivato a Milano e ti sei costruito una carriera gigantesca. Fin qui, applausi sinceri. Poi però è arrivato il problema, perché a un certo punto Albano Carrisi è sparito, divorato completamente da Albano. Albano Carrisi da Albano, che non è un cantante, ma una condizione permanente. Da allora non hai più semplicemente cantato, hai presenziato sempre, ovunque, con quella postura da patriarca cosmico convinto che ogni sua riflessione sulla vita, il vino, le radici, la terra, la famiglia, il sole pugliese e la potatura degli ulivi abbia automaticamente un valore morale e universale. E lì nasce il fastidio. Allora io posso capire, cioè parliamo proprio veramente di patriarca, parliamo proprio di patriarca, perché fondamentalmente ha avuto un figlio maschio che non serve assolutamente a nulla, perché quando nasci comunque nella bambagia più totale, non sei in grado di forse solo di badare a te stesso, e quindi hai queste idee di Hare Krishna, di asceta. Ma come faccio io a lasciarti l'impero? Perché quando lei, questo articolo parla di quando Albano Carrisi è diventato Albano, ciò significa che è stato un presenzialista, ma io me lo posso immaginare il perché. Perché comunque aveva quella ambizione di far crescere anche non la sua ricchezza come, non come denaro, ma come poteri, come struttura. Costa, ragazzi, costa avere un vitigno, costano gli operai, costa tutto, e tutto è sulle sue spalle, perché non c'è nessun altro che guadagna, tutti mangiano grazie a lui. Ma tutta la sua famiglia mangia grazie a lui. Sì, probabilmente qualcuno si è fatto una carriera, ma voi l'avete mai visti e sentiti, se non qualche comparsata. Quindi tutto sulle sue spalle. Quindi lui canta, lui fa, lui presenzia, lui paga, paga, paga, paga, spendi, spendi, spendi, perché comunque ha una spa dentro al suo potere, ha degli animali, agli ulivi, al vino, ha un sacco di cose. Ragazzi, ma questa roba costa, cioè è solamente gli operai, costano tantissimo. Solamente lo stipendio delle persone che lavorano nella spa e anche della sua nuova moglie, che non è più nuova moglie, ma la sua seconda moglie, costa. Perché sono persone che sono abituate a vivere benissimo. Quindi non si accontenterebbero mai. Lui sa cos'è la povertà, sa da dove arriva. Anche Romina Power era figlia comunque di due attori di Hollywood. Questa la fame non sa neanche cosa sia. La madre, io me lo ricordo, me lo raccontava mia madre o mia nonna, disse che non era assolutamente favorevole a questo matrimonio, ma lei si sposò incinta, se non ricordo male. Non era assolutamente favorevole, perché per loro, attori di Hollywood, sposare il figlio di due contadini era qualcosa che... Madonna, già lì l'idea di una figlia ribelle, mi capite? E quindi lui ha avuto anche dovuto affrontare questa cosa, cioè di un Tyrone Power, un attore di una bellezza inenarrabile, lui piccoletto, con questa voce che è tuttora una voce divina, a doversi dimostrare di sapersi prendere cura della figlia, di farla cantare quando lei... Non credo neanche mai abbia avuto doti canori, se non ovviamente sei intonata. Quindi lui ha dovuto dimostrare ai suoceri che poteva non solamente mantenere la figlia, badare la figlia, ma gli ha dato una carriera. Hanno fatto figli e voleva farli vivere bene, con il senso comunque del sacrificio, ma fino a un certo punto, perché poi quando è una mamma un po' hippie, ma sì, ma dai, ma facciamo. Quindi i figli hanno vissuto nella ricchezza del padre, e per un padre comunque cresciuto così, con suo padre che sicuramente non gli condonava un po' molto, perché anche lui ha lavorato la terra, non deve essere facile. Io leggo questo articolo, ma mi sento anche a livello di non dargli addosso per questa cosa, ma tutt'altro. Comunque, e nasce il fastidio. Questo articolo continua, perché altri artisti popolari italiani hanno avuto successo senza trasformarsi nel centro gravitazionale di qualsiasi stanza entrassero. Tu no, tu entri in studio e dopo 30 secondi sembra che il programma debba interrompersi per ascoltare la testimonianza del profeta di Cellino. Poi certo c'è Romina Power, l'eterna telenovela nazionale. Romina torna, Romina soffre, Romina sorride, Romina canta, Romina non canta, Romina presenza astrale.
Romina Principio Metafisico, una storia finita da quasi 30 anni ma riesumata dalla televisione italiana con la frequenza delle tassi e delle allergie primaverili. Nel frattempo magari accanto a te c'è Loredana Lecciso, che uno può pure non amare particolarmente, ma che da essere umano normale probabilmente avrebbe avuto il diritto, almeno una volta, di non sentirsi trattata come la supplente narrativa di un matrimonio mitologico. Ma il passato televisivo rende troppo e quindi avanti con il caravanserraglio sentimentale eterno. Poi ci sono i gorgheggi, madre di Dio, i gorgheggi, quegli acuti interminabili, i gorgheggi, quegli acuti interminabili sparati a fine canzone, come se ogni esibizione dovesse dimostrare all'umanità che sì, la voce ce l'hai ancora. Albano, lo sappiamo, da 40 anni nessuno ti sta togliendo la patente vocale, puoi anche chiuderne una senza sembrare un richiamo per cervi in amore nel Murge. Ma perché, poverino? E poi il panorama bianco, il Panama bianco, quel maledetto Panama bianco onnipresente, che non è un cappello, è una dichiarazione ideologica, è il simbolo definitivo del personaggio che non scende mai dal palco neppure per andare a comprare il pane, perché il problema vero di Albano non è mai stato il talento c'era e come, è l'assenza totale del dubbio. L'impossibilità di ridimensionarsi, quella granitica convinzione di essere sempre solo interessante ma inevitabilmente centrale, persino minoritano, che pure apparteneva allo stesso mondo nazional popolare, lasciava dietro di sé un'impressione di umiltà quasi commovente, sembrava sempre uno che chiedeva permesso, verissimo, tant'è che io ho pensato più spesso che fosse già morto, perché è talmente umile che troppo. Però tu no, tu sembri uno che entra direttamente nel salone principale annunciato dalle trombe dell'Apocalisse. Eppure va detto anche questo, dentro tutta questa trombaggine c'è qualcosa di autenticamente italiano, perché Albano non è cool, non è raffinato, non è minimalista, non è elegante nel senso moderno del termine, è enorme, troppo rumoroso, troppo presente, troppo teatrale, troppo convinto di sé, come certi monumenti di provincia che magari trovi pure brutti, ma che dopo 40 anni fanno talmente parte del paesaggio che se li togliessero ti sembrerebbe improvvisamente che mancasse qualcosa, anche solo il rumore. Allora, io ve l'ho già spiegato come la penso a riguardo, come penso a riguardo di quest'uomo. Credo che chi abbia scritto l'articolo, carino, decisamente quell'ironia molto, molto comunque garbata, non abbia minimamente il senso di cosa significa portare avanti un'azienda, di essere l'unico che fattura in un certo senso e che ha pensato a tutti i figli che ha, e credo che uno, due, tre, credo siano cinque, calcolando che una non c'è più, credo che siano cinque, ha dovuto lasciare a ognuno di loro e lascerà a ognuno di loro qualcosa di molto importante. Sarà un testamento secondo me molto severo, non dico che non vedo l'ora, attenzione, no, per la porta, però non vedo l'ora perché secondo me è anche una persona piuttosto meritocratica. E ci sono un sacco di persone che commentano, no, a questa cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi, la più raffinata critica a questo pallone gonfiato che abbia mai letto in vita mia. Ormai è una macchietta insopportabile, ma pensando al mistero della figura della figlia scomparsa, Micheto, fanno i complimenti non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, che mi frega della voce, a decine hanno cantato meravigliosamente, cose meravigliose, canzone, vabbè. Guarda, non vado avanti a leggere questi commenti perché sono tendenzialmente molto beceri, di persone che comunque non hanno mai avuto una partita IVA in vita loro e non sanno cosa significa per un padre di famiglia quando ha purtroppo creato delle creature molli come la pelle dello stracchino che dice: se non porto io
Come funziona? Certo, indubbiamente la Magione a Cellino San Marco deve funzionare da sé, nel senso deve garantire comunque, cioè non è che lui continua a mettere soldi, arrivato a un certo punto l'attività o le attività sono avviate e vanno da sole. Quindi c'è da dire anche che io. Sì, sarà un pallone gonfiato, sarà tutto quello che è, sarà che dice io ho ragione di essere quello che sono perché sono arrivato qui da solo, ho smesso il badile, mio padre e mia madre nella più totale povertà mi hanno detto, mi hanno pagato i soldi per il treno per arrivare a Milano, cioè, non avete cioè, nessuno ha idea veramente di cosa significa attraversare l'Italia con una valigia di cartone pieno di entusiasmo, sapendo cos'hai nella gola. Questo, vi ricordate quando si parlava di Ilary Blasi? Che quel tizio aveva detto mi dà fastidio perché lei non ha nessun talento ma è lì, è super pagata. Questo è un artista di talento, questa è una persona che Dio gli ha donato una voce meravigliosa, unica, unica. E la usa. Non, ripeto ragazzi, non leggo questi commenti perché sono tutti cattivi e mi dispiace questa cosa perché al di là di quello che può essere uno, potrebbe sì, questo Panama bianco, quello che quel fazzolettino da. Avanti, qua. Non ce ne frega niente, io riesco a vedere il. Sacrificio e ando per Ido, un grande bacio. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché non ricordo. Probabilmente è giovedì, è venerdì. Sì, è venerdì, oggi è giovedì, sì. Parleremo di un po' di cucina. Ho un po' di ricettine carine carine da darvi. Vi mando un grande bacio, buonanotte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai, diciamo, quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capo Verde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capo Verde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunti eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento, me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Malagola sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo, secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più

0: italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani.
1: Okay.
0: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione,
1: certo.
0: Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, hai un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire.
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, sì, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso,
1: certo,
0: no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e l'accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi, non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo, anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase di eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire, neanche per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto, non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah. Anche lui over 30, e quindi anche lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portar via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un

0: rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. Quindi è magari l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Franchessi, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank e sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Essie che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Essie è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un

0: arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi. Forse solo l'Inter sta veramente sì. facendo dei
0: che
1: passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter.
0: Si avvia il secondo scudetto di fila?
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farai, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì. Stiamo a vedere, certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no.
1: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
0: esatto.
1: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè nel senso non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
0: una sorta
1: come
0: di allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì, però è un rischio.
0: È un rischio bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
0: Già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Poggiroli, ciao Fabri!
1: A voi, alla prossima.
0: Grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarini.

0: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neo presidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Hendrik Anstab, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis: nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per i cannibali si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome Cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire A, non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragni, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora, che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale, Furlani, coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain, pronto Campos, pronto sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa? Che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto, non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato, quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione, secondo me, ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto, d'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti, si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Soletti, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è cominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo la fa molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso: senza una società forte, una società solida alle spalle, è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo, è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato.
1: Questa è la cosa fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
0: Da ex attaccante invece, che adesso è fatto a proposito della vicenda Vlahovic?
1: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità, gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita, chi ce l'ha si li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore, mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
0: Quindi insomma alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
1: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
0: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
1: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono fare, che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
0: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
1: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte, in base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
0: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
1: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono

0: due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo, sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti, penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
2: Può
3: funzionano?
2: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: Italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi? Beh,
3: o Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
3: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi
2: No, giocavamo a zona anche noi, è mista zona, ti
3: sì,
2: stai
3: ma lei
2: confondendo.
3: sull'uomo era molto
2: Vabbè.
3: forte.

0: Vabbè.
1: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
0: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani, con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano, e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
2: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
3: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre, che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
3: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
3: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada, nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no. Cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti, che devono scegliere i giocatori. Noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico.

0: Tattico, Fabrega, sono stati fenomenali, però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo. Dopodiché, se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario,

0: ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
1: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
2: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
1: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
3: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
4: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
5: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
6: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid l'abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. è un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
7: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime. E quindi, oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
3: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
8: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
3: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
9: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell'edizione 2025, completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria Lombardia spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle Ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture

0: Prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
1: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica dell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
2: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche diciamo chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
0: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è un'idea eccezionale, perché permette di assaggiare

0: mangiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Antuo. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Siamo il pastore.
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: ti vedo, Alberto. Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco qua. Questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Conno Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
1: 84, 83 dicembre. Signore qui, che qua davanti non mi
0: risponde il cognome, tuo cognome.
1: E infatti se guardate l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlacher?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A.
1: C'è cioè, duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi, battuti, cosa
1: c'ero proprio così, eh?
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con il rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara... a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Il Navigli, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma non ha preso come una così, una botta di fortuna?
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola, il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
0: lì
1: un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto, che Pirmin aveva vinto il Super,
1: quindi,
0: G,
1: sì sì, qua c'era,
0: c'era discesa forse Müller, che c'era,
1: io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò, ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto,
1: mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramontana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
0: avversario.
1: Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi, oggi forse, se lo fai ciao,
0: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare
1: ecco,
0: il mio ruolo di no,
1: dai Anto.
0: Allora abbiamo un messaggio da Pirmin, proprio
1: da Pirmin.
0: Sì guardalo,
2: no. Ja, meine Werten,
1: sei papà?
2: Das erste Mal, dass ich Alberto so kennenlernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: C'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, Das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene, das bene, ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problem. Ja, fahre subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
1: Grazie, Pirmi. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, Giuro, 30 anni che non lo vedevo,
0: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva, ammazza com'è cambiato, non lo diceva al microfono, diceva chissà...
1: Sì.
0: Valley, ma com'è stato avere
1: di Waterloo Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: cosa
1: devo
0: rivale?
1: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi si ricordano di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, bei anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz, ma lui ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo, quello 88 di Salba, che le finali. Dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio hai iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché se no...
0: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: no,
0: vuoi.
1: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 regalate.
0: La più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, ma quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
0: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
0: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
0: No, ma adesso
1: io festeggio tolto, per adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
0: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo? Lo dico.
0: No, ma
1: anche la Debora,
0: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
0: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
0: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. se mi sbagli qua ti giuro, ti chiamo Yuri. Rene, hai letto? No, però che cosa? Quale?
0: Questa è Sestriera.
1: Oris lo sa?
0: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87.
0: Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson Mader.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è.
1: Calgary. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di
0: sponsor. Quanti sei confermato?
1: Prima, seconda manche, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
0: Ma questa è la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
0: ah, sì?
1: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
0: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi concludere te,
1: però,
0: per favore? Che...
1: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
0: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
1: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
0: Esatto.
1: Mi sono salvato.
0: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
1: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
0: che ti vogliono...
1: perché dopo festival in Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
0: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
1: Ah, io no,
0: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
1: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
0: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'ero.

0: C'eri, eh? A Seul non
1: c'ero. A Seul non c'ero, no. Io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile. Come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno. Ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner. Giovanni, il dottore, Costa. Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco, io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1.
0: Uguale? 2 ori.
1: 2 ori, alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo, messo sotto Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito che la Montanà. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fu...
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Alberville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Alberville, a vedere alcune immagini di Alberville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah, il tuo grande Gust,
1: ovviamente
0: a casa
1: i rivali
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zelini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi.
1: Come era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano la Susie, l'Anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche questa foto
1: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, nello sci noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se, lo sai anche tu, prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto,
0: no, questo qualcuno
1: prendete detto i
0: fuori.
1: Secondi ve li do dopo io, tranquilli,
0: sì.
1: Qualche... cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi, no, non mi... no, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera,
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Oh, Umberto è qua, in alto a destra.
1: Diego Di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: nel 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Va di Fassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà, adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
1: Eccolo, com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' e sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari?
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono state tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono rimasto finito. Ah no, non è, non perché, no, scusa, non...
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è.
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi hai detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche.
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
1: grazie.
3: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
0: grazie
3: riusciamo.
0: Ubi, basta, se
3: grazie,
0: no,
3: ciao.
0: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
3: Grazie.
1: Tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove marinavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo poi in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente
0: io,
1: non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua, perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come saranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Anche la
1: tu hai sempre gareggiato con
0: in
1: tanto...
0: casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne.
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma.
0: Quello sicuro, sono lati nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, dei sport invernali, che già qualche attrezzatura.

0: Ora c'è qualche impianto, conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, torniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo, eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: No, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvard lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io, non so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner, me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regine, re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: Ciao Alberto, Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Marco.
1: Il tuo rapporto con Marco?
0: Ma ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non l'aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: me
0: la facevo.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. No, giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris, avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Cioè, com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se... Appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio... Stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvard davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano, lo slalom ci ha tracciato, il gigante.

0: Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, hanno tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva, però mi ha caricato e è andata, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi: Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti. Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? Ma pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo. No,
1: Bello,
0: dai, questo è lo sci.
1: bello. Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'
0: Ragazzi,
1: anche
0: dovete
1: in sala.
0: venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quante cose, cimeli di tutto e di più che c'è, una roba da perdere la testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82, 83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10, 15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Qua avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di
0: Anche lì a
1: Canso,
0: Canso, a
1: c'avevi un
0: Canso.
1: fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club
1: Qui
0: sparso.
1: a Trento c'era una ragazza che ti seguiva,
0: Guarda sulla
1: Cristina
0: strada del
1: Fantoni.
0: paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto,
0: Era fuori.
1: vogliamo dargli un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco
0: Venne
1: da
0: fuori dal
1: scuola.
0: cancello come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: Hai
0: vabbè, ma
1: diritto di
0: sei tu
1: replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: puoi anche dirlo. Dillo pure, dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande, Camazzini, non c'è più però, la moglie,
2: C'è,
0: ex.
2: c'è. No, io sono andata a citofonare a casa di Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è
1: Beh, chissà
2: incredibile.
1: come mai, Yuri, non so, avrei
2: E
1: detto
2: poi con Loris
1: così.
2: abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami.
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16, a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io, banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna. Ciao Anna, un abbraccio. Anche Emma. Grandi qua, le gare una volta, loro da Trentine, erano
1: Ma
0: comode
1: che
0: qua,
1: effetto
0: eh.
1: ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle
0: No,
1: persone, alla
0: anche
1: gente.
0: oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono. C'è qualcuno che mai poi mai mi ha conosciuto, mi vede, ho un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura. Paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio? Infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, ho tante cose che saltai in gigante, un volo della Madonna, le Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio delle Olimpiadi invernali estive,
1: Esatto,
0: giusto?
1: sì, 92-94,
0: Tu
1: giusto?
0: Barcellona
1: Io
0: 92, cos'hai
1: 92 e poi ho
0: fatto?
1: fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre. Lui del 66,
0: due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie all'Olimpiade. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Deborah 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente.
1: Migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero citato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era e niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Dato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato. Insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No...
1: ad Atene 2004.
0: No, era. Vedi tu che prima hai... dipendono dalla giuria. No, no, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Kosir. Abbiamo.
4: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo sento.
4: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie, grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
1: Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico.
1: Chi è?
0: Ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Italiano
1: straniero,
0: o straniero?
1: No, no, straniero.
0: A lui? Lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
1: Italiano?
0: Ma italiano.
1: In tutta la tua carriera.
0: Christian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che mi
1: aspetta,
0: ecco, eccomi.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto, e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
5: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
1: no, aspetta,
0: col golf car.
1: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
1: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
5: Alberto,
1: non si può dire nulla. Eh?
5: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
1: Aspetta,
0: ci ha tornato indietro, non Sierra Nevada.
1: No, aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
0: No, no.
1: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ni, ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok.
0: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
1: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
0: sì,
1: tue espressioni che...
0: Sì, ridere, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piaceva.
0: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, sono avviati... E hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
1: E dove dormivano poi?
6: Della barca, su, all'aperto.
0: Vai, vai, vai, se ne vada, perché noi...
6: Appena di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperto sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito... Lì, abbiamo vinto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
0: Pensa che qui si sceglievano. Sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro. Meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora era estate veramente caldo nel Gisese super gigante, è arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva non, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganare, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganare. E no, no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali, li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
1: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
1: da Kranz.
0: Gigante, va bene.
1: No, questa è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
1: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
1: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cos'è arrivato terzo? Forse,
0: sempre dopo
1: anni.
0: La...
1: Vero?
0: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, me l'ha già nello sci quando dopo 2-3 anni...
1: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
1: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto in anche, non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. c'era, oh, 15 marzo, c'era anche della terra, eh? Nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, si vede... non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva vinto l'Ora Nagano.

e il grande applauso a Finn Crystal Young, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian, anche a Sierra Nevada.

0: l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
1: Abbiamo vinto, ho vinto senza,
0: sincero perché ma lui mi ha dato anche la risposta.
1: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su Pre G, io va bene, anche i giganti avete visto, Schifferin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
0: La mamma era preoccupata?
1: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
0: la
1: Disert, la clavicola, a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50...
0: 50 più 1, siamo in perfetto orario, è stata un'intervista un po'...
1: Guarda, ecco cosa guardavi te, facciamo 5, 4,
0: 15,
1: 3...
0: tipo il Capodanno, questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
1: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa, se vedete adesso la pancia non c'è più. Grazie.
0: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
1: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se no aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, dopo non facciamo.
0: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
1: No, sai che è un futuro,
0: aver ricordato...
1: veramente.
0: Grazie,
1: rubi
0: solo
1: posto.
0: Con te, solo con te.
1: Grazie Anto.
0: Grazie Yuri. Alberto,
1: grazie a tutti.
0: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
1: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchino?

Ticcio, malaticcio, esanime, ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente, una donnona, una donnona ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, qua, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi, nel Cilento, mi ha detto. Non mi ricordo, penso di sì. Sì, nel Cilento. E quindi, vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo, io sono felicissima, perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo.

quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta, molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco. Invece di Totti me l'avete chiesto ed avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco, Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava.
era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che
oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare, quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie e i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, era un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non gli va di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo è parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham. Perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti, che dite? Allora dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorci. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet, io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico, che ho a magico proprio, che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chi sa pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa.
Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. E di più è Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è... In casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui.

Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione, condivido pienamente ogni parola di questo post, un ritratto a mio parere assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti. Secondo me noi ne sappiamo la metà ne sappiamo. Oh capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso capitano, immenso. Per me non è andato all'estero perché non aveva lo sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo, probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma non fa un caldo celestiale. Vabbè, grandissimo e completissimo, ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi, e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche molto bello come uomo, decisamente molto bello, e più invecchia più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Ma voilà,
Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette

su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui c'è un caso, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo, e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era santo. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua mastare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy

0: Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete, temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali e afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino a inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri di libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Buonasera a tutti. Oyarzabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri, e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni prima. Nel primo gol ha fatto due gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma, in linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione, perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni, è un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita, vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi, l'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi, ci sarà una rivoluzione anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumi, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora, quanto sia esoso ma giusto il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni, io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della volpe e l'uva adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia, dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, e lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Calaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni, se scende la valutazione di Calaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui, tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di Vicario, che lo sappia non te lo regalano, quindi chi pensa che Vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi Vicario, dici ma voglio Vicario, lui vuole tornare in Italia, bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi

Se tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi, non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante, perché ho spiegato che questi gol al mondiale ripristinano una normalità su David. La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da 3 gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già 3 li ha fatti in una sola partita. Io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace. Ma David, come Bremer eventualmente, come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione, ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe. Questi 3 gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento, e quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai, diciamo, quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto

0: nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano la loro, il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador per sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone. Ci sono però anche dei contro: non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime. Ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita. Per il mondiale, se sono tutti al 100%, è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte, molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio di

0: diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò.

0: poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico,

0: ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, però è un mondiale e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla, però in generale per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che
0: e questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo. È una squadra che
0: è
1: gioca
0: così, l'Argentina vive nel, ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero

0: il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkessi, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank e sì che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank e sì è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare, ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì. Facendo dei passi.
1: E se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia dal secondo scudetto di fila.
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no.
0: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di
0: detto,
1: allenatore
0: tu.
1: Manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla

0: roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà. Cioè, i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione. Già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando andai, entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è, sai, c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz e passo lento ma violento. Queste, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi con cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gue Pequeno, con Joliet, con Salmo, con Noiz Narcos. Ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedo nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noiz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Beer Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, potevi, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì io vi racconto l'almanacco di oggi, del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che. Lo vedi?
1: E lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino di Nola. Bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese. Mi piace questa cosa, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono col trapano. No, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì è stamattina alle 5:25, ping, è arrivato fuori il sole ed è tramonterà, o è tramontato se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? Come sta andando? Come ha iniziato l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva. Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma, lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma, cioè, giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché, cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi uno dice, perché deve la Chiesa, e così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas. Padre, bello, i Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto, che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri. D'Artagnan era un in più, così, va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami. Leggevo un post dove probabilmente oggi molti saranno lì, e Antonello Venditti felice come una Pasqua, perché il conto in banca si impenna per i diritti SIAE in queste giornate qui. Quindi storie di verità, difese, di avventure letterarie e di faticosa ricostruzione civile, questo è. Però ora stavo ragionando ai Tre Moschettieri, no, cari amici, perché uno ogni tanto ci pensa e dice, da piccoli, no, chi volevate essere? Perché in realtà io non mi sono mai sentito nessuno dei Tre Moschettieri, perché cioè tu ti trovi con delle figure che non sono proprio, come dire,
positive, non so come spiegarvelo, non è che sono proprio positivissime i tre moschettieri, sono un po' uno bregone, eccetera, forse l'unico era D'Artagnan, che magari, comunque. Passiamo adesso, la devo fare io, la rubrica Natura e Orto. Il lunedì è tradizionalmente posto sotto la fluida e recettiva influenza della luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della terra, le famose fasi lunari. Bella, mi piace, anche perché Simone è molto bravo a farla. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane, diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre.

minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene, vi consiglio, fatela spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane: se non vengono spurgate bene, mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane, ho sempre una paura perché mi vengono veramente, veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi, Simone, è sempre molto attenta. Quando mi dicono, ti voglio melanzane, le fate spurgare bene perché sennò bruciano, almeno a me. Bruciano, vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta, bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e stiamo però, lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici, poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa vi dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspita, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Ora, stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia eccetera ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative, dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana provate a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla!

0: semplice.
1: Bene, bene, bene, Avisa, con questa nuova forma fisica qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestita, è verde prima che tu poi mi dici no, non è mica un altro colore che vedi, sì, tu i colori tuoi strani,
2: è verde. Però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
1: ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
2: di cosa vuoi parlare?
1: Di cucina, cibo, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
2: Ti ho sentito,
1: in quella...
2: mi aggiravo nello studio.
1: Bene, bene, già nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
2: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandate

0: Bene, adesso te lo dico, quindi adesso va in onda. Le melanzane! Non è vero, no, non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente una melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, lo dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego, con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei, poi farei la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non, come si spurgano?
1: Ma allora,
0: metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: In realtà
1: si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso, melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo.
1: Il problema grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane.

0: non bisogna incidere perché
1: Per i
0: altrimenti.
1: soldi, sì, vedo che fanno
0: Sì, quelle si
1: scalate.
0: fanno per farle alla griglia e poi sai perché le tagliano così a. Perché poi si fa, non so, tipo anche la parmigiana
1: Parmigiana
0: fredda, il sugo, il sughetto,
1: viene
0: proprio.
1: assorbito
0: Ah, sì,
1: all'interno,
0: viene assorbito
1: certo,
0: all'interno.
1: buono,
0: Diversamente
1: buono,
0: non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile,
1: buono.
0: cioè
1: Sai
0: le
1: che non mi
0: spurgate, ma le
1: dispiacerebbe,
0: salate.
1: sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
0: Fredda?
1: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana,
0: Sai che
1: insomma.
0: forse ce l'ho?
1: Che cosa?
0: La melanzana? No,
1: Sì, ma non no, facciamo.
0: ora.
1: Allora, tu hai un problema. Non è che possiamo cambiare idea sul
0: No,
1: cibo
0: allora.
1: ogni quarto d'ora quando
0: No.
1: io ti dico una cosa,
0: Eh
1: perché
0: sì.
1: abbiamo un menù e sei tu la prima che ha detto questo
0: Quando nella
1: menù.
0: puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli? E io gli ho fatto il pane, però mi sono dimenticata di comprare i
1: Bravissima,
0: friggitelli.
1: è come il caprino. È
0: Vero,
1: come il
0: è
1: caprino. Ah,
0: vero.
1: compriamo il caprino, compriamo il caprino. Non hai comprato né il caprino né i friggitelli. Hai comprato mille, mille altre cose.
0: Però ho fatto il pane. Stasera, avevo fatto il pane. Stasera, Madonna che fastidio questi capelli. Stasera faremo il salmone. Faremo il salmone marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata e la.
1: Scusate. Continua a parlare che mi
0: Come
1: guardi.
0: Filippo!
1: Ma perché
0: Sì,
1: mi
0: lo
1: guardi?
0: guarda, è divertente. Non è divertente vedere la
1: Il
0: gente stare a
1: famoso show
0: rotere.
1: must go on è proprio per lei.
0: Non
1: Io sto
0: esiste.
1: morendo lei.
0: Sì, è divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta perché so che non è malata. È
1: Starnutisce.
0: carino che starnutisce. Comunque, starnute, starnutisce.
1: Starnuta.
0: Starnuto, starnuto.
1: Dimmi.
0: Comunque, dicevo, l'ho fatta
1: E
0: la.
1: questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi
0: Ma
1: viene da
0: perché potrei
1: starnutire.
0: svenire dal
1: Ma no,
0: caldo?
1: perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
0: Faccio così
1: perché tu
0: appena
1: hai.
0: appena.
1: No, allora, lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
0: Ma muovo
1: volta.
0: solo le dita.
1: No, tu ogni movimento che
0: Tu
1: fai con
0: sai
1: il
0: cos'è questo?
1: corpo.
0: Sai cos'è questo?
1: No, no, i soldi, scherzi, lo
0: No,
1: sai.
0: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo? Vabbè,
1: No,
0: questo.
1: ecco,
0: Vabbè, faccio così
1: un
0: questo.
1: pizzico di sale.
0: È un cuore. L'hanno insegnato i coreani. Tic. Quando fanno così. Fanno il cuore. Vedete che è un
1: Allora,
0: cuore? Vedete che è un
1: è
0: cuore?
1: un
0: È
1: cuore,
0: un
1: è un
0: cuore.
1: cuore,
0: Fanno
1: è un
0: così.
1: cuore.
0: No, invece di fare così, pacchiani. Così. Si fa il cuore così.
1: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo.

0: Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro par di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente
1: Sempre
0: là.
1: bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo
1: Oh,
0: dei
1: giapponese.
0: giapponese, abbiamo visto come sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto.
0: Io voglio andare a mangiare, io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi, gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualcosa di fantastico, peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare perché è fattore per via del glutine.
1: Ma allora,
0: Però, cacchio, dimmi, dimmi, scusami.
1: perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e mi
0: Abbiamo
1: sono
0: deciso.
1: documentata, mi sto già documentando sulla Corea e l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso, questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica, diciamo, agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina
0: Usate altro,
1: di riso.
0: ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè, fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano,
1: Guarda,
0: capito? Spessi proposti, deve essere qualcosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello, il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano. Ma io già ce l'ho, io già ce l'ho.
0: Mamma mia, mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante, una delle alternative al classico Filet-O-Fish più amate in assoluto.
1: Ma
0: Ora,
1: ragazzi, aiutatemi.
0: cioè, tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre, dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: Oh, no, no, no,
0: Quali faresti?
1: no, tutti. Allora, forse quello che mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan
0: Per il
1: con il
0: riso.
1: riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato o riso al salto, mi pare. Solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto. E questo, vedo dall'immagine, è un pochino più pacciarotto,
0: Sì,
1: è alto un
0: vai a capire se è
1: dito.
0: per forza quello lì,
1: Vabbè,
0: però sì,
1: comunque,
0: comunque viene fatto.
1: probabilmente no, io proverei
0: Cioè, io
1: tutto.
0: credo che sia un insieme di riso, di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al
0: È
1: salto in
0: come il
1: Italia?
0: salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so
1: Io sì, lo mangio
0: dove.
1: sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Ah, Daniel San, che
0: Daniel
1: bene gli
0: Zan,
1: viene sta
0: il
1: cosa.
0: Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia, Ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia,

0: senza glutine, cioè densa. Quindi dici salsa di soia, nel senso che mettono la
1: Sì.
0: salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
1: Sì.
0: cheddar ce l'abbiamo. Il macinato buono ce l'abbiamo. Mi manca la salsa. Quindi io sto pensando di poter, avendo la casa alla mezzena, di...
1: Fare quella la salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa, quindi
0: Una salsa
1: andresti sul
0: ben...
1: Samurai Mark.
0: No, di quello, è quello che ho in casa.
1: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi impanata e
0: Però
1: croccante.
0: il gambero non deve sapere di gambero per te.
1: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e fritte, cioè non
0: Hamburger di gamberi, dai,
1: ha.
0: va bene,
1: C'è
0: ci
1: anche
0: posso
1: l'hamburger
0: lavorare.
1: di gamberi, si potrebbe fare, non è,
0: Sì,
1: ma
0: ci posso
1: ovvio,
0: lavorare.
1: adesso abbiamo
0: Lui
1: la carne.
0: però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi.
1: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata. Non
0: Allora,
1: riesco a capire cosa significa gamberi
0: bravissimo,
1: interi impanati.
0: bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
1: Esatto.
0: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno
1: Ma probabilmente
0: grossolanamente.
1: quindi tutto il gambero, dico, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
0: Può essere di gambero intero inteso in questo
1: Sì, che
0: senso.
1: non viene buttato via nulla, forse quello. Va
0: Boh, può
1: bene.
0: essere. Comunque te lo farò.
1: Bene, proviamolo. Ah, poi il Gura Coro Burger.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Proprio mi entusiasma per troppa carne, esatto. Stufa. Però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere male.
0: Ma quella te la preparo e la possiamo mettere.
1: E poi però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger, cioè, perché secondo me, da quello che vedo, guarda qua,
0: devi chiederlo a una nonna
1: questa cosa qui, questa, ma no, ce la puoi fare. No. Questa cosa qui è uovo.
0: Sì, frittatina.
1: È strapazzata.
0: Però è frittatina solo di tuorli.
1: Bellissimo, se può fare. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte. Poi passeremo all'almanacco di domani, come faranno i bravi presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui, eh?
0: Sigla.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: Che non sapeva come colmare i vuoti.
0: Come tipo di Vasco,
1: uguale, uguale.
0: Cari amici, terza e ultima parte di SVR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo nella terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi, bravi applausi. E da Mauro Comuti, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Senti, non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa.
0: E
1: ma
0: poi l'altro violento è che ancora che non ho, che non ho ancora preso.
1: Passo lento,
0: passo
1: arriva
0: lento, ma violento.
1: Ma quando dici benvenuti
0: a Stifrocio,
1: nella mia testa. Andy, cioè, è come Roger
0: sì,
1: Rabbit, ve lo ricordate? Ammazza la vecchia? Guardate,
0: Perché devi fare tutto il gioco?
1: ammazza la vecchia. E
0: Ammazza la
1: Roger,
0: vecchia col cric.
1: e Roger non ce la faceva,
0: ma
1: è lo
0: guarda, neanch'io, cioè
1: stesso.
0: io anch'io, se busso alla porta devo fare ta ta ta ta ta, cioè devo chiudere la cosa. È
1: E tutte
0: proprio
1: le
0: un
1: volte che dici benvenuti, e io.
0: Ti parte proprio. Va bene, ragazzi,
1: Noi
0: così.
1: cresciuti col grande Lino Banfi.
0: È vero, viva Lino. Ciao Lino, ti salutiamo.
1: Non vedo l'ora
0: Ma
1: di vederti a Sanremo
0: dai,
1: anche.
0: vero, vero, speriamo, grande Lino. Ma ora, esattamente, l'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi mi sta qua, no? Mi sta me, me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire, mi devo lamentare. Ma ci sfugango ho pastufatto. Io
1: Un po'
0: sai
1: che
0: che
1: non lo
0: lunedì,
1: dicevi.
0: esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì, la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì, lo
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: no? Cioè, buona. Ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, c'è cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con. Lo vedi?
1: Perché lunedì ci vuole allegria. Dai.
0: Cioè,
1: Devi
0: non è
1: essere
0: giusto, cioè tu
1: allegro.
0: parli tutta seria, io. Cioè, non è.
1: Balla, balla. Guardate. No, devi smetterla. Smettila. Quanto
0: Brava.
1: sei bella.
0: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella seria.
1: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici,
0: A
1: vero?
0: te questa,
1: Anche
0: a
1: tanti.
0: me. A me questa e a te. È seria, è giusta.
1: Oh, a proposito.
0: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Christian De Sica, quello
1: Ciao
0: lì di
1: Cristian,
0: grande
1: amico
0: Christian,
1: mio.
0: salutiamo amico nostro, ciao
1: Quanto
0: Christian.
1: abbiamo
0: Ci è
1: riso,
0: piaciuto?
1: veramente, sì. L'altra
0: Agatha
1: sera.
0: Christian o Christian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi
1: Eh sì, perché
0: consigliamo
1: lui la chiamano
0: di
1: il signor Agatha.
0: vedere. Sì, è molto carino, bello,
1: Sì.
0: bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
1: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato per il
0: No,
1: suo.
0: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela,
1: Beh,
0: no,
1: comunque la
0: ma
1: canzoncina del
0: guardate.
1: carnevale, secondo
0: Maracaibo,
1: me, no, che
0: eh.
1: Maracaibo.
0: Ah, nel film c'era Maracaibo,
1: Ah sì,
0: quello
1: nel
0: lo
1: film c'era
0: possiamo
1: ma
0: svelare.
1: quello che ti ha messo la regia di lunedì, io
0: Sì.
1: credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare, come anche tanti nostri amici di telespettatori.
0: I telespettatori. Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un cammino lento ma violento che ci accompagna nel cuore di questa estate appena nata. Domani sarà martedì 23 giugno, un sacco di giorni dopo il mio compleanno, non mi fate fare i conti per piacere, basta. La chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati, e Santa Lanfranca. Carino, Lanfranca, non sentivo questo nome da un sacco. Il sole sorgerà alle 5:25 e tramonterà alle 20:57. La terra respira nel calore e nella luce di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Virumare, quando è bello, ispirando sentimento. Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
1: Non le nostre.
0: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. Nel 1912, perché non ho lo stacchetto di sottofondo, manco quello mi mettete
1: brutto.
0: Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing. È quello del Turing Club.
1: Penso di sì, quello che...
0: Ma no, è geniale, matematico e logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no? Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: okay,
0: eccetera.
1: Okay, bene. Okay.
0: Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file PDF.
1: Wow, questa è una grande invenzione.
0: Una tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata, bravi.
1: Sì,
0: nel 1993.
1: Nel 93.
0: Pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, passo la linea a Simona per la rubrica Natura e
1: Svenimenti. Perché oggi io caldissimo.
0: Se stai a muovere troppo.
1: Vabbè. Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Antonini.
1: Tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
1: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive.
0: Mm.
1: Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche a me.
1: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
1: Come arrabbiare?
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: No, hai detto che stavo a te.
0: Vabbè, certo, arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Fate schifo. Avanti. Sì, no, ma non me frega. Cara, ti regalo questa canzone muy bonita, muy belita,
1: che
0: muy
1: ti piace
0: bella.
1: Un sacchissimo.
0: Te sacchimos, che bailamos, bailamos, bailamos, bailamos.
2: Tu sei ballerina, e tu?
3: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: Ma sai che carina, ha veramente un sound molto molto carino.
1: Sì, sì, ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì, bravo Sal Da Vinci che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no, i passi di baciata.
0: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono ballano così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
1: È che noi, il problema è nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che, cioè, non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano a ballare la baciata e ballano tutto così e prendono l'anca e la buttano dall'altra parte e fanno sti mossi, oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere tutto il corpo
0: perché,
1: per fare,
0: perché si sentono sensuali,
1: perché si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano così e vengono
0: quelli
1: presi
0: che ballavano
1: per il culo.
0: La techno, ti ricordi?
1: Eh sì, però quello lì era almeno era quello lì lo stile.
0: Ah, ok.
1: Hai detto, cioè, la techno e la gabber, era così, quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito, che già di suo t'ha fregato, punto. Cioè,
0: è come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa.
1: Sì, capito, è un po' così.
0: Noi abbiamo il lissio, balliamo il
1: comunque
0: lissio.
1: Bravo, esatto.
0: Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco.
1: Com'è lo yogurt?
0: Lo yogurt greco.
1: Lo
0: fate tutto coso così, lo sbattete, sì, lo yogurt sbattete. Greco per renderlo un pochino più cremoso, alla base della coppa. Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene, mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di miele.
1: Sai a chi mi sembra così? Sai chi mi sembra?

0: Lo so. Allora questa è arrabbiata. Peppe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: Dai, hai
1: cose.
0: ragione,
1: Sai cosa
0: scusami,
1: faccio
0: vai,
1: io
0: vai,
1: per punirti?
0: vai, vai, vai, vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, vai,
1: No,
0: scusami.
1: e dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate ma sono squisite sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno
0: Eh
1: invadente.
0: certo, ci sta, va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti, la ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori, spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: Sì,
0: ci
1: ma magari,
0: pensare.
1: sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo una volta appassito. E guarderai quelle vecchie foto come non avevi
1: Piangerò come una
0: immaginato.
1: pazza.
0: Detto questo, dove siamo arrivati, cara Turing? Domani provate a coinvolgere questo sforzo dedicato un momento alla giornata a decifrare voi. Sedetevi in silenzio, isolatevi dal rumore del mondo e chiedetevi semplicemente di cosa ha bisogno il vostro corpo, la vostra mente. Chieditelo, di che hai bisogno?
1: Di freschezza, di montagna, voglio tornare alla
0: Prendersi
1: Griega.
0: del tempo per ascoltarsi senza filtri è la chiave per sciogliere le tensioni e ritrovare la
1: Io
0: calma
1: sto molto bene.
0: interiore. Bene, siamo giunti alla conclusione. Vi lasciamo come al solito con una frase celeberrima di uno di quegli artisti per le persone di cui vi abbiamo parlato oggi, appunto una splendida frase di Alan Turing che celebra l'unicità di ciascuno di noi.

0: A volte sono proprio le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa, a fare cose che nessuno può immaginare.
1: Non ho capito una fava.
0: A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa e fare delle cose che nessuno immagina. Non hai capito? Crediamo nel vostro potenziale, nel tuo credi nel tuo potenziale silenzioso nella giornata di domani. Credi che tu ce la puoi fare perché una persona magari non ti immagini. Toh, guarda, Simona non ce la farà mai a fare quello. Non me l'immagino mai, Simona, come
1: E invece ci
0: miliardaria. E invece
1: riesce,
0: ci riesce
1: ci sto
0: questa.
1: anche benissimo.
0: Beh. Signori, grazie ancora. Applausi scoccianti da cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Noi ci vediamo domani, martedì, per voi.
1: Sigla.
0: Bravi.

0: grazie a tutti voi, buon festival. Lo facciamo? No, no, lo facciamo. Aspetta, aspetta. Infatti.
1: Sole che batte sul campo di bolone e terra e polvere.

tutti, non bisogna essere tifosi per Treccia per sapere che cosa succede qua oggi pomeriggio. C'è un teatro pienissimo, ringrazio tutti voi, vi auguro buon festival, non ci sta più uno spillo, quindi tutti già sapete tutto, però siccome mi pagano per questo, questa introduzione me la lasciate fare, sì, va bene. Dovremmo avere un'ora, in realtà butteremo via questa meravigliosa scaletta e ci impiegheremo il tempo che è necessario. In campo è stato poesia e musica, filosofia e arte, pittura, una sorta di frammento del firmamento che Dio ha mandato in terra per raccontarci che cos'è la classe, la leggerezza, l'eleganza nel gioco che amiamo di più, nel gioco del calcio. Gioco del calcio che delle volte ci insegna delle brutte cose, il nostro personaggio ce ne ha insegnate tante e di buone, tant'è vero che nel scegliere per il festival dei fenomeni, no? I due fenomeni che secondo me, secondo noi, secondo Gianni Valenti, il direttore del festival, rappresentavano un po' l'animo, la voglia di tutti noi di fare sport, di essere dentro lo sport. La prima è stata Federica Pellegrini, che forse qualcuno ha visto qua, presentata e intervistata da me l'altra sera. L'altro è questo personaggio. Personaggio che se cercate sulla Treccani trovate la definizione di fenomeno, no? Persona fuori dal comune che desta meraviglie per le sue qualità eccezionali. Allora, la persona che vi presento adesso desta maraviglia, non solo sul campo, ma anche fuori dal campo, perché le sue virtù sono di eleganza, di classe intellettuale, di intelligenza, sono ed erano uguali in campo quanto lo sono nella persona. Insomma, non interviene spesso, credo che dia un'intervista ogni 5 anni. L'ha fatto per noi, ma soprattutto lo ha fatto per voi, perché ama i suoi tifosi, ama la gente, ama l'Italia. Signori e signori, al Festival di Trento, Roberto Baggio.

0: tutti. Abbiamo da salutare il tifoso che viene da Napoli.
1: Vuoi raccontare cosa è successo oggi in coda?
2: Chissà se è qua,
3: non
2: se
3: so se è qua.
2: Si segnali, se è qua si segnali che lo faccio salutare Baggio, se no da dove ci sente, perché c'è anche un mega schermo in piazza, eccetera, questo è successo oggi in strada.
3: Sì, ero fermo in colonna per un problema ovviamente di traffico e in questa colonna si è affiancata una macchina e c'era un ragazzo che appena l'ha visto ovviamente ha tirato giù il finestrino, mi ha chiamato, io l'ho salutato e poi visto che non andavamo avanti ci siamo messi a parlare e veniva da Napoli
2: veramente impazzito
3: per vedere me oggi pomeriggio qui, per cui se fosse qua mi piacerebbe abbracciarlo, ma non so se ha trovato il posto per entrare
2: dovunque sì, perché c'era tanto,
3: vorrei abbracciare tutti, è vero,
2: va bene, ti abbraccia, ti abbraccia. Allora, in realtà vedete che è un grande calciatore, ma soprattutto è una persona che ha veramente attraversato tutti i cuori, non solo quelli dei suoi tifosi, ma davvero di tutti gli italiani. Se qualcuno in quell'universo che ho detto prima, da cui arriva lui, ancora non sapesse esattamente bene chi è Roberto Baggio, faccio due velocissime note biografiche. Roberto, mi correggi se sbaglio qualche cosa. È nato a Caldogno, 52 metri sul livello del mare, pensate, ed è arrivato alto nel cielo il 18 febbraio del 67, quindi ha compiuto 51 anni, da una famiglia di 8 figli. La mamma è Matilde, il padre è Florindo Baggio, che amava molto la bicicletta e voleva farti fare il ciclista, se non sbaglio, no Robin?
3: Sì, ha provato, ma gli è andata male.
2: Perché tu hai sempre giocato con qualsiasi cosa di sferico che c'era in giro, no?
3: Sì, sì. Ricordo da piccolo giocavo con i miei due fratelli più grandi, Giorgio e Walter, con la pallina da tennis in casa, nel corridoio, perché era l'unico posto dove...
2: Sempre era contenta la mano, eh?
3: Soprattutto quando rompevamo i vetri della porta d'entrata.
2: Ma il giorno in cui lui conosce, cioè comincia la sua storia con la donna che l'ho accompagnato per tutta la vita, che non so se è qua davanti e la saluto con un bacio enorme, Andreina, l'amore proprio dal liceo, facciamo un... Brava Andreina, grazie per essere qua. Il giorno in cui lui conosce Andreino, insomma ci esce per la prima volta, in realtà stavi giocando a calcio in strada, mi dicevi, è qualcosa che manca oggi nell'Italia che hai sotto gli occhi, quel calcio?
3: Sì, penso di sì. Una volta, penso tutti, no, avevano il desiderio di giocare in qualunque posto, andava bene in qualunque posto e tra questi c'era anche la strada, passavano pochi mesi e per cui... Mi ricordo che passavamo tante ore a giocare sull'asfalto.
2: Ed è lì che hai imparato a dribblare. Hanno tre figli, Valentina,
3: Mattia,
2: esatto, e Leonardo. Leonardo vorrebbe fare il calciatore, ma è troppo alto per ora, essendo che ha
3: 14 anni,
2: quindi Roberto, che ha un certo timore sacrale per le ginocchia, poi vi spiegheremo perché, lo tiene un po' indietro. Baggio è l'epitome del numero 10. Il 10 è, diciamo, nella simbologia il numero perfetto, perché c'è dentro l'1 e lo 0, l'inizio e la fine di tutto, il pieno della vita e il vuoto dello 0. È un numero straordinariamente, come dire, filosofico se lo si scompone, per esempio la somma dei primi quattro numeri, e soprattutto in una cosa che è cara a Roberto, che è la filosofia orientale, la filosofia buddista, nel Sutra del Loto sono 10 le condizioni che rendono possibile la buddhità, cioè l'arrivo alla conoscenza della verità ultima, se mai ci arriveremo, se mai saremo stati abbastanza. Quindi questo è il numero 10. Quanto hai tenuto a quella maglia e a quel numero? Te lo porti dietro ancora adesso?
3: Ma credo che è diventato importante così perché l'hanno indossato tantissimi giocatori che mi piacevano. Da piccolo non mi interessava il numero, l'importante era giocare, andava bene.
2: Fare il zico, vero?
3: Sì. E forse ecco, visto che avevo questa passione per lui, sognavo appunto un giorno di poter indossare quel numero.
2: 710 squadre, scusatemi, 10 squadre, perché il 10 ricorre. 10 squadre se contate anche l'Under 21, che è un'altra storia rispetto alla sua nazionale, forse una storia, come dire, più lieve, più felice. 709 partite, 323 reti, una media di 0,46 gol a partita. E questo la statistica non tiene conto degli assist, perché credo che Robias abbia segnato tanto quanto abbia fatto segnare la gente intorno a lui. In nazionale ha 57 presenze, è stata veramente una bandiera dell'Italia. Italia che è stata buonissima, nel senso di popolo italiano con lui, un po' più cattiva come nazionale, perché alcune esclusioni di cui parleremo segnano la vita di Roberto. Alla nazionale regala 27 reti, ha vinto due campionati italiani con Juve e Milan, una Coppa Italia con la Juve, una Coppa UEFA con la Juve, ma soprattutto ha vinto il pallone d'oro nel 1993 insieme al FIFA World Player. E io credo che Roberto Baggio sia, senza fare torto a nessuno, largamente il più grande giocatore di calcio italiano di ogni epoca.

0: sento, soprattutto di dire, sento che oggi andremo in lungo, eh? Allora dovete sapere che Roberto, vedi che ha dovuto...
1: Non mi viene già voglia di scappare.
0: A trancare la bici. Perché Roberto è una, e Vittorio Petrone, il suo grandissimo amico, suo manager, che ringrazio perché lo ha accompagnato qua.
1: Grazie, grazie Roberto.
0: Ciao Vittorio. Allora, il tema è che Roberto è un uomo schivo, vero? È un uomo che non ama moltissimo le luci della ribalta, dà, ripeto, un'intervista ogni 5 anni, e soprattutto è di un'umiltà straordinaria, cosa che unita all'intelligenza è una grande dote nella vita, ma spesso nel calcio non ti porta avanti. Ti ha aiutato questo composite di umiltà, intelligenza e o ti ha un po' danneggiato delle volte?
1: No, mi riconosco la prima meno la seconda. No, però penso che sia forse la cosa più importante essere appunto umili, no? Perché non hai paura delle sconfitte, non hai paura delle cadute e trovi sempre dentro di te la forza per ritornare fuori e per dare il meglio di te stesso. Se una persona invece non ha questa qualità, credo che abbia più difficoltà a riprendersi dalle sconfitte che la vita purtroppo regala a tutti.
0: Allora, chi si aspetta un'ora di 4-2-4, 4-4-2, eccetera, eccetera, si rassegna un pochino, poi parleremo anche di calcio, ma... Vorrei per una volta raccontarvi e che Roberto vi raccontasse un aspetto più vero, più sostanziale della sua persona, aspetto che è riassunto in questo libro che è spettacolare, io spero che presto sia rieditato, si chiama Una porta nel cielo, ed è la sua autobiografia. Si parla ovviamente di calcio, ma il calcio è intessuto con la vita. Allora, il vostro affetto è, se ci pensate, è pazzesco. Roby, quando ti sei ritirato? Hai giocato l'ultima partita a San Siro nel 2004, giusto?
1: 16 maggio.
0: 16 maggio. Quindi Roberto non è più sulle scene da 14 anni, sostanzialmente, da 15 anni. Eppure... E non cerca nemmeno la scena, perché non ti vedo molto sui social, vero?
1: No.
0: Non compari a trasmissioni televisive.
1: No.
0: Pensate che lui è il calciatore italiano che ha più fans, più followers in tutto il mondo. Ed è evidente che se tu non... Ed è una storia strana, che se tu non cerchi in un mondo dove tutti cercano notorietà, uno che cerca di rifuggirla diventa sempre più, come dire, noto e importante, perché le generazioni si trasmettono, funziona YouTube, dove si vede bene Roberto Baggio, e la sua fama arriva fino... Mi date il filmato iraniano per un secondo? Allora, questo è un giornalista iraniano che ha mandato un mio amico, che è il capo dei giornalisti mondiali, questa cosa per dire, ecco, io sono questa roba qua, il mio giornalismo è questo, I am Roberto Baggio, ed è una specie di sosia di Roberto, no? Guardate, voglio dire, ragazzi, non è, non sto scherzando, è assolutamente così, hai capito? Allora, 39 anni, cioè non è nemmeno un bambino, è uno che proprio ci pensa dalla mattina alla sera, la pensa tutto di Roberto Baggio.
2: Sono io,
0: Sento che sei tu in realtà.
2: Ho fatto pubblicità da solo.
3: سی سال سالم بودی داخل پستی هیئتمون که داشتم قدم میزدم دیدم یه تکه روزنامه داخل یه درخت گیر کرده بعد اون روزنامه برداشت و آفتاب هم زده شد کلهام اصلا زرد شده بود
0: بعد تو هم برداشت اومد e se no questo va avanti due ore a dire io sono Roberto Baggio, poi se ne convince, prova a cercare di giocare a calcio ed è lì dove casca l'asino. Roberto, il tuo rapporto con la gente, tu sei sempre stato molto generoso e la gente, i fan, la folla e la fama mondiale.
1: L'ho sempre vissuta in maniera molto semplice. Mi sono sempre messo dalla parte dei tifosi perché anch'io sono stato tifoso di giocatori, di artisti, di musicisti, di cantanti, e per cui sapevo cosa voleva dire avere la fortuna magari un giorno di incontrare il proprio idolo, no? Per cui ho sempre pensato che proprio che la gente magari mi cercava, dovevo dedicare del tempo a loro. E credo che forse questa è la cosa più bella che potessi fare, che forse è rimasta anche nella mente delle persone, no?
0: Che cosa pensi che possa trasmettere un'esperienza di vita come la tua? Cioè, evidentemente un messaggio è una parola grossa, però esempio è meglio di messaggio, no?
1: Non lo so, io sono uno, come detto prima, molto semplice. Credo che le fondamenta della mia vita si siano basate sull'umiltà. E ho sempre cercato di regalare, se potevo, gioia alla gente, perché sapevo che avevo questa possibilità immensa del calcio che poteva regalare grandi emozioni, per cui giocavo col desiderio di far divertire le persone, lo facevo per me ma anche per gli altri.
0: Regalare gioia. Adesso parliamo un attimo di calcio, se no poi ci torniamo, però la gioia è l'origine della gioia. Adesso, se la regia mi facilita, vediamo un po' di gol. Allora, Roberto...

0: Questo è per l'Olanda, mi sembra. Olanda! Opla! Uno! Questo è punizione con la Roma, questo con il Lecce. Corner! Questo mi credo con la Ascoli forse.
1: Questo, sì, questo è un filmato italiano
0: con la Roma.
1: Roma. Eccola, guarda, tutti sanno. Questo me lo ricordo.
0: Questo è con Piacenza forse.
1: Questo qua.
0: Con Piacenza forse sì.
1: Opla, seduto. Questo con la Lazio. Questo con la Lazio. Juve, Lazio,
0: questo con Lazio,
1: Madonna,
2: ancora,
1: questo avevo un tiro con tutti e due i piedi, non è che facesse niente, era che roba, fantastico,
0: questo è la Bulgaria,
2: ha sparato con Inter Verona. Inter Parma Verona.
0: Questo mi ricordo.
2: Quanto piacere.
0: Perugia forse sì. Bravo, grazie. La vecchiaia mi frega.
1: Questo è troppo una cosa, assolutamente. È un affresco.
0: Questo con l'Udinese. Con l'Udinese.
1: Ve li abbiamo dati così perché tanto è inutile fare la storia di ciascun gol, è come fare la storia delle poesie di Shakespeare o di un canto di Dante, si spiegano da soli, basta leggerli. La cosa che volevo fare era fargli uno scherzo e trovare il suo gol più brutto. Oh, ragazzi, sono stato con Cristiano Pagliaretti, con Mariano a cercare sto gol e un gol brutto suo non c'è. Allora puoi dirmi il colpo uno che hai fatto di culo, qualcosa, sì, dimmelo.
0: L'ho fatto al mio rientro dopo la l'infortunio del 2002, giocando con la Fiorentina, ho fatto un gol e poi ho fatto un secondo che era veramente scandaloso. Addirittura pensavo di essermi rifatto male per buttarla dentro.
1: Era quello che per la furia di metterla dentro, perché
0: sì,
1: stavi rientrando.
0: Rischiavo di rifarmi male
1: qualsiasi
0: una volta.
1: Cosa.
0: Meglio se non lo vediamo, non perdete niente.
1: Adesso scusate, se vogliamo passare due secondi di tecnica, c'è quel disegnino di Rinaldi dalla Gazzetta del gol a Napoli. Allora, obiettivamente, forse il più bel gol della storia del calcio l'ha segnato Maradona, vi ricordate, l'Inghilterra, eccetera. Adesso voi vi riguardate questa roba qua, perché parte da centrocampo, contate tutte le persone che ha seminato, compreso il portiere che ha seduto pure lui, e vedete che forse vi manca uno, forse ne ha scartato uno in più lui. È veramente un talento straordinario, questa è una cosa assolutamente incredibile, no? E allora io vorrei, se riusciamo in regia,

pescare quello che, ma forse è più tardi in scaletta, vi metto in difficoltà, poi vi faccio vedere la cosa più bella che mi fece mai, ed è nel 98, nella finale con la Francia, quando andò a...

0: Cosa hai pensato lì?
1: Che avevamo spostato la porta. No, avevo due scelte lì. E purtroppo ho scelto la peggiore.
0: L'hai presa troppo bene?
1: No, per una sì, ma il problema è che avevo visto Barthez che mi stava venendo incontro e ho pensato di calciare al volo per anticiparlo. Invece lui poi, se non sbaglio, non so se era scivolato, se era fermato. Se io avessi visto in quella frazione secondo che lui si era fermato, avrei fatto rimbalzare la palla e avrei calciato in maniera differente.
0: E siccome c'era il Golden Goal, se non mi
1: andavamo in semifinale,
0: andavamo avanti nel mondiale, forse l'avremmo anche vinto. E va bene, vediamo i 10 club. Non so che cosa abbiamo qui come supporto, no? Abbiamo le tue figurine Panini, no? Mancano quelle di Vicenza e del Caldogno. Allora, per ogni squadra, così non facciamo male a nessuno, mi fai un commento rapido, poi se c'è qualche cosa ci fermiamo, no? Allora, il Vicenza, il Caldogno,
1: il paese dove sono nato, dove ho iniziato a giocare, ho fatto solo un anno di giovanissimi, poi sono andato al primo club importante che è stato il Lanerossi Vicenza.
0: Chi è che ti aveva notato?
1: Ma no, dicevano che c'era questo amico di mio papà che faceva l'infermiere, che conosceva il dottore del Vicenza, per cui arriva.
0: Poi sono venuti a vederti e l'hanno preso lì sul posto. In Vicenza, appunto, è stata un'esperienza di vita, davvero, no? Che ti ha portato dalla
1: Vicenza. È stato un sogno, perché comunque io andavo da bambino con mio padre in bici a vedere Vicenza quando giocavo in Serie A, per cui andavo allo stadio e dovevo arrampicarmi e tenermi la rete per vedere il campo dentro, no? Ero ovviamente tifoso e un giorno indossare quella maglia in quello stadio è stato veramente qualcosa di incredibile per me.
0: Ecco, qualcuno dice che a un certo punto la prima partita tra lui naturalmente era la primavera contro la prima squadra, a un certo punto l'allenatore ferma dice no vabbè, allora lui va di là e questo va di là perché facesti un tunnel o un cosa
1: tu no,
0: ci sono delle leggende addirittura, sì. Facesti un tunnel e un gol da centrocampo, questo dice la legge,
1: questa non è inventata,
0: è troppo, si alimentano
1: non ci arrivavo
0: come con Tex Spiller, arriva la fama prima della allora. La Fiorentina. Qua vediamo l'altra faccia della luna, no?
1: Sì.
0: Firenze è un'avventura per te straordinaria e poi molto amara. Qui raccoglie la famosa scena di quando lui, già alla Juve, raccoglie la sciarpa della Fiorentina perché è un uomo d'onore e non molla le sue lealtà. Poi c'è la storia del rigore non tirato contro la Fiorentina, eccetera, eccetera. Insomma, questa è la prima istantanea di una di quelle storie dolorose che contiene, no, questo libro e la tua vita.
1: Sì, ma era tutto è nato dal fatto che io arrivo a Firenze dopo il gravissimo infortunio e rimango 2 anni senza mai giocare. Praticamente non dovevo più giocare io. Eppure la gente mi chiedeva come stavo, mi voleva bene e non avevo ancora fatto una partita. E il terzo anno torno a giocare e con grandi difficoltà perché non stavo ancora bene.
0: Poi torneremo su questo capitolo perché secondo me più che del gioco, della vita di Baggio spiega tutto.
1: E per cui voglio dire, poi io gioco il quarto e quinto anno dove vado bene e io mi sentivo in debito con questa città, con la gente, perché mi aveva accolto quando non ero nessuno, quando stavo male, con un affetto incredibile.
0: E sta cosa l'hai aspettato 2 volte,
1: nel senso che tu senza mai giocare.
0: Esci dalla cosa, poi ti rifai male di nuovo, credo ancora al ginocchio, e loro ti devono aspettare ancora. Poi dopo però li ripaghi, perché...
1: Sì, per cui si era creato questo legame profondo. Poi io ho conosciuto il buddismo, che è stata la svolta della mia vita,

0: legame che non era comune. E per cui questa immagine era solo una ma... scusate. Era una maniera per dire grazie.
1: Ma è assolutamente straordinario ed è la fotografia di un calcio che non siamo più abituati a vedere, perché allora avete capito dove va a parare questa intervista. Poi torniamo sugli infortuni. Allora, adesso un'altra immagine di Juve, però un pochino più allegra, sempre che no. Allora, io volevo semplicemente... Dov'è l'immagine del pallone d'oro? Dai, andiamo dritto. Oh. Allora. Vince il pallone d'oro nel 93 e sì. Dici sempre io non me l'aspettavo, poi quel signore lì che sì. Te la dà, poi ci torniamo dopo, anzi ci torniamo alla fine, lui il 9 e mezzo, eccetera eccetera, te lo aspettavi, non te lo aspettavi? Cos'è stato per te questo, mamma come eri giovane,
0: veramente sono passati tanti anni,
1: cosa ha voluto dire quello, te lo aspettavi?
0: No, anche perché credo che un giocatore abbia la testa nella squadra, no? Nella sua squadra, non pensa ai premi personali. Noi purtroppo stavamo subendo il grande Milan di quegli anni e ovviamente era difficile lottare per lo scudetto. Abbiamo fatto questa stagione in Coppa
1: Italia. Sempre colpa di Sassi,
0: no.
1: era
0: che il Milan in quegli anni era veramente forte, una squadra fortissima.
1: Però questa era la Coppa UEFA, però.
0: Sì, no? sì. Abbiamo vinto la Coppa UEFA e poi c'erano ovviamente le qualificazioni per i mondiali a USA nel 94 e per me è stato un anno importante con tanti gol e appunto anche con questi trofei, ma era un qualcosa che è venuto in più, perché come ho detto prima uno pensa alla squadra.
1: Poi c'è il capitolo, perché poi la Juve si innamora, c'è il pallone d'oro eccetera eccetera, e poi quasi diventi un peso, no? Ogni tanto quasi ti invitano, no? L'avvocato Agnelli a un certo punto nel libro dice no, ma io ho un buon rapporto con l'Inter, con Moratti, se vuoi ti do una mano ad andare. È una follia.
0: Ma io capisco che le società fanno delle scelte, sono rispettabili, ci mancherebbe. Quello che dico io è che ci voleva solo un po' di chiarezza in più, no? Bastava dire che i programmi erano cambiati, che io non rientravo più nei piani della società e sarebbe stato tutto più semplice.
2: Colpa di lì.
0: Però molte volte cosa succede? Che i giocatori magari vengono messi in delle condizioni ad andare via e c'è da gestire il problema con i tifosi.
1: Certo.
0: Allora se tu dici che il giocatore va via per i soldi...
1: Stessa roba a Firenze, no? Pontello, bastava che dicesse guardate l'ho venduto,
0: ma un anno fa e poi non può fare altro. Avevano paura della reazione dei tifosi.
1: Perché tu hai tentato di non andartene da Firenze, perché a un certo punto vai da Cecchi Gori a dirgli dai dei soldi a Pontello, io mi dimezzo lo stipendio, tu dai dei soldi a Pontello,
0: sì, era...
1: è vero o no?
0: Stavo vivendo un momento particolare perché c'era il mondiale in Italia alle porte. Parlavano continuamente di questo trasferimento, io non sapevo assolutamente niente.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanistica.

0: Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Quello che io ho raccontato gli anni era la pura verità, una magra consolazione, però alla fine credo che la mia forza tra le tante che ho avuto è stata quella di essere sempre coerente, di quando dicevo qualcosa era quello che era la realtà, e per cui io non avevo paura di affrontare nessuno, perché sapevo di essere stato corretto con tutti.
2: Ringrazio la regia per questo slalom a cui la sto obbligando. Milan, guarda, eccolo là.
1: Ma credo che mi ha dato la possibilità di vincere un campionato che era difficile,
2: certo.
1: Comunque di realizzarmi ancora e di avere la fortuna di giocare con grandissimi talenti, anche se alcuni avevo giocato in nazionale, ci giocavo, ma ho scoperto, ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori tipo Savic, Boban, Weah.
2: Dunque Savic, se non sbaglio, c'aveva il 10,
1: sì.
2: Quindi tu qua non c'hai il 10?
1: No, il 18.
2: C'hai il 18, vero?
1: Sì.
2: Allora, Bologna, grazie. Un breve passato, però importante.
1: Sì, perché avevo capito che al Milan stavano rivoluzionando la squadra e rischiavo magari di non avere le possibilità di giocare con continuità. E a quel punto ho preferito, visto che l'anno dopo c'erano i mondiali in Francia, a cui tenevo tantissimo, ho detto ok, d'accordo con il mio manager Vittorio, abbiamo intrapreso questa sfida che all'apparenza sembrava una follia, e invece è stato per me un anno meraviglioso, perché ho scoperto una città veramente fantastica.
2: E allora ci sono delle cose in questo libro assolutamente fantastiche, perché poi lui scrive anche molto bene. Allora, a un certo punto c'è un capitolo che comincia, poi vedete che dovrò andare a frugare, quindi mi date pazienza, e chi sia noi a un certo punto faccio un mulato eccetera, che noi tagliamo. Però non ho fatto il militare, scrive, non dovrei avere quindi una grande esperienza in fatto di sergenti di ferro, eppure sento che in materia ho una preparazione tale che potrei competere con un marine. Io un sergente di ferro l'ho conosciuto bene, si chiamava Marcello Lippi. E Lippi, che ha avuto all'Inter, è arrivato dopo un'annata in cui, se non era per me o altri due o tre, l'Inter finiva dritta in Serie B, non era lo stesso che avevo avuto a Torino 4 anni prima. Il Lippi che ho avuto all'Inter mi ha fatto la guerra senza smettere un minuto, eccetera, eccetera. E questo capita. Allora facciamo subito una digressione. Perché la gente amava tanto Roberto Baggio e gli allenatori magari lo cavalcavano e poi improvvisamente girarono?
3: Non lo so, forse
2: levavi la scena, cioè che cosa?
3: Non lo so, io ho sempre fatto poco per non passare davanti agli altri.
2: Cioè, lo vedete a litigare con qualcuno? No, onestamente no.
3: Ho sempre fatto poco per passare davanti agli altri e figuriamoci se pensavo di andare sopra un allenatore, assolutamente. Cioè, io ho sempre cercato di fare del mio meglio per me, per la squadra. Però purtroppo mi trovavo ad avere questo problema con gli allenatori, perché forse la gente mi voleva bene, quando giocavo bene i giornali parlavano di me, questo
2: quando forse facevano giocare criticavano l'allenatore,
3: per cui diventava difficile per loro gestire questa cosa.
2: Ed è strano, perché lui ha incrociato le lame, il più grande giocatore italiano, poi ha incrociato le lame che duelli con alcuni dei più grandi allenatori italiani, perché nessuno può togliere il merito a Lippi di aver vinto un mondiale o a Sacchi di aver fatto quello che ha fatto.
3: No, ci mancherebbe.
2: Esatto, e credo che tu non glielo tolga. No,
3: ma io non tolgo il merito a nessuno, ci mancherebbe. Anzi, io ho avuto il piacere di essere nato da Sacchi, da Lippi. Io ho avuto dei buonissimi rapporti, poi è successo che purtroppo si sono incrinati per qualche piccola screzio, ma vuol dire,
2: guarda righe, guarda come eravate
3: qui, eravamo in America, sì,
2: esatto,
3: per il mondiale.
2: Poi ci torniamo su quel mondiale, quindi tenete via questa fotografia, ma questo è un po' il simbolo dell'ambivalenza con cui Baggio è stato in qualche maniera trattato, sfruttato, no, ma insomma cavalcato dal calcio italiano. Se ne coglieva l'eccezionalità, entrava, segnava 2 gol, eccetera, eccetera, poi allora forse non torna, perché allora vediamo, facciamogli fare un tempo parziale, e Sacchi prima molto lo ama, poi in qualche maniera lo ama un po' di meno, poi a un certo punto quasi lo dimentica, no? E Arrigo, ripeto, oltre che un amico, è un amico della Gazzetta, è anche un fior di allenatore. Ma adesso voglio la foto del Brescia, perché secondo me, diciamo, un calcio, ma questa è una parte della storia che umanamente mi ha sempre intrigato. E qua si apre, secondo me, il capitolo più bello, più interessante di questa conversazione, che ormai dura da 55 minuti, ma che, ripeto, se vi annoiate urlate. E qua vi devo leggere un brano, però, un brano del libro, che dice: dicono che abbia fatto dei brei dribbling nella mia carriera, hanno ragione, nessuno però ha ancora scritto che il mio dribbling migliore è stato questo. Superare in tunnel l'autocommiserazione, trovare la forza dentro di me, arrivare a 35 anni con ancora la voglia di divertirsi, la capacità orgogliosamente intatta di stupire. Mi hanno chiamato malato immaginario, non hanno mai saputo che io, tutta la mia carriera professionistica, l'ho giocata con una gamba e mezzo. Migliaia di ore aggiuntive per tenere viva una gamba che fosse per lei si rimpicciolirebbe di giorno in giorno. L'ho giocata senza mai stare bene del tutto, mai. E se giocassi le partite soltanto quando mi sento al 100%, ne giocherei 3 all'anno. L'ho giocata con la speranza assurda per un giocatore di talento di trovare terreni allentati, magari un po' fangosi, così che quel ginocchio destro soffrisse di meno, avesse la possibilità di appoggiarsi su una superficie più morbida. L'importante era che non fosse dura, che quel maledetto effetto rimbalzo, quella rotula che non ne vuole sapere di darmi tregua, ed adesso, da quando il pubblico mi conosce, convivo con il dolore. 220 punti interni e un ginocchio a orologeria. Il mio dribbling migliore è stato proprio questo, andare avanti nonostante tutto.

0: Questo è il grande capitolo del rafforzamento non solo del ginocchio di Roberto Baggio, ma di tutto il suo spirito. Però molto brevemente, Roberto, non abbiamo tempo di fare l'elenco di tutti gli incidenti che hai avuto al ginocchio e quanto questi abbiano condizionato la tua carriera. Però ce n'è uno che è pazzesco, cioè tu pensi che tu sei tutti dicono il più cristallino talento del calcio italiano, 18 anni, sei pronto per esplodere, ti comprano, vai a Rimini a giocare tra l'altro contro una squadra allenata da Arrigo Sacchi, però nessuna induzione di nessun tipo, e ti distruggi il ginocchio.
1: Sì.
0: Vieni portato in Francia e a quell'epoca, si diceva proprio oggi con Salì e Zanetti, c'era una chirurgia molto arretrata rispetto a quella di oggi. E che cosa ti fanno?
1: Praticamente mi asportano un pezzo di un muscolo del vasto mediale, mi fanno un foro sulla tibia, lo passano dentro.
0: Un buco nella tibia?
1: Con il trapano, sì, nell'osso. E poi me lo devono legare con 220 punti interni.
0: 220 punti interni. A questo punto parte un calvario inusitato, dove lui, che oltretutto non tollera facilmente gli antidolorifici pesanti, a un certo punto dice a sua madre: guarda, se devo soffrire così voglio morire, certamente. Però no,
1: gli chiede di ammazzarmi, dico: mamma, se vuoi vedere, ammazza. E lei mi guarda e mi dice: no.
0: E a questo punto e in questo c'è un grande insegnamento: non ammazzarti prima del tempo, poi dopo non è sempre un momento, credici. E qua c'è qualche cosa che secondo me ha del miracoloso, perché oggi pensare di giocare un'intera carriera, 18 anni, 36, voglio dire, sono tanti anni con un ginocchio che ogni volta ti tradisce, vuol dire andare in campo ogni giorno e dire:
1: ma non so se arrivo a finire qualcosa. Se...
0: Esatto, tiene, sta partita la finisco. Ecco. E lì si apre un capitolo che ha a che fare con la tua spiritualità.
1: Certo.
0: No? Cioè, si tratta di rafforzare i muscoli attorno al ginocchio, perché quello è l'unico modo per rafforzare un ginocchio ballante, ma si tratta di rafforzare una mente. E tu, il primo gennaio dell'88,
1: sì, mi avvicino al buddismo.
0: Sei una persona metodica, prima studia tutto e poi decide di avvicinarsi a questo. Che cosa ti ha dato e perché questa spiritualità, comunichi questo messaggio forte, è stata così importante per te?
1: Perché fondamentalmente cercavo qualcosa che mi facesse capire che tutto dipendeva da me. Perché io in quel momento che stavo male, che non giocavo, davo la colpa agli altri. Io ero la vittima, gli altri erano gli autori della mia sofferenza. In realtà era qualcosa che io avevo dentro e che dovevo cambiare. Il buddismo mi ha avvicinato a capire che tutto iniziava e finiva con me.
0: Per cui la legge del karma, cioè se qualcosa ti avviene
1: è un problema tuo,
0: non è colpa
1: di nessun altro.
0: Esatto. E lì cominci a, vabbè, lui avvicina una particolare corrente del buddismo giapponese, del buddismo zen, che era Soka Gakkai, e lì impara, dopo tante liti con gli allenatori, che invece un buon maestro ti cambia la vita.
1: Sì. Io ho avuto la fortuna di trovare questa persona, che è il mio maestro, Daisaku Ikeda. Scusate. Credo che anche mio padre, e per cui la cosa mi emoziona ancora di più è... Devo a lui molto di quello che comunque ho fatto. fatto nella mia vita, perché se non avessi imparato da lui non avrei affrontato, non avrei vinto su queste, su questi limiti, su queste sofferenze che avevo nella mia vita.
0: La gente, soprattutto in Italia, quando parli di buddismo, un paese profondamente cattolico, tra l'altro c'è una piccola contraddizione, cioè tu vieni da una terra, dal Veneto profondo, che è forse la culla del cattolicismo italiano, terra di papi, di eccetera eccetera, te l'hanno guardato un po' strano, no?
1: Sì, all'inizio sì, però poi devo dire che i miei genitori hanno visto il mio cambiamento e per cui mi rispettavano, anzi erano molto felici di questa mia scelta.
0: Anche perché quel tipo di buddismo non è una religione da santoni, più che altro una filosofia che ti dice che in te stesso c'è già tutto, cioè, sì, puoi trovare dentro delle cose, e questo secondo me è un messaggio enorme anche per i tanti tifosi che possono essere cattolici, buddisti, certo, islamici o di religione ebraica, che però questo concetto del fatto che dentro te stesso c'è qualcosa.
1: Sì, è fondamentale capire questo. Noi abbiamo tutto dentro la nostra vita per diventare migliori, per diventare felici soprattutto. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento quando affrontiamo le difficoltà, le sofferenze, le cose che non ci piacciono. Lì trasformiamo la nostra vita. Lì c'è una rivoluzione interiore dove ti apre degli orizzonti a cui pensi che non potrai mai arrivare.
0: Posso chiedere una parola? Perché non sta parlando di buddista, sta parlando come dire anche di noi, no? È chiaro. Tu pratichi ancora?
1: Assolutamente.
0: Ogni giorno?
1: Sì.
0: Quindi dall'88 tu fai 2-3 ore al giorno?
1: No, non ho smesso un giorno.
0: Meditazione.
1: Minimo un'ora adesso. È una cosa che mi fa star bene, che mi dà una grande energia, che mi fa vedere le cose sempre nella maniera migliore, che mi mette davanti i miei limiti e che mi dà la forza veramente per andare sempre oltre, perché noi abbiamo tutto, come ho detto prima, per superare tutte le paure che vengono alla fine dalla nostra mente. Non c'è altro che una guerra interiore contro la nostra testa.
0: Sai che tu dovresti forse parlare più spesso, perché una volta ogni 3 anni. Allora, poi mi tocca di chiederti un po' di roba, che è stato chiaro. Allora, parlando di grandi allenatori, no? A un certo punto, il tuo guru è stato un grande allenatore, a un certo punto lui ha avuto una battuta di spirito, perché nella sua riservatezza è molto spiritoso, dice: a questo punto, se trovassi qualcuno che vuole farmi giocare dall'inizio, mi preoccuperei, perché era il momento in cui tutti lo mettevano in panca, no? Poi a un certo punto trovi questo signore qua, vediamo se indovina anche la regia. Via, oh, del buddismo tibetano che dice che i tuoi nemici sono in fondo i tuoi migliori guru, perché ti insegnano, no? Facendoti passare il peggio ti insegnano il meglio, ma questo che insegnamento ti ha dato?
1: La semplicità, già era un requisito importante che avevo, ma noi ci siamo trovati in sintonia per la sua semplicità alla fine. È una persona che non aveva nessun problema verso nessun giocatore, anzi era sempre pronto a dare i suoi consigli, non viveva il conflitto fra allenatore e giocatore, che magari qualcuno rubava la scena. È una persona saggia che ormai aveva capito tante cose della vita e anche del calcio, ovviamente.
0: Senti, del calcio di oggi, che non è più obiettivamente il suo, che cosa ti resta? Vedi ancora volentieri partite di calcio?
1: Sì, guardo ovviamente il calcio, mi piacerebbe giocare in questo calcio, perché ci sono delle regole che ai nostri tempi non esistevano, no? Ogni tanto penso a quando vedo la barriera a 9,15 metri, che l'arbitro segna in terra, e dico

0: quanti ne facevo.
1: No, no, ma tu pensa Maradona, Zico, Platini, cioè Mihajlovic, cioè quanti gol avrebbero fatto? Cioè veramente la gente sarebbe andata lo stesso per avere cacciato il punizione.
0: Poi ti avrebbero menato di meno, perché
1: sì, infatti una cosa che è cambiata tantissimo è proprio gli interventi, no? Una volta noi il primo intervento era dalle anche in su, non funzionava così,
0: ed era
1: a discrezione dell'arbitro, per cui era molto più difficile una volta, voglio dire.
0: Senti, mi pare che si sia persa una virtù che invece era la tua, cioè la gioia dell'uno contro uno, la gioia del dribbling, la gioia dei fondamentali, no? Si dice che ai ragazzi oggi si insegni più tattica che... Tu però ci hai tentato, sei stato in federazione un paio d'anni, tre anni, con un progetto giovani che però non è decollato, che cosa succede?
1: No, io... Ero lì e il mio ruolo non aveva un grande peso, un grande significato. Alla fine speravo di lasciare un segno.
0: Avevi fatto un progetto? No?
1: Facendo appunto un progetto che era indirizzato ai giovani, che come ho sempre detto, loro sono il futuro. Io volevo, speravo di donare attraverso questa metodologia, questo progetto, la mia esperienza.
0: L'idea era di fare un censimento dei giovani di maggior favore,
1: sì,
0: no?
1: Però era per non perdere talenti nel territorio,
0: certo.
1: In modo che tutti i ragazzi potevano sapere che se avessero fatto bene il loro tra virgolette lavoro, non sarebbero stati seguiti comunque da gente competente.
0: Senti, calcio di oggi, molto rapidamente poi coinvolgerò non solo Sarie, sempre che non vi annoiate, poi dovremo far che tagliare perché ci sono delle altre manifestazioni, se no rimaniamo qua tutto il festival, eh. Allora, calcio di oggi, ti faccio vedere 10 personaggi che sono considerati o molto bravi o dei fenomeni, e mi dici cosa ne pensi. Mourinho ti avrebbe fatto giocare?
1: Non lo so, non l'ho mai conosciuto e dopo alla fine devi avere un rapporto di lavoro per capire, no? Certo. Quelle persone.
0: Senti, questo signore, fenomeno.
1: Nato scarso.
0: Allora,
1: fenomeno anche lui, cioè io...
0: Allora, c'è la sera in cui Pep Guardiola... Lui va a vedere una partita del Barcellona, Pep Guardiola lì presenta Messi, no? Con la famosa frase che trovo straordinaria: Leo, questo è il più forte con cui abbia mai giocato. E detto a Messi, sì, capito?
1: Mi ha fatto credo di sì. Noi, il nostro è stato un rapporto che ovviamente è nato a Brescia e credo che si è cimentato con gli anni, no? Un ragazzo straordinario, semplicissimo, e poi lui ha veramente il calcio lo vive 25 ore al giorno, non 24.
0: Un altro che ha cambiato,
1: sono rientrato dopo l'infortunio, che lui viene sostituito, no, viene a darmi la fascia di capitano, cioè è stato un gesto che mi ha veramente commosso quel giorno.
0: Bellissimo. Adesso invece ti faccio vedere uno che ha cambiato qualche maglia come te anche recentemente, no? Cosa ne pensi di Conte?
1: Ma Antonio è arrivato alla Juve che era giovanissimo, era un ragazzo simpaticissimo, umile. Io credo che il lavoro dell'allenatore sia dato a lui, perché anche lui è un atto di quelli che martella, vive il calcio.
0: Tu credi all'allenatore che fa le cose che deve fare prima di entrare in campo e poi affida al giocatore, no? Se non sbaglio,
1: sì.
0: La responsabilità, il talento del singolo,
1: certo.
0: La responsabilità, sì, di portare a casa. Va bene, questi sono i fenomeni, un altro fenomeno, Neymar,
1: sì.
0: Ti divertono questi? Sì, perché poi come tecnica individuale...
1: No, bravissimo, fenomeno, cioè mi state facendo vedere dei giocatori che è impossibile dire che non sono fenomeni, cioè sono tutti...
0: Allora, avanti con un altro italiano che sta molto nel cuore degli italiani, guardami voi due, eravate abbastanza giovani, vero?
1: Eh sì, dai tempi.
0: Tu non hai mai giocato, non hai mai giocato con lui?
1: Insieme no.
0: Insieme mai, perché lui è ancora a parte.
1: Sì.
0: Avanti, Ibra! Ci vuole nel calcio con la... Siccome lui è il contrario di te, lui è un simpatico arrogante. Ci vuole, avresti voluto avere quella...
1: Se lo può permettere, vuol dire, cioè, è veramente... Lui fa reparto da solo, cioè, non puoi dirgli niente. Dove è andato ha sempre fatto gol, ha sempre fatto un lavoro incredibile anche per i compagni, cioè, averne.
0: Senti, questo qua è uno che nel cuore degli juventini mirerebbe a sostituire, no? Ha qualcuna delle tue caratteristiche.
1: Lui
0: cosa ne pensi?
1: Delle qualità incredibili.
0: Che è un altro che sta in panchino ogni tanto.
1: Ma purtroppo è così. Quelli che hanno quel ruolo lì, è, quando le cose non vanno benissimo, vengono presi e messi in discussione.
0: Senti, hai parlato del ruolo dell'allenatore, e questo è un allenatore demiurgo, è arrivato tardi, ma molto.
1: Però ha sempre fatto bene. Dove è andato ha sempre fatto bene. Anche quando allenava magari squadre di categoria minori, ha sempre fatto bene.
0: Quindi la Juve è messa bene. Io
1: credo che ci voglia tempo per il suo gioco, però non dimentichiamo che qualche anno fa il Napoli ha detto di tutti la squadra che cercava il miglior calcio.
0: Guardiola l'abbiamo già visto, l'abbiamo già biografato. Io volevo farti una domanda sul denaro,
1: sì,
0: e una sulla calcio.
1: Sì.
0: Il denaro è sempre, perché rispetto alle tue ipotesi, diciamo, spirituali, filosofiche, il rapporto col denaro è importante. Tu vai dal Caldoni a Vicenza per 500.000 lire e vai dalla Fiorentina alla Juve per 25 miliardi, che allora è una cifra mostruosa. Di questi due passaggi, quali sono i soldi che valevano di più e che rapporto hai tu col denaro? In un mondo in cui di denaro ne passa e ne passava tanto.
1: Non sono schiavo del denaro. Devo dire che è importante, perché se non ci fosse il denaro nessuno di noi sarebbe qua oggi, no? Nel senso che comunque la vita non è facile. Io credo che gli va dato il giusto valore, nel senso che ci sono cose che non si possono comprare col denaro, per cui gli va dato il giusto valore, sapendo che sono cose, a mio avviso, più importanti.
0: Chiudendo la caccia, perché per decenni era aperta la caccia alle contraddizioni di Roberto Baggio, perché tu parlavi cose che tu cercavi di passare un messaggio, lo dice, ci crede, non ci crede, eccetera. Tu sei un grande cacciatore, con la gioia della caccia, con ovviamente una tradizione di famiglia che ti aveva portato a questo. Al di là del fatto che possa piacere o non piacere il tema della caccia, o se possa essere a favore o contrari, tu però nel libro, quando ti viene chiesto, dai una spiegazione molto... molto serena e molto importante, a parte dici che non sparo quasi più, no? Ma che rapporto hai con la caccia? Cos'è quella cosa?
1: È una parte importantissima della mia vita. Io andavo da caccia con mio padre, avevo 5 anni ed era una maniera che per stare con lui. Questa cosa ti rimane dentro, vivi delle cose che magari la gente non ha neanche in testa, perché abbina al fatto della caccia il fatto di sparare. Ma se fossero sparare basterebbe andare a tirare il piattello, no?
0: Certo.
1: C'è una preparazione, c'è un lavoro dietro per arrivare ad andare a caccia che la gente non conosce, ed è la cosa più bella quella. lo sparare è l'atto finale.